0: pressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascala in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascala in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino.

0: La vecchiaia? Per me può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
4: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
3: TK Home Solution
2: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
3: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
2: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
3: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
2: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi,

0: Dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda.

0: da qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate.

0: fate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora In Casa, perché In Casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Chi volesse maggiori informazioni può contattarci alla mail info@nova.it o scriverci su WhatsApp al 371 620 26.

Beh sì, ero molto spaventato, soprattutto ancora per l'inizio dell'anno che ho avuto quei due incidenti, ecco, quindi ogni tanto ancora quando sono lassù mi passa per la testa queste brutte cose, però quando sono arrivato là ho respirato profondamente, mi sono calmato, ho contato 1, 2, 3 e sono andato, è andato tutto bene, quindi sono contentissimo, dai. E, beh sì, l'altro anno ero permanent ed ero molto contento di esserlo appunto, anche se ci sono state solo 4 gare, però le ho fatte tutte, sono contento. E quest'anno in realtà non ci ho neanche pensato se sarei diventato permanent o no, perché appunto come ho detto, visto l'inizio dell'anno, diciamo che pensavo solo a fare le mie gare, a finirle, fare i tuffi sicuri.

0: però appunto sono anche andate bene, quindi adesso vediamo. Adesso tra qualche minuto dovrebbero dirci se sono permanente o no, e in caso sarò molto contento, se no sarà per l'anno ancora dopo. Grazie.
1: Thank you.

0: serviva un bel tuffo per riuscire a diventare permanente anche il prossimo anno. Non ho fatto così e fa niente, sono contenta lo stesso. E ci sono tantissime persone e mi sono girata stamattina, non ce n'erano così tante, mi sono girata intorno e adesso ce ne sono veramente un sacco ed è super bello fare le gare così.
1: Maratone, ballo, musica, canto e intrattenimento di ogni genere. Cerca Nova Web TV su Google, siamo il primo risultato. Iscriviti gratuitamente e inizia a guardare. Ti aspettiamo su Nova Web TV.

0: stelle mi guardano dall'alto, come a chiedermi chi sono davvero. Ma io sono solo, un uomo che cerca la sombra nel cielo.
1: Le notti lunghe sono piene di silenzi, ogni respiro sembra un eco che si spegne. Cerco tra i ricordi pezzi di speranza, ma la memoria è fragile in quella buia stanza.
0: E mentre il mondo scorre inesorabile, io resto qui, fermo a osservare l'orizzonte. Forse domani troverò la mia risposta, o forse è solo il viaggio che mi potrà ad imparare.

0: it was super cool. All my friends and family came out to see me, and yeah, it's just really cool to have their support throughout all of this, and they're always at my competitions and cheering me on, and it definitely helps me do my dives better and feel confident. Yeah, it feels amazing. I've been working for this for a really long time, so I'm excited that I got to show what I've been working on and how hard I've been working. So I'm super excited to hopefully come back next year and have some more wild card stops, so I'm excited.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e

Ah, man, focus, man, aqui, ah. Yeah, focus, man.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Lucera, fin dalla sua origine, fu denominata Chiave delle Puglie per la sua posizione strategica, quale porta del Tavoliere. Le prime testimonianze di vita nell'area della città sono state individuate sul Monte Albano, dove sono state rinvenute tracce di alcuni villaggi neolitici del terzo millennio a.C. È considerata un'antica città dei Dauni, come la definì il geografo greco Strabone, narrando la leggenda secondo la quale Diomede, re d'Etolia, dopo la distruzione di Troia, fuggì verso la Puglia e si stabilì presso Lucera, dove depose le armi e il palladio nel tempio di Atena Elias e costituì una colonia greca. L'esercito romano, nel tentativo di prestare soccorso a Luceria, assediata dai Sanniti, subì una grave sconfitta nella battaglia delle Forche Caudine. In seguito, Luceria diventa colonia Iuris Latini nel 312 a.C. e per la sua lealtà fu sempre tenuta in grande considerazione dai consoli e dal Senato. Lucerinis bonis et fidelibus socis, come dice Livio, ricevendone ampia autonomia e indipendenza d'azione, diritto di conio, proprie leggi, proprio fisco e propri magistrati. Nel 295 a.C. i Sanniti tentarono un ultimo attacco verso Luceria, ma il console Marco Attilio Regolo riuscì a sconfiggere le truppe nemiche, sancendo in modo definitivo la vittoria romana. Nel 217 a.C., presso Geronio, a 5 leghe a nord di Lucera, Annibale si teneva pronto a difendere il campo e i distaccamenti sparsi nelle campagne. Nel 90 a.C., in rispetto della Lex Iulia De Civitate, Roma concedeva alla sempre fedele Lucera la propria cittadinanza. La città adottò la sigla SPQL, Senatus Populusque Lucerinus, simile a quella usata a Roma. Durante la guerra civile, prima che Cesare presidiasse la città con una propria guarnigione, Lucera fu quartier generale delle truppe di Pompeo. Nel primo secolo a.C. il magistrato Marco Vecilio Campo fece costruire in onore di Ottaviano Augusto il grande anfiteatro. Lo stesso imperatore spesso si recava a Lucera per assistere a combattimenti fra gladiatori o addirittura tra feroci bestie. In epoca imperiale, Lucera registra la fondazione di una delle prime comunità cristiane,

prima dell'anno 60 l'apostolo Pietro, di passaggio per la città romana, battezzando nelle acque del fiume Vulgano, pose a capo della nascente diocesi il vescovo Basso, martire cristiano sotto l'imperatore Traiano, nel 118. A lui succedette Pardo, anch'egli venerato come santo, e che venne sepolto nella vecchia chiesa madre della città di Lucera, accanto a Basso. Seguirono Giovanni I, beato, e Marco I, santo.

Nel 663 d.C., Lucera Longobarda fu distrutta dal bizantino Costante II e i lucerini furono costretti alla fuga, formando vari centri del subappennino e della costa adriatica. La vecchia chiesa fu saccheggiata e i corpi dei santi vescovi furono trafugati o portati nelle nuove frazioni costituite. San Basso giunse a Termoli, mentre San Pardo trovò sacra dimora in Larino. Nel 743 d.C., sulle rovine della città, nuovamente longobarda, arrivò il vescovo Marco II, che portò con sé una statua della Vergine Maria, collocandola in una nicchia nella cattedrale ricostruita. All'interno della cittadella, che sovrasta imponente Lucera e precisamente nell'angolo nord-est, Federico II fece costruire il suo palazzium, anche se oggi, tra la ricchezza dei reperti di origine angioina e aragonese, si nota ben poco del Federician Castrum Seu Palatium. È tuttavia ancora osservabile lo zoccolo perimetrale e, per quel poco che ne resta, anche le mura a scarpata e la presenza di feritoie ad uso degli arcieri. La parte inferiore dell'edificio, quella più propriamente difensiva, doveva avere funzioni di rifugio estremo in caso di pericolo. Federico II deportò inoltre a Lucera numerosi musulmani di Sicilia. Nel 1239 sembra non si contassero più di 12 abitanti di religione cristiana. Il borgo si era sviluppato verso il castello in conseguenza degli arrivi e vennero fatte costruire numerose moschee al posto delle chiese. Lugherach conobbe in quel periodo una notevole fioritura, tanto che ben presto venne paragonata dai viaggiatori e dagli storici musulmani di allora alla Cordova degli emiri e dei califfi ummayadi. La Lucera musulmana restò fedele alla casa sveva e dopo la morte di Federico II nel 1250 parteggiò per Manfredi nel 1254 e per Corradino nel 1267, rifiutando l'obbedienza a Carlo I d'Angiò. Costretta alla resa la città, gli angioini stanziarono numerose famiglie di origine provenzale nella ricostruita fortezza sul Monte Albano. In seguito ad un'ulteriore ribellione nell'anno 1300, Carlo II d'Angiò organizzò la Crociata Angioina. La città, dopo un lungo assedio condotto da Giovanni Pipino da Barletta, venne distrutta e gli abitanti musulmani massacrati o venduti come schiavi. La città fu rinominata Civita Sancte Marie, città di Santa Maria, e al posto della moschea principale, demolita, venne costruita la Cattedrale dell'Assunta e posta in essa una statua della Vergine, che da quel giorno è la patrona principale della città. Per riportare la cristianità nella città, Roberto d'Angiò fece giungere da Avignone, il papato in quegli anni non era a Roma, a Lucera, il vescovo croato Agostino Casotiz, che in un solo anno riuscì a convertire il popolo lucerino. Nel 1323 fu ferito a morte da un saraceno.

Ci fermiamo per una lieta sosta in un ristorante tipico del luogo per assaporare l'ottima cucina pugliese e assaggiare i suoi rinomati vini.

Via Federico II è una delle vie più care ai lucerini. Notevole è la cupola dell'antica moschea, oggi chiesa di Sant'Antonio Abate. La villa comunale è impreziosita dal vecchio convento del Santissimo Salvatore, con annessa chiesa di San Pasquale. La basilica minore di Santa Maria Assunta, nel cuore della città di Lucera, è un esempio di architettura gotico-angioina.

Piazza Duomo è il centro e il fulcro dell'intera città. La Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta trecentesca, ristrutturata e arricchita con elementi barocchi dal vescovo Domenico Maria Liguori della diocesi di Lucera Troia, svetta al centro della Piazza Duomo e al suo interno conserva l'icona trecentesca di Santa Maria Patrona di Lucera, donata da Carlo II d'Angiò. La piazza è ricca di palazzi. I più imponenti sono Palazzo Cavalli e il settecentesco Palazzo Vescovile, nella cui maestosa corte vi è l'accesso al Museo Diocesano e agli uffici di Curia, dove ha sede anche il Seminario Vescovile.

Il Duomo, eretto per volere di Carlo II d'Angiò e consacrato nel 1302, è la principale chiesa della città e anche la cattedrale della diocesi di Lucera-Troia. Al suo interno conserva la miracolosa icona di Santa Maria patrona di Lucera, le reliquie del beato Agostino Casotti e un crocifisso ligneo del 1300.

Non possiamo finire il nostro viaggio se non con una frase di Federico II di Svevia. Se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui.

Fu questo venerabile monasterio, edificato nell'anno del Signore 1222, al tempo di Onorio III Sommo Pontefice, e propriamente nell'anno settimo del suo pontificato, nell'anno 12 dell'imperio di Federico II, nell'anno quarto decimo della religione dei minori. Fin dalla sua origine, il Signore dimostrossi impegnatissimo a proteggerlo, anzi, con un stupendo miracolo volle e die motivo alla sua fondazione. Così vergava sull'origine e fondazione del convento il regio geometra Sebastiano Guerruccio, compilatore della platea tra il 1740 e il 1741. Di questo miracolo parla il Wadding, insigne storico dell'Ordine dei Frati Minori, nei suoi Annales Minorum, dove riporta la notizia del passaggio di San Francesco in questa regione e della fondazione del convento. Il santo, di ritorno dalle Puglie, dove volentieri si recava presso Monte Sant'Angelo e in pieno inverno, era passato per Montella, aveva invano chiesto ospitalità ed era stato costretto a trovare rifugio nel bosco denominato di Folloni. Quella notte nevicò, ma ecco che il mattino seguente l'albero sotto cui il santo aveva trovato riparo meravigliosamente si rivelò non essere stato toccato dalla neve. Saputa la cosa, il signore del paese, certo Ragone Balbano, conte di Consa e di Montella, venne a cercare l'uomo di Dio, pregandolo di trattenersi come ospite presso di lui. Questa testimonianza leggendaria e drammatica è una notazione importante che conferma la reale possibilità del passaggio di San Francesco per questi luoghi. Il miracolo riconosciuto canonicamente valido ai fini della proclamazione della santità di Francesco ed avvenuto nella vicinissima Monte Marano, poco dopo la sua morte, attesta di sicuro la grande devozione che la gente nutriva per lui grazie alla presenza dei frati. Il primo romitorio, dedicato all'Annunziata, è tuttora visibile sotto il pavimento della sacrestia, a seguito dei vari scavi eseguiti. Il convento deve la sua continua espansione e importanza ai benefici dei sovrani delle dinastie che si succedettero sul trono di Napoli e ai feudatari del luogo che concessero ai frati munifici privilegi di cui fanno fede molti documenti d'archivio. Un grande benefattore del convento fu Diego Cananiglia, allevato alla corte di re Ferdinando I e divenuto appena ventenne conte di Montella. Recatosi a combattere contro i turchi a Otranto, in uno degli ultimi assalti, prima che la città venisse ripresa, venne ferito ad un ginocchio e di tale ferita morì all'età di 28 anni, nel settembre di quell'anno. Egli volle essere seppellito a San Francesco, dove la consorte Margherita Orsini fece edificare una cappella e un superbo monumento sepolcrale, rimosso dopo il 1740 dal suo luogo originario.

La pianta della chiesa è piuttosto irregolare e ciò è dovuto al progressivo sorgere di cappelle private, poiché era tale l'affetto e la devozione dei montellesi verso la chiesa di San Francesco che, testimoniano gli storici, non vi era famiglia nobile ed illustre che non vi avesse fatto erigere un altare o un'arca. La chiesa con le annesse cappelle fu demolita e venne costruita l'attuale, iniziata nel 1746 e consacrata nel 1769 dal vescovo di Mosco. La facciata guarda a mezzogiorno, mentre l'antica era rivolta a ponente. Così la sacrestia occupa ora il posto del primo romitorio duecentesco. Il coro, invece, è sul luogo dove era l'altare maggiore, dove sorgeva il corpo della chiesa via oggi un agile chiostro a due piani. La chiesa nuova, dichiarata insieme al complesso conventuale monumento nazionale, desta meraviglia per la grandiosità dell'insieme, per la finezza dei marmi, il pavimento maiolicato, la leggerezza degli stucchi, i lavori di intarsio del pulpito. La caduta del re Ferdinando I di Borbone col passaggio del regno a Giuseppe Bonaparte portò alla soppressione del convento nel 1808, che fu riaperto nel 1817, dopo aver subito il saccheggio di mobili, suppellettili e di una grande campana di bronzo divisa in tre pezzi e consegnata al governo. La seconda soppressione fu peggiore della prima, anche per il lungo abbandono del convento da parte dei frati, che poterono ritornarvi solo nel 1933. Attualmente, il convento, oltre a una comunità di frati, ospita nei suoi locali numerosi gruppi che, oltre a dedicarsi a riti spirituali, sono attratti dalla bellezza e dall'amenità del luogo. Molte visite sono organizzate anche dalle scuole di tutta la provincia per visitare il monumentale complesso. La comunità francescana di San Francesco a Folloni vive in modo particolare il carisma dell'accoglienza e, secondo la regola monastica di San Francesco, i frati e quanti vogliono vivere un'esperienza nella comunità si dedicano alla preghiera, godono nello stare insieme e praticano il lavoro manuale.

All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive.

0: aspettative di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure un anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e limitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative, un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL, così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava la Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e i socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio

0: Osorio nel 1945 diventa il segretario generale della CGIL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGIL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGIL Pensioni pubbliche sotto attacco, basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento, che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato? Che ci saranno lavoratrici e lavoratori costretti a lavorare addirittura fino a 49 anni di contributi, come la nostra analisi che presenteremo oggi farà vedere.
1: Per FP e CGIL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
4: In Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano in media 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei 30 anni è ormai raro. Solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty: meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. 1%, mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare,

0: e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
1: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nelle

0: giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
1: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
2: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente. Cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
1: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale dei lavoratori.
2: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INCA CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
4: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

Ferrara. La formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0. Il corso gratuito promosso da COM2 e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso

0: È rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT e CGIL del settore ferroviario al centro congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci, come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
0: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso, Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
3: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lusso

0: centrodestra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
2: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
0: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a 3 candidati. A Corleto Perticara è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre

0: mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori.
1: Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori.

0: Il GIP del Tribunale di Lago Negro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Moriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ore di apprensione a Torre Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia. Per la bambina poche escorazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
0: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono 4 le persone denunciate.
1: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
0: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallo di Diano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna anti-incendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato al rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre ai funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatello, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo lucano di protezione civile, è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona.

0: Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia: oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico,

0: la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo, è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto già lo è.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio.

0: Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
1: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici, che

abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL.

0: permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica. I blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da in casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con in casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in

0: per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK.

0: Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il Montascala in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
0: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla

0: casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici, la famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di Mille Miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una Mille Miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari in questo è assolutamente un esempio, è le club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70° la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti.

0: davvero una cosa bella.
1: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
0: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo quello più fresco, riguarda la settimana scorsa, che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche. E quindi dai, un traguardo importante, avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia, la tecnologia dei vari anni. E sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
1: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni, perché ha creato una gran bella macchina.
0: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Hypercar, un programma fortemente voluto da Antonello Coletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo cioè l'anno scorso, costruttore e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
2: Pubblicità.
3: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
4: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
5: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.

0: alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare, ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
1: Sì, certo, beh, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua, mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
0: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
1: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
0: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
1: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
0: Chiaro.
1: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
0: i risultati.
1: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
0: Certo, certo.
1: Non ce n'è uno in particolare.
0: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
2: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport, tristi, e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
0: Sei in un limbo che non...
2: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
0: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto? che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equip di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
2: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
0: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire, far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
2: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire, però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando, ripensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
0: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
3: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna e anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
0: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione penso che è la più bella soddisfazione.
4: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
0: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte la mancanza di vittoria fa ancora più male.
4: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori, e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi.

0: Ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun
0: Guarda,
1: problema, vorrebbe essere in Ferrari.
0: assolutamente, ma tu lo vedi, cioè, se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no. Taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no. Però se uno corre in macchina, insomma, guarda. Una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand. E lui disse: se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici dei club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari. E purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino. Per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro. Ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così. Poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata, gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari. E quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: Dopo questa giornata storica, sicuramente voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
3: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente. Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco. E quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
1: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
4: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che

Noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine perché abbiamo avuto

0: e sono veramente contento.
1: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70esimo ha avuto un splendido epilogo, e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
0: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire, e quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nel organizzare una cosa di questo genere.
1: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari, e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
0: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi, e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci, sempre, sempre, sempre, forza Ferrari.

Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate. Quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente, se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito.

0: sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza. Per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani, ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dirtù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti

Agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa

l'Italia Virtù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare ai propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly, accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.

0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
1: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia Dear To, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia Dear To sono verificati? Italia Dear To, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto, dove abbiamo l'ingresso.

abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV, e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, da Sago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: siamo
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione di Gusto Yoga su questo canale. Io sono Gaia Chon, insegnante del gruppo Gaia Yoga, che potete trovare anche su Facebook cercando Gaia Yoga con la Y tutto attaccato. Intanto, benvenuti, bentrovati a questo altro appuntamento. Ormai abbiamo imparato che per praticare yoga occorre uno spazio più possibile silenzioso, un tappetino o un telo, un abbigliamento comodo. Abbiamo già

imparato a togliere orecchini, braccialetti, tutto quello che ci può dare fastidio. E allora è il momento anche di legare i capelli, per chi come me li avesse lunghi, e di iniziare a concentrarsi un po' sulla respirazione. E allora preparati, chiudi gli occhi. Con gli occhi chiusi ti chiedo di sentire come stai oggi. Significa prova a sentire come stanno le tue spalle, come stanno le tue braccia, come stanno le gambe, come stanno i piedi. Cerca di sentire come sta ogni parte del tuo corpo e cerca di portare rilassamento in ogni parte.

sciogliamo le spalle, spalla destra e spalla sinistra. E più grande, faccio un giro anche con la testa, e più grande guardo con l'altra. E alternate destra, sinistra, e mani all'altezza del cuore, e mi allungo, e scendiamo, e allunghiamo, e scendiamo. Ripeti ancora una volta, sali e scendi, e apri le braccia e richiudile. Poi ci fosse una calamita che vuole far ricontrare le tue braccia. Inspiro, espiro, ancora inspiro, espiro. Ruoto i palmi, incrocio le mani, ruoto i palmi, li porto all'altezza della mia testa. Attenzione a non fare questo, ma tiriamo giù le spalle, non mi chiudo, i gomiti sono appunto larghi. Spalle giù, inspiro, espiro, allungo. Inspiro, espiro, allungo. Ancora inspiro, espiro, questa volta vado indietro, mani all'altezza del cuore. Risacco, inspiro, espiro. Ancora inspiro e ancora espiro. Ottimo, e allarghiamo. E risciogliamo. Abbiamo imparato a prenderci le mani, una sale, una scende. Prendiamo le due mani, guardiamo avanti. Se le mani non si incontrano, lo ricordo sempre, piuttosto stacco le mani, ma un gomito su, uno giù. E cambio. Una mano prende l'altra, guardo avanti, un gomito su e uno giù. Bene. A questo punto è il momento della tartaruga. Scegli con quale gamba partire, io mi trovo meglio con la destra sopra. Come una tartaruga, l'abbiamo già spiegato in altre lezioni, ma te lo ricordo, andrai dentro e fuori il tuo guscio. Quindi, sempre ben controllando la nostra postura, sempre ben dritti, andiamo indietro, inspiriamo, espiriamo, srotoliamo in fuori, un po' come entrare e uscire dal guscio. Inspiro, vado dentro, espiro, vado fuori, collo lungo. Inspiro, vado dentro il mio guscio, ci rimango qualche istante e voglio uscire dal guscio, allargo il torace, spalle indietro, collo lungo. E tartaruga destra, vado verso destra e torno, e sinistra e torno. Aggiungiamo il braccio, vado a destra, allungo il braccio sinistro e torno. Inspiro, espiro, allungo e torno. E ora ripeti, lo accenno, ma fallo tu. Vai a destra, allunga il braccio sinistro e torno. Vai a sinistra, allunga il braccio destro e torna. Molto bene. È il momento di ripassare il fiore. Mano destra avanti e inspiro, espiro e apro come un fiore che sboccia. Sinistra.

espiro, apro. E andiamo anche un pochino avanti. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Molto bene. Sciogliamo le gambe, controlliamo sempre un po' la postura, controlliamo sempre di avere la schiena dritta. Sciogliamo un po' i piedi, nella scorsa puntata l'ho spiegato più con calma, oggi ti ricordo di scioglierli un po'. Spalle giù, salgono le braccia, guardo in alto, espiro, vado verso i piedi e vado ancora più in alto, mi allungo. Espiro, se fai fatica ad arrivare ai piedi, ti fermi un pochino prima, ma ancora ti allunghi verso l'alto, espiri, vieni giù. Vediamo se siete stati attenti, avete seguito anche la scorsa puntata, sapete già fare questo, che sarà piego la destra e scendi, piego la sinistra e scendi, piego di più la destra e apro, piego di più la sinistra e apro. Abbiamo imparato la scorsa puntata il muso di mucca, che ora non rifaremo, ma impareremo invece la sirenetta. Piedi a sinistra, tutte e due le gambe a sinistra, apro bene il mio torace, quindi devo essere dritto, dritto, non andare tutto col peso sul sedere, le gambe, pensate alla statuetta della sirenetta, com'è bella e composta. Ok, da qua le facciamo lentamente la prima volta, non vi spaventate, all'inizio qualcuno si spaventa, aiutiamoci. Con le mani portiamo il peso in avanti, le mani saliranno, però le lasciamo giù, spostiamo le gambe e torniamo, quindi è una sirenetta dall'altro lato. Di nuovo mi aiuto con le mani, cambio peso e vado giù. Riprova, quindi vai avanti, cambia peso, torna giù. Piano piano impareremo proprio a sollevarci e aggiungeremo il cambio delle braccia, ma non oggi. Poi sicuramente presto cambierò anche inquadratura e vedrete, magari mi farò aiutare per avere anche inquadrature migliori o laterali, ma per oggi già questo qualcuno avrà fatto un po' fatica a sollevarsi. Piccolo sforzo in più, avvicino i piedi, spingo le braccia. Quindi anche per questo consigliamo sempre di togliere orecchini, ma anche anelli, anche in questo caso orologi, per avere il palmo libero. Porta indietro il tuo sedere e spingi con le braccia per sentire anche la tua forza, perché no? Spingi, qualcuno farà questo e basta. Chi vuole provare, scusate le spalle, ma facciamo questo. Opla! E ancora, opla! Dall'altra parte, gambe a sinistra. Chiaramente, se ho male a un polso o altre problematiche, vi ricordo sempre che questo è un accenno di yoga. Non vi vedo, quindi non so come state, non dovete voi rispettarvi, provare gli esercizi, ma ovviamente nei limiti del buon senso. Ok, quindi spingo il sedere indietro, le braccia sono lunghe e opla, giriamo. E ancora, giriamo. Ok, nello yoga troveremo molte volte posizioni che ricordano, vedete prima la sirenetta, oppure un pesciolino che nuota e si gira nell'acqua. È un po' come dire che queste asana, queste posizioni fisiche, ci aiutano a dominare, controllare un po' la testa e le emozioni, che proprio si sa quando abbiamo le acque agitate, siamo emozionati, agitati, poi ragioniamo non sempre benissimo, questo va detto. Apriamo di più le braccia e andiamo a allungare un pochino di più le gambe. Adesso mi raccomando, spalle larghe, spalle forti, una gamba è piegata, una si allungherà. Vado scendo. E ancora salgo e scendo. Cambiamo lato. E di nuovo mi apro, un bel respiro, allungo un po' di più le gambe, spalla forte, mano aperta, ovviamente non farlo al contrario.

sei male alle spalle o a un polso, per esempio, e allungati, e scendi, e ancora, e torna. Bene, andiamo a ripassare il muso di mucca imparato la scorsa lezione. Scorro, scorro, scorro e arrivo in questa posizione. Aperta e chiusa parentesi, se hai perso la puntata la puoi rivedere e trovare alla mia pagina Gaia Yoga Official. Ma questa è la posizione del muso di mucca che abbiamo imparato la scorsa puntata. Da qui però non andiamo subito a fare l'esercizio della mucca, ma andiamo a sentire se le nostre braccia e spalle stanno meglio. Sale una e prendo l'altra. E cerco di non stare troppo avanti, non stare tutta indietro, stare dritta. Guardo avanti, rallento il mio respiro. Per chi mi ha cercata su Facebook avrà trovato che ho proprio questa posizione con l'immagine di copertina. E cambio. E ora sì, ora vado indietro, allargo lo stomaco. Abbiamo detto che il muso di mucca è una posizione ottima proprio per rilassare lo stomaco, come se volessi gonfiare tutta questa parte e poi svuotarla portando la testa qui. Faremo questo. Inspiro, espiro, vado avanti. Per ora non ti sforzare, va bene anche questo, ma fallo preciso ancora. Inspiro, espiro e ritorno. Cambiamo gambe. Una va sotto, una va sopra. Apro bene i piedi, spalle giù, collo lungo. E inspiro, espiro, cerco di andare giù e ritorno. E ancora vai e ritorno. Molto bene. Andiamo a semiloto. Perché semiloto? Non fatelo a casa, ma devo mostrarvelo. Questo è il loto, cioè tutti e due i piedi sono su. Semiloto, cioè metà loto, di solito si parte col destro sopra, ma intanto se fai fatica puoi tenere le gambe così, altrimenti eccoci. Bene, è il momento di aprire anche dietro la nostra schiena ancora di più. E vado a aprire, scendo le braccia e riapro come i raggi di un sole, riscendono. Pensa proprio che il tuo torace è come un sole e le braccia hanno, cioè sono tanti raggi, quindi il braccino corto non è un bel raggio del sole. Ma se anche io allungo il braccio, devo immaginare in realtà di allungare anche la spalla, il gomito, il polso, tutte le dita. Questo esercizio è molto utile ad esempio a chi lavora tanto in ufficio, scrive tanto a computer, o anche a chi cucina molto, insomma chi avesse un po' di dolenzie. È ovvio però che dovrebbe farlo più dolcemente, quindi non pensare sia alla schiena che alle braccia, ma allora concentrati sul braccio di più, perché magari non lo andiamo sempre ad allungare. Quindi concentriamoci, siamo come un sole con tanti raggi che vogliono crescere. E allora io inspiro, espiro e allungo, e torno, inspiro, e altri raggi che partono, e riscendono, e ripartono, e riscendono, ripartono e riscendono. Ok, questo esercizio sembra molto semplice, in realtà se lo facciamo lungo è anche stancante, quindi lo ripeteremo, io ve lo guiderò, ma chiudete gli occhi. E allora prendiamoci qualche attimo per concentrarci. Gli occhi sono chiusi, il respiro rallenta. Visualizzo il centro del mio corpo come un sole pieno. E immagino le mie braccia, le mie mani come i raggi di questo sole. Allora, inspiro, le mani e braccia si preparano, espiro, salgono, crescono i miei raggi, ancora inspiro, espiro, ancora inspiro, espiro, inspiro, espiro. Fermati un momento,
Senti come stai quando ti senti un sole pieno di energia. Questo esercizio va ad unire il corpo con la mente, la cosiddetta visualizzazione creativa. La meditazione, la visualizzazione creativa, il cosiddetto yoga nidra hanno una parte veramente molto importante della pratica yoga. Nel mio libro Manuale di Yoga, che trovate anche su Amazon, c'è una lunga parte dedicata appunto ai rilassamenti guidati, che puoi tra l'altro fare anche in autonomia. Poi ti spiegherò come. Intanto, chi si sente fragile, insicuro, ha bisogno di forza, può praticare questa posizione del sole. E adesso proseguiamo facendo una delle posizioni più copiate dal fitness, dal Pilates, che ha anche preso nomi diversi. Io la chiamo del cane e del gatto, quindi andiamo a metterci a quattro zampe. Mi metterò di lato per mostrarvi al meglio. Appunto, come vi dicevo, bisogna togliere braccialetti o orologi. Le ginocchia sono larghe, la misura dei fianchi, la schiena deve cercare di essere dritta e lunga, quindi né questo, soprattutto attenzione alle ragazze, ma la schiena circa pari, le mani circa sotto le spalle. Ora non vi guarderò un secondo per guidarvi l'esercizio, ma farò questo. Anzi, spostiamo appunto i capelli che danno fastidio e inspiriamo gatto, la schiena si inarca, testa tra le braccia, espiro cane, srotolo la pancia, spalle indietro, collo lungo. E ancora, inspiro gatto, inspiro, espiro cane, allungo il collo. Ripeti, inspira, inarca la schiena, espira e svuota, svuota, svuota, svuota. Bene, questo esercizio fa benissimo sia come riscaldamento sia come defaticamento e da qua possiamo allungare, andare a pancia in giù, lo impareremo meglio un po' alla volta, ma accendiamo il cobra. Il sedere non sale, non si inarca, ma rimane giù a terra, la schiena è lunga, le mani sono al petto, le spalle sono indietro. In collo dall'ombelico in poi, mi raccomando, questa parte sta a terra. Spalle indietro, salgo e scendo. Non vi sollevate troppo da terra, non esagerate, ma per ora sollevatevi solo così. Quella è cobra fase 1 e scendiamo. Da qui invece andiamo sul fianco destro come in posizione fetale. Inspiriamo, espiriamo, allunghiamo. E ancora, inspiro, espiro, allungo. Bene. Poi, piano piano, torniamo su e potete scegliere come sedervi. Io scelgo questa posizione. Attenzione sempre, soprattutto le ragazze, al sedere, che non deve essere tutto inarcato. Ma da qui riportiamo le mani all'altezza del cuore per salutarci, ma anche per ringraziarci di esserci presi questo tempo per noi stessi. Allora allunghiamo le braccia e riportiamo le braccia. E ancora allunghiamo le braccia come ad onare e le riportiamo a noi. I miei allievi potrebbero qui stupirsi perché solitamente la posizione si fa con una gamba diversa, ma adesso, soprattutto per chi comincia, mi sento di suggerire questo modo un pochino più semplice. Quindi lo ripeto insieme a voi. E allunghiamo. E ritorniamo. Bene. E adesso scegli se stare così, se tenere le gambe incrociate, oppure se andare a semiloto. È importante che tu sia comodo o comoda per questa ultima fase della lezione insieme, dove andremo proprio a prendere dal mio libro uno dei rilassamenti. Mi farebbe piacere che con i vostri commenti mi faceste anche delle richieste, quindi magari chiedetemi un rilassamento specifico per qualcosa che vi può aiutare, che qualcosa che sentite che potrebbe essere utile a più persone, per esempio.
sta scegliendo un rilassamento per voi.

È difficile perché ce ne sono tanti e credo adatti un po' a tutte le esigenze. Scegliamo il più semplice, uno dei più semplici, le nuvole. Ti sto proprio mostrando come, aprendo il mio libro, andando a pagina 82, c'è la visualizzazione delle nuvole. E allora chiudi gli occhi.

mente, con la tua fantasia, un cielo limpido, di un azzurro intenso e pulito. Vediamo una nuvola grande, bianca, con le sue curve morbide. Visualizziamo una grande nuvola davanti a noi. È una nuvola leggera, quasi trasparente. Immaginiamo di sederci su questa nuvola. Restiamo seduti e osserviamo il cielo limpido davanti a noi. Ci sentiamo rilassati e tutto quanto è lontano. Siamo rilassati, sereni, ci riposiamo un po' su questa nuvola. E allora chiudi gli occhi e continua a sentire, a immaginare di stare su questa nuvola, di rilassarti sempre di più.

Poi fai un bel respiro profondo e riapri gli occhi. Ti ringrazio di avermi seguito fino a qui. Si conclude così un'altra puntata di Gusto Yoga. Appunto, io sono Gaia Chon del gruppo Gaia Yoga e sono pronta a rispondere alle tue domande, ai commenti, ma soprattutto sono pronta a guidarti in una prossima puntata che ci sarà appunto la prossima settimana, sempre qui su questo canale. E allora che dire, prova a praticare, a rifare qualche esercizio di quelli imparati insieme e se credi che questa visualizzazione ti abbia dato un po' di beneficio, un po' di rilassamento, ricordala, è la visualizzazione sulla nuvola. Un bacio grande a tutti e alla prossima puntata.

si chiama Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV. È dedicata alla custodia dell'umano nel tempo della rivoluzione digitale. Davanti al boom di intelligenza artificiale e robotica, il pontefice lancia una sfida chiarissima: abbiamo il dovere morale di restare umani, perché nessun algoritmo sostituirà mai la dignità della persona. Un testo coraggioso che scuote la geopolitica, chiedendo il superamento delle guerre, stop alle disuguaglianze e tutele per i migranti. Il progresso, dice il Papa, o è misura d'uomo o non è. Chiedere prudenza, verifiche rigorose e talvolta anche un rallentamento nell'adozione dell'intelligenza artificiale non significa essere contro il progresso, avverte Leone, ma esercitare una cura responsabile verso la famiglia umana. A Venezia avanti il centrodestra, mentre Vincenzo De Luca trionfa a Salerno. È un quadro eterogeneo quello che esce dalle elezioni amministrative, dove si registra un'affluenza in calo di quasi 5 punti. Il centrodestra vince a Reggio Calabria ed è avanti ad Arezzo. Il centrosinistra tiene Chieti e Prato. A Messina è avanti Federico Basile, candidato di Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Vincenzo De Luca si riprende Salerno, correndo in solitaria ha sbaragliato gli altri schieramenti, il 7 e l'8 giugno i ballottaggi. Difendere il reddito schiacciato da costi crescenti, contrastare la concorrenza sleale e governare la transizione ecologica senza compromettere la produzione. Queste le richieste delle cooperative del settore ittico, in occasione del Congresso Nazionale dell'Associazione Generale Cooperative Italiane, le aziende chiedono di contrastare tutte le dinamiche che comprimono i redditi agricoli e ittici. Il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, sottolinea che a sostegno dei pescatori il governo ha ottenuto risultati pregevoli, investendo risorse molto rilevanti. I pescatori italiani, assicura, sanno che il governo è al loro fianco. L'uomo dietro e oltre Pinocchio, per il bicentenario della nascita di Carlo Lorenzini, in arte Carlo Collodi, un progetto nazionale presentato alla Camera punta a raccontare l'uomo a tutto tondo. Non solo favole, Collodi fu giornalista d'assalto, intellettuale e patriota. L'iniziativa, curata dall'associazione Oltre le Parole, porterà in tutta Italia teatro, laboratori e podcast in 14 regioni, che darà voce a carceri e comunità fragili. La favola italiana più famosa al mondo si trasforma così in un viaggio straordinario, un inno al riscatto sociale.

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento, fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa.

0: non adeguatamente documentata.
1: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Gubitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati. Ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
0: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista Alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione è nel cognome del sindaco eletto, Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune, che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
1: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso e Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
3: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
0: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze, docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
3: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria è successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a 3 candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare...

Cambiare aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morriello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ore di apprensione a Tor Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia. Per la bambina poche escoriazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
0: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono quattro le persone denunciate.
1: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato quattro persone mentre si allontanavano per posizionare reti.

0: da pesche illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallodidiano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallodidiano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallodidiano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallodidiano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallodidiano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallodidiano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallodidiano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallodidiano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallodidiano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo Angelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna anti-incendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato al rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre ai funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatello, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo lucano di protezione civile è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando. Farò una bellissima marionetta.
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio.
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. E in quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino vero, ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta fra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni

0: felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
1: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
2: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
2: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
3: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
2: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
4: Dove stai andando così felice, amico mio?
2: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
4: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
2: Cosa dovrei fare?
4: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
2: Ho comprato quaderni e matite, ma li ho lasciati a scuola.
0: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. alla fine non riusciva nemmeno a muovere la testa.
5: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
0: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
5: Ehi, che succede? Dove sono?
0: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
6: Pinocchio! Pinocchio!
0: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
6: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
0: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
5: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
0: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
5: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
6: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
7: si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
7: tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.
7: Ok, vediamo cosa puoi fare.
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
7: Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava, la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
6: Sua Altezza è giovane?
7: Oh sì, giovane e molto bello.
6: Ah, ed è ricco?
7: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
7: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
7: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
7: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare

0: si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà. Si fidi, signore.
1: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli.

0: con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
1: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
2: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabas, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabas! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
3: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
3: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
3: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
2: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
2: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
3: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
2: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
2: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
1: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
2: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, ne è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale e servizio.

0: servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.
1: Federica
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Giffoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Giffoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune, ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze.

0: A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
1: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso, Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
2: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio, il nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nese, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
0: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenchi, per lui il 15% delle preferenze. Docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bandecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, Semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
2: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto

0: registrato in provincia di Matera, il 63,67 rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino a Moliterno è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a tre candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale Ciancia, mentre a Filiano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano ad Accettura è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella Sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morrillo, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dell'avvocato Vincenzo Morrillo, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava a Sicignano degli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Ore di apprensione a Torre Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia. Per la bambina, poche escoriazioni, probabilmente una frattura a un arto. Invece sono più critiche le condizioni del bambino, che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
1: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
0: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele. Sono quattro le persone denunciate.
1: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato quattro persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I quattro soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. Contestate anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
2: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallodidiano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallodidiano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallodidiano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallodidiano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane e più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallodidiano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto e il direttore generale della Banca Montepruno Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallodidiano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallodidiano, affinché i giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallodidiano Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallodidiano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo Angelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna antincendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato al rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai Incendi Boschivi, oltre funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatelli, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo lucano di protezione civile è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
0: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione ha lasciato intendere che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari, la scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. non semplice espansione commerciale dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto

0: importante nel rapporto con i clienti e le famiglie.
1: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno forza.
0: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
1: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene e che stanno vicino a noi è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
0: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi come tutti gli anni abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda, e per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come e oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni, soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto diciamo, il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte.

0: eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto,

0: subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box door.

0: anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39

9 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Welcome to Barcelona for round one of the ELM.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'NMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo

Ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvetta numero 82 non c'è più, sostituita una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

Nella MGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayern Links.

In LMP3 invece Ugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garg mantiene il comando davanti a Rousset. Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo, però, avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing. Rammo, della DKR Engineering numero 4, Adcock, della M Racing numero 69 e Lancer, della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un test a coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed, colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Criton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lanscher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lanscher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso, infatti, durante la bandiera rossa verrà

aggiunto al cronometro. Quindi, a tutti gli effetti, restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lanchere. Infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale, e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza, con Forestier Racing Bepani in seconda posizione nell'MP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jacob Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles. Va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora Lafargue contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafargue deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafargue è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza, e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership, perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Panini, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Rodo sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Arace GP era arrivata prima e terza nell'MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti.
Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro M. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso.

passo, magistrale, ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hight di EUBITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata. Questa è un'opportunità fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bipani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro la safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, A-Race GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'MP2, proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccato da Dane Cameron sulla EUBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'MP2 Pro M. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però, colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. AUBITF cerca di passare Inter-Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bijoy Garg e Inter-Europol. Proprio dietro di lui, Jake Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter-Europol. Bijoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jake Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bijoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Panis, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Panis, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembo Luke Basi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Race.

Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Arno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di KR Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di A-Race GP A-Box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loup-Chatin sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla OBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa. Tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto, per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe, provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partenti di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Provost. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura Idexport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro AM da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde-gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing che centra in pieno l'incolpevole Corvette che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Pani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione. Ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando in LMP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo.
Il danese passa all'esterno della francese ed è

il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese dei A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani. Continuerò con questo team, voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata, vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando, Julian Anses sulla Mercedes del team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde, poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box, la vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche in Idexport con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International. Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del team Qatar Byron Lynx. Entrano dal comando della LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pani, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto nell'MP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato. Ma riesce a trovare un varco solo un po' largo, effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta.

0: fatta, ma sono davanti, Hunley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa. Tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è il suo primo via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Leeds a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Vershore, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing. Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5, e la visuale di Sargent mostra l'MP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Elms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hunley. Hunley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
1: In comes the leader Esteban Masson. Forestier Racing by Panis number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
0: Vediamo anche il leader LMP3 Mikkel Garde Pedersen sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, Alvise Rodella. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hunley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash. Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for. 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am. Could they still be in LMP2 Pro Am contention? C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hunley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hunley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta. Come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio.

0: podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Cristodoulou è appunto l'ultimo giro. Cristodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back. Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna Compagnie e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche alla 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter-Europol numero 34 e a seguire United numero 22. In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter-Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Gar Pro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione.
1: È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona.
0: La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Olli ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panis con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter-Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2.
1: Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen.
0: Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente nelle Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata il Gar Pro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E a terza, Duquesne, con la vettura numero 30.
1: La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio.
0: soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile, che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale, sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Rice GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Rice GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. E nell'MGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75, a bordo della Porsche 911 GT3 RL MGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio. Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni: le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega: non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del

0: 1 di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'Accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoriedescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, poi ovviamente daremo ampio spazio alla politica dopo le recenti elezioni amministrative della scorsa domenica e di ieri. Ma parliamo della cronaca, del danno erariale che avrebbe compiuto l'organizzazione della Giffoni Film Festival. Scattano sequestri e

0: accuse.
1: I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno notificato un invito a dedurre con contestuale atto di messa in mora nei confronti del Gifoni Experience, del direttore artistico Cupitosi e organizzativo dell'ente e del responsabile unico del procedimento in relazione ai contributi pubblici erogati dalla Regione Campania, in quanto ritenuti responsabili di un danno erariale di circa 480.000 euro riferito alle edizioni del Gifoni Film Festival dal 2016 al 2024. Contestualmente è stato eseguito il sequestro conservativo di rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai soggetti destinatari del provvedimento fino alla concorrenza dell'importo contestato, oltre a rivalutazione monetaria e interessi. Il procedimento rappresenta lo sviluppo del fascicolo istruttorio relativo alla gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival. Le successive attività investigative hanno fatto emergere, secondo l'accusa, ulteriori criticità legate agli affidamenti diretti conferiti dal 2016 al 2024 a un'associazione culturale operante nell'ambito delle attività sociali collegate alla manifestazione cinematografica presieduta dalla coniuge del direttore artistico dell'ente e avente come unica dipendente la figlia della coppia. Le verifiche svolte avrebbero consentito di ricostruire un sistema attraverso il quale parte dei contributi pubblici destinati al festival sarebbero stati progressivamente dirottati verso l'associazione mediante affidamenti formalmente qualificati come servizi di inclusione e solidarietà sociale, ma ritenuti, nella sostanza, una forma di contribuzione stabile e continuativa non adeguatamente documentata.
0: Ovviamente siamo in attesa della risposta da parte degli organizzatori, di Cupitosi nello specifico, e ovviamente vi terremo aggiornati. Ora un po' di pubblicità, poi ampia pagina di politica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati. Ieri e domenica si è votato in 21 comuni della provincia di Salerno. Iniziamo dagli esiti dei comuni del Vallo di Diano.
1: Il Vallo di Diano prosegue sul solco della tradizione con l'elezione a Polla e Pertosa dei sindaci uscenti. Domenico Barba a Pertosa ha ottenuto oltre l'82% delle preferenze e ha battuto nettamente la lista della giornalista Sara Manisera. Ieri le prime parole del primo cittadino che per la terza volta guiderà il comune di Pertosa. Già davanti al seggio, il sindaco Barba ha ringraziato tutti coloro i quali hanno sostenuto la sua candidatura. Ricordiamo che nella lista di Sara Manisera c'era Francesco Antonio Doriglia, storico sindaco e creatore del Negro Film Festival, per lui 15 preferenze. A Polla invece è Massimo Loviso, il sindaco confermato alla guida del comune. Ha battuto di circa 900 voti Gianluca Dell'Auso alla guida della lista alternativa per Polla. La persona più eletta è Rossella Isoldi con oltre 640 preferenze, seguita da Vincenzo Giuliano e Giuseppe Curcio. Per quanto riguarda gli eletti nella lista di Dell'Auso, va sottolineata la prova di Giuseppe Curcio Fuettore con 300 preferenze. A Sassano invece il solco della tradizione nel cognome del sindaco eletto Nicola Pellegrino, fratello di Tommaso, alla guida dell'unica lista presente in comune che ha battuto il quorum già nella giornata di domenica. Il più eletto è stato Gaetano Spano.
0: Per ascoltare le interviste a caldo a Massimo Loviso e Nicola Pellegrino e anche poi di Domenico Barba, andate sulla pagina Facebook dell'Italia 2 News, dove troverete per intero le loro dichiarazioni. Dal Vallo di Diano al Cilento, dove vince la tradizione per quanto riguarda sempre le elezioni dei sindaci.
3: Elezioni comunali 2026 nel territorio cilentano. Francesco Gregorio

0: nuovo sindaco di Laurino. Gregorio, candidato con la lista Viviamo Laurino e Villa, ha ottenuto la fiducia battendo Paolo Fiorentino Nise, candidato della lista L'Alternativa, Uniti per Laurino e Villa Littorio. I cittadini di Lustra hanno scelto la strada della continuità amministrativa. Luigi Guerra è stato riconfermato alla guida del comune al termine della tornata elettorale 2026. Continuità amministrativa a Celle di Bulgheria, dove gli elettori hanno scelto nuovamente Gino Marotta come sindaco. A Laurito sarà Vincenzo Speranza a guidare nuovamente il comune. L'esito delle elezioni amministrative sancisce infatti il ritorno alla carica di sindaco. Piero Robertiello, classe 89, originario di Oliveto Citra, è il nuovo sindaco di Laviano dopo l'affermazione alle elezioni amministrative dell'ultimo fine settimana. Piero Robertiello, ex portiere della Salernitana, ha conquistato la fascia tricolore di Laviano con la lista Laviano Futura, ottenendo 596 voti. Ferdinando Palazzo è stato rieletto sindaco di San Giovanni a Piro, confermando la continuità amministrativa alla guida del comune cilentano. La sfida elettorale si è svolta in un contesto a due liste contrapposte, con la candidatura alternativa di Sandro Paladino. Si va al ballottaggio a campagna. Si ritornerà al voto quindi domenica 7 e lunedì 8 giugno tra i primi due candidati per percentuale di voti ottenuti, ovvero Adele Amoruso e Livio Moscato.
1: E a proposito di tradizione, andiamo a Salerno. Era già stato sindaco nel 1993, lo sarà di nuovo per i prossimi 5 anni. Ovviamente parliamo di Vincenzo De Luca.
2: Vincenzo De Luca torna sindaco di Salerno. L'ex governatore della regione Campania era già stato primo cittadino della città di Salerno tra il 1993 e il 2015. L'affluenza definitiva è stata del 63% per De Luca, quasi il 60% delle preferenze. Erano in tutto 8 i candidati aspiranti alla fascia tricolore, dopo che a gennaio l'ex sindaco Vincenzo Napoli si è dimesso, proprio su pressioni, a quanto pare, della lista di De Luca, lasciando l'incarico in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mese di ottobre. De Luca così ha conquistato per la quinta volta la carica di sindaco di Salerno, guidando una coalizione formata da 7 liste, di cui 5 civiche e 2 di partito. Non c'era il PD. Il Movimento 5 Stelle sosteneva la candidatura dell'avvocato Franco Massimo Lanocita. Il centrodestra, dopo le fibrillazioni che hanno preceduto la presentazione delle liste, si era ricompattato extremis intorno a Gerardo Maria Marenghi, per lui il 15% delle preferenze. Docente sostenuto da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati. 3 liste supportavano Armando Zambrano, già presidente dell'Ordine degli Ingegneri, che è espressione dell'area moderata. Presenti anche Dimensione Bantecchi con Mimmo Ventura e Potere al Popolo con Pio Antonio De Felice. In campo con Progetti Civici erano scesi anche la consigliera comunale uscente Elisabetta Barone, semplice Salerno, e Alessandro Turchi a capo della lista Salerno Migliore. Tutti avversari spazzati via da De Luca, che è già tornato a Palazzo di Città per guidare per la quinta volta i salernitani.
1: Bisogna anche aggiungere che ci sono stati dei problemi nello spoglio delle liste per quanto riguarda poi la composizione del Consiglio Comunale a Salerno, problemi che sono durati tutta la giornata di oggi. Si sta delineando però il quadro dei consiglieri comunali che affiancheranno Vincenzo De Luca. Ancora politica, ancora elezioni amministrative, ma ci spostiamo in Basilicata. Federica Pistone ci fa un quadro delle elezioni in Lucania.
0: Sono 16 i comuni lucani chiamati al rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali. L'affluenza regionale si è attestata al 60,77%, con il dato più alto registrato in provincia di Matera, il 63,67% rispetto a quella di Potenza, al 59,80%. Nel Potentino, a Moliterno, è stato riconfermato Antonio Rubino, unico candidato in corsa dopo il superamento del quorum richiesto. A Castronuovo Sant'Andrea, vittoria per Umberto Di Matteo, mentre a Sarconi il nuovo sindaco è Nicola Gulfo. A Lauria, successo per Antonio Rossino, che si impone nella sfida a 3 candidati. A Corleto Perticare è stata eletta sindaca Ilenia Magaldi, mentre a Cersosimo arriva la riconferma per Domenica Paglia. E poi ad Acerenza il nuovo primo cittadino è Carmine Lombardi. Ancora a Francavilla Insinni è stato eletto sindaco Pasquale

0: Ciancia, mentre a Figliano ha prevalso Andrea Lacerenza. A Sant'Arcangelo, vittoria per Vito De Filippo. Nel Materano, ad Accettura, è stato eletto sindaco Pietro Varvarito. A Craco, successo per Vincenzo Lacopeta, mentre a Grottole il nuovo sindaco è Filippo Carretta. Ancora a San Giorgio Lucano arriva la conferma per Giuseppe Esposito. A Salandra è stata eletta sindaca Antonietta Zaccaro, mentre a Tursi vince Maria Anglona Ducci, al termine di una sfida molto equilibrata. Intanto, giovedì 28 maggio alle 11, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, incontrerà nella sala Verrastro i neo sindaci eletti, un appuntamento istituzionale volto a rafforzare la collaborazione tra la Regione e le amministrazioni comunali. Il presidente della Basilicata Bardi ha rivolto ai nuovi primi cittadini gli auguri di buon lavoro, sottolineando il valore del servizio amministrativo per le comunità locali e rimarcando anche il dato positivo dell'affluenza alle urne.
1: E ora è arrivato, dopo questa ampia pagina di politica, un po' di pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, riprendiamo ora con la cronaca giudiziaria nello specifico. Parliamo della morte di Morrillo, Francesco Morrillo, sedicenne, che morì ad Auletta nel 2024. Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i suoi genitori.
1: Sono stati prosciolti dall'accusa di omicidio colposo i genitori di Francesco Morriello, il sedicenne deceduto ad Auletta all'inizio del luglio del 2024 dopo una caduta dalla motocicletta. I genitori erano stati indagati dalla procura di Lagonegro in quanto il giovane guidava una motocicletta di cilindrata superiore a quella consentita dalla legge e il veicolo era intestato proprio ai genitori. Il GIP del Tribunale di Lagonegro nella mattinata di ieri ha disposto il non luogo a procedere e ha quindi prosciolto i due. Per quanto riguarda la morte del giovane, i genitori, difesi dall'avvocato Vincenzo Morello, hanno sempre avanzato sospetti sulle ore precedenti alla caduta della motocicletta, avanzando dubbi su una presunta aggressione subita mentre il giovane si trovava sicignando negli Alburni. Il sedicenne cadde mentre stava tornando a casa a bordo del veicolo. Trasportato in gravi condizioni all'ospedale Luigi Curto di Polla, morì dopo il trasferimento all'ospedale di Napoli. Le indagini sotto questo aspetto sono ancora in essere da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano.

0: Veronica Pastori.
1: Ore di apprensione a Torre Orsaia per un bambino di 10 anni che è ricoverato in gravi condizioni al Santo Bono di Napoli. Il bambino era in bicicletta insieme alla sorella quando è caduto nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia. Per la bambina poche escorazioni, probabilmente una frattura a un arto, invece sono più critiche le condizioni del bambino che è stato trasportato prima all'ospedale di Sapri e poi in elisoccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli. Ancora cronaca, ora ci occupiamo di un'operazione da parte delle forze dell'ordine che hanno scoperto un maxi traffico di droga tra il Sud America e Salerno.
2: I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, insieme al personale dello SCICO, hanno eseguito un'ordinanza di misure cautelari personali emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della DDA della Procura Salernitana nei confronti di diversi soggetti indagati per associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, importazione di droga e reati contro il patrimonio. L'inchiesta ha portato alla luce l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di stupefacenti provenienti dal Sud America, introdotti attraverso vettori marittimi. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato diverse operazioni di traffico internazionale di cocaina sfruttando il porto di Salerno. Nel corso delle attività investigative, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre 180 kg di cocaina transitati presso lo scalo marittimo salernitano. Gli investigatori hanno inoltre accertato che alcuni degli indagati si sarebbero resi responsabili di furti di imbarcazioni proprio nel porto di Salerno, utilizzate per l'esfiltrazione della sostanza stupefacente giunta dall'estero. L'operazione rappresenta un importante colpo alle organizzazioni dedite al narcotraffico internazionale e conferma l'attenzione delle autorità investigative sul contrasto ai traffici illeciti lungo le rotte marittime.
1: Altra operazione da parte delle forze dell'ordine, questa volta contro la pesca di frodo sul fiume Sele, sono 4 le persone denunciate.
2: Vasta operazione contro la pesca di frodo nei territori dei comuni di Capaccio Pestum e Deboli, lungo il fiume Sele, dove sono intervenuti i carabinieri della stazione di Santa Cecilia insieme alle guardie giurate volontarie della riserva naturale Foce Seletanagro e Monti Eremita Marzano, oltre alle guardie ambientali dell'Accademia Cronos e della FIPSAS. L'attività, condotta per diverse ore tra il pomeriggio e la tarda notte, ha consentito di monitorare un'ampia area della riserva integrale del fiume Sele. Secondo quanto ricostruito, i militari e le guardie hanno individuato 4 persone mentre si allontanavano per posizionare reti da pesca illegali nelle acque del fiume. Gli operatori sono poi intervenuti al rientro degli stessi, cogliendoli in flagranza di reato. I 4 soggetti sono stati denunciati a piede libero per concorso in pesca di frodo e bracconaggio ittico. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati un natante di circa 4 metri, circa 150 metri di reti da pesca, oltre 40 kg di pescato, tra cui cefali, carpe, cavedani e carassi, oltre a numerosi altri attrezzi utilizzati per l'attività illecita. State anche sanzioni amministrative per circa 1.800 euro a carico di ciascun responsabile.
1: Ancora un po' di pubblicità, restate con noi.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Rieccoci ben trovati, ora parliamo dell'accordo tra la Montepruno e il GAL Vallo di Diano per l'accesso al credito.
1: Presso la sede del GAL Vallo di Diano a Padule è stata sottoscritta la convenzione tra l'ente e la Banca Montepruno finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità alle imprese beneficiarie delle misure previste nell'ambito della nuova strategia di sviluppo locale, nata dalla proposta formulata dall'Istituto di Credito Cooperativo ed approvata dal GAL Vallo di Diano. L'accordo rappresenta un importante strumento operativo a supporto delle aziende del Vallo di Diano, con una particolare attenzione alle nuove iniziative imprenditoriali, alle realtà agricole, agroalimentari ed artigiane, più in generale a tutti i soggetti coinvolti nei progetti complessi di comunità. Strumenti operativi del CSR 2023-2027 che integrano interventi economici, servizi e azioni di rete finalizzati allo sviluppo delle filiere agroalimentari e della manifattura locale promossi dal GAL Vallo di Diano. Attraverso specifiche linee di affidamento, la Banca Montepruno metterà a disposizione soluzioni finanziarie pensate per sostenere sia le start-up che le imprese già esistenti, favorendo l'anticipazione dei contributi previsti dai bandi e il cofinanziamento degli investimenti programmati. Alla firma sono intervenuti la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto, e il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, che si è detto estremamente soddisfatto. Questa convenzione, ha infatti dichiarato Cono Federico, conferma ulteriormente il nostro impegno quotidiano e concreto a favore del territorio e nello specifico del Vallo di Diano. Crediamo fortemente che sostenere le imprese nei percorsi di sviluppo significhi pensare al futuro delle comunità locali in sinergia con il GAL Vallo di Diano, affinché giovani imprenditori e realtà produttive possano investire, crescere e generare valore e restare nella nostra comunità. La convenzione, ha spiegato il presidente, prevede finanziamenti a condizioni molto agevolate e incentivi con un metodo premiante verso quelle realtà che saranno capaci di concludere tutte le fasi dell'investimento nel termine dei 18 mesi. Sulla stessa linea anche la presidente del GAL Vallo di Diano, Angela D'Alto. Ringrazio la Banca Montepruno per averci proposto questa iniziativa che come GAL abbiamo accolto ed accettato nell'interesse del territorio per costruire insieme delle agevolazioni concrete a favore dei beneficiari delle misure del GAL. Auspichiamo che possa essere un modo ulteriore per continuare a dare occasioni al territorio del Vallo di Diano.
0: Una notizia che arriva da Sala Consilina, una giornata all'insegna della montagna, della spiritualità e della valorizzazione del territorio, quella vissuta proprio a Sala Consilina in occasione dell'escursione celebrativa del trentennale del Sentiero Frassati della Campania, il primo Sentiero Frassati inaugurato in Italia nel 1996 grazie all'impegno della sezione CAI di Salerno. L'iniziativa ha richiamato appassionati ed escursionisti lungo uno dei percorsi più suggestivi dei Monti Maddalena, tra il santuario di San Michele Arcangelo e la Cappella della Madonna di Sito Alto, attraversando luoghi di straordinario valore, come vediamo anche in queste fotografie, un valore naturalistico, storico e religioso che custodiscono l'identità più autentica del territorio salese e valdianese. Quindi è stata davvero una bella giornata quella di ieri a Sala Consilina. Dalla natura al paesaggio, all'ambiente, un ambiente che vede 100 volontari scesi in campo in Basilicata per una campagna anti-incendi della Protezione Civile.
1: Si è concluso tra Pergola di Massico Nuovo e Tramutola il corso specialistico promosso dal modulo formazione del coordinamento nazionale del gruppo Lucano di Protezione Civile in vista dell'imminente campagna antincendio boschivo. Oltre 100 volontari appartenenti al gruppo Lucano e ad altre associazioni provenienti anche dalla Calabria hanno partecipato al percorso finalizzato a

0: rafforzamento delle competenze operative nel settore della lotta agli incendi boschivi. La mattinata si è svolta a Pergola di Massico Nuovo, nella sede della sala operativa del gruppo Lucano e del centro di monitoraggio ambientale del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Valdagri Lago Negrese. Qui i partecipanti hanno preso parte a momenti di approfondimento teorico con la presenza di rappresentanti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, del Servizio Volontariato, del Servizio Rischio Ambientale Antropico e dai incendi boschivi, oltre ai funzionari delle regioni Basilicata e Calabria. L'obiettivo del percorso, ha spiegato Giuseppe Muscatello, responsabile nazionale del modulo formazione del gruppo Lucano di Protezione Civile, è quello di fornire ai volontari competenze operative, procedure e strumenti utili per affrontare le attività dell'antincendio boschivo in sicurezza, promuovendo allo stesso tempo capacità di coordinamento, lavoro di squadra e integrazione tra le diverse componenti del sistema di protezione civile. Sull'importanza della preparazione ha posto l'accento anche il presidente nazionale del gruppo Lucano, Pierluigi Martoccia. Il corso è un momento di preparazione importante in vista della stagione estiva, periodo in cui aumenta il rischio di incendi e diventa fondamentale il contributo del volontariato.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, noi vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, sul nostro sito per restare sempre aggiornati. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Amici di Botori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca, perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato, e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari, e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici. La famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di mille miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una mille miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto, vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari, questo è assolutamente un esempio, è un club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il padrone di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70° la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose. E...

0: Non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo. Però io aspetterei, secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
1: Andrea Bertolini, allora la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
1: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo quello più fresco, riguarda la settimana scorsa che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
1: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, e chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali, e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti. Però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
5: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.
6: Ogni anno, sulle strade italiane, muoiono migliaia di persone.
3: non sono numeri.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi, Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua e mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, e abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
2: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
3: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
4: Chiaro.
3: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
4: i risultati.
3: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
4: Certo, certo.
3: Non ce n'è uno in particolare.
4: Certo, certo, certo.
2: Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
5: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport tristi e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato

0: duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti e basta, tiri.
1: Sei in un limbo che non...
0: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che

cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani nel 265 a.C. fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000.

0: in la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione.

0: proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti

0: In casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale

0: e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria, momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio, come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire

0: sapere che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la

0: vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o

0: Cambiare casa? Scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista, logorroica,
3: fastidioso,
2: scombussolato,
3: sì, rompiscato.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
3: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Qua siamo a Colfiorito, nell'altipiano di Colfiorito, nell'Appennino Umbro-Marchigiano, proprio nel confine, a 800 metri sopra il livello del mare, e abbiamo una bellissima oasi naturale protetta che è il Parco di Colfiorito, una palude fantastica per la sua biodiversità, dove abbiamo aironi e una serie di tarabusi, una serie di animali incredibile. E grazie a tutto questo microclima ideale ha trovato clima ideale la patata. Infatti da circa una cinquantina d'anni questa cultura, da cultura estremamente marginale, siamo arrivati a una cultura prevalente che è essenziale per la sussistenza dell'azienda agricola della zona. Colfiorito è un territorio che da sempre è votato alla produzione di legumi e cereali ed è famoso per questo. Con il tempo, soprattutto negli ultimi anni e grazie alla certificazione IGP, anche la patata ha trovato terreno fertile sia per essere coltivata sia per essere venduta in ampio numero, e tutto questo ha permesso alle piccole aziende della zona di potersi sviluppare e incrementare il loro fatturato. L'idea della patata rossa di Colfiorito GP nasce all'incirca una decina di anni fa. Questo è il quarto anno che si possono certificare e che la comunità europea ci ha dato l'autorizzazione a certificare IGP.

0: tempi. Tutto l'indotto della patata rossa di Colfiorito coinvolge una trentina di aziende tra coltivatori, commercianti e imbustatori, per un totale di all'incirca 10.000 quintali di prodotto venduto. Gli ettari coltivati sono all'incirca una trentina e ogni anno va incrementando. La patata rossa di Colfiorito è tipica appunto per la sua buccia rossa e pasta gialla, infatti il colore della buccia è molto rosso, anche a seconda della varietà e della stagionalità questo colore può leggermente variare dal rosa carne al rosso un po' più acceso. Si raccoglie solitamente a inizio di settembre, ma questo può cambiare a causa della stagione. Quest'anno avremo una stagione purtroppo pessima, quindi si avranno le prime patate da circa fine settembre. Una delle particolarità della patata rossa di Colfiorito è tutta la sua fase culturale, ovvero dalla semina alla raccolta. La patata viene seminata verso aprile-maggio e il raccolto si svolge tra settembre e ottobre. Questo consente alla patata di mantenere una buona resistenza al tempo, diciamo, quindi si mantiene molto bene. La raccolta tardiva permette un buon mantenimento durante tutto l'anno, quindi una patata raccolta a ottobre è ottima fino a maggio. E questo è un grandissimo vantaggio sia per il cliente sia per l'agricoltore che deve poi venderla. La patata di Colfiorito è particolarmente indicata per la produzione di gnocchi, in quanto essendo molto porosa, molto secca, ha bisogno di pochissima farina, quindi è l'ideale, tiene molto bene la cottura. Anche se va benissimo per tutti gli altri usi, che sia per farle arrosto o fritte, però diciamo che gnocchi è l'utilizzo ideale.
1: La patata è tradizionalmente considerata un alimento non troppo rappresentativo della dieta italiana e della dieta mediterranea, ed è sbagliato perché i nostri nonni contadini hanno tratto dalle patate gran parte dell'energia giornaliera. Noi oggi consideriamo invece purtroppo la patata spesso come un contorno. Questo è un grave errore per due motivi, anzi sono due gravi errori. Il primo è che leva posto al contorno, quindi leva posto all'insalata, leva posto alla verdura. Il secondo errore è che magari ci prendiamo anche del pane dopo aver preso un piatto di pasta. La patata è un competitor, come possiamo dire, è un alimento che deve essere consumato al posto di altri carboidrati. Noi nelle linee guida abbiamo scritto che le patate le dobbiamo consumare due volte a settimana, ma questo perché tradizionalmente noi siamo abituati che le mangiamo sotto forma di gnocco il giovedì e poi come accompagnamento al pollo arrosto la domenica, ma nessuno ci impedisce di consumarne anche di più e in altre occasioni, purché, come dicevo prima, vengono sostituite a porzioni di carboidrati. Quindi se non sono due porzioni a settimana possono essere tre e la porzione è inquadrabile nell'ordine dei 200 grammi.
2: Colfiorito, luogo ameno, bello, arioso, sano. Ci si fanno tante cose a Colfiorito, tra le quali le patate. La tipica patata rossa di Colfiorito è una patata che cresce in alto, ha poche malattie, pochi impicci, come si direbbe. È una patata buona, molto buona. Io vorrei nobilitarla facendo una cosa molto semplice, un purè finto. Invece di prendere, non so, il burro, il pepe, quello e quell'altro, la noce moscata, il parmigiano e quant'altro, si può fare un buon purè, per carità. Io voglio sentire la patata e facciamo questo purè finto che si accompagna benissimo, per esempio, a dei bolliti. Quindi la patata bolle, noi spegniamo, prendiamo la patata, evitando di scottarci, e la puliamo rapidamente perché... di fatto a noi serve che la patata sia calda, vi spiego perché. Il purè si fa, quello finto, col l'uovo. speriamo di non scottarci.

0: Tipo di tanto, mi chiamano Muzio a me, devo dire che io reggo bene anche la botta, ma insomma, ecco, la mettiamo qui. In effetti scotticchia, ecco qui, molto molto bene, là, anche tu piano piano vieni qui, ecco, molto molto bene. Gli diamo una bella rotta, prima di quel coltello così. Una macinatina di pepe. Qualche granellino di sale grosso, che a me non dispiace sentirmelo scrocchierello in bocca. Se vi dà fastidio quell'idea, basta prendere un macinino e macinare il sale grosso. Poi prendiamo solo il rosso dell'uovo, con attenzione, e poi lo buttiamo dentro. Con la refe della forchetta fategli di questo, siccome la patata è molto calda, dà e toglie all'uovo la sensazione di uovo crudo, che potrebbe essere fastidioso, invece in questa maniera non dico che si cuoce, ma insomma si trasforma. È una cosa semplicissima, ma molto gustosa, se la patata è buona naturalmente. E in questo caso lo è. Quando avete rotto bene, bene, bene, bene, siccome la forchetta è rimasta un po' zozza, va bene. Frusta. La dovete pulizzare. Non fate quella cosa di schiacciarla, perché comunque è diversa la storia. In questa maniera viene molto meglio, perché non è che si deve emulsionare più di tanto, ma deve rimanere così. Ecco, basta dargli due colpetti, esce fuori tutto. Compattiamo il tutto, prendiamo un cucchiaio e i più raffinati potrebbero fare delle quenelle, no, quelle cose così, e metterle vicino a qualsiasi altro composto. A noi non ce ne importa nulla, perché dobbiamo semplicemente fare un test. Vedete che bel colore che ha preso con il rosso dell'uovo? Lei già era un po' rosata come patata. E assaggiamo, molto semplicemente. Semplicemente delicious. Indugio. Perché si sente la patata. Nel purè ci vanno tante altre cose, la patata diventa un legante, in questo caso è comprimaria. Molto molto buono. Beh. Grazie Colpiorito. Bei prodotti vengono dalla terra tua. Intanto, buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Allora, di Colfiorito è una delle tante denominazioni che sono registrate italiane, ma che cosa serve per ottenere una registrazione? Quali sono le qualità che un prodotto deve avere per poter sperare, aspirare ad essere registrato come indicazione geografica, quindi come denominazione di origine protetta o come indicazione geografica protetta? Prima di tutto non si tratta di una alta qualità, non è una qualità assoluta, ma le qualità sono qualità relative, cioè relative alla zona. Le qualità del prodotto devono risultare dalle caratteristiche, dall'opera dell'uomo, dalla cultura e dalla natura della zona geografica. Quando c'è il legame tra la zona e il prodotto, e quando questo legame è forte, allora il nome che designa questo prodotto merita di essere registrato, perché ha un senso, soprattutto economico, che altri produttori che producono un prodotto simile ma che non ha quelle caratteristiche non usino quel nome che è tutelato. Quindi siamo di fronte a un diritto di proprietà intellettuale, perché quello che si possiede, diciamo, è il nome, è un bene immateriale, è collettivo perché non è in capo a una sola persona, ma a tutti quanti i potenziali produttori, ed è aperto perché chiunque si vada a risiedere, chiunque si stabilisca nella zona e segua i dettami del disciplinare è autorizzato a utilizzare quel nome. Questo legame in cosa consiste? Nelle DOP è molto più pronunciato, è un legame proprio fisiologico. Il legame può anche essere mediato dalla reputazione, cioè non può essere sì anche trovato direttamente nei fatti, ma può darsi che ci siano dei libri che hanno una importanza, ritagli di giornale, riviste specializzate che attestano la reputazione e quindi il collegamento tra la qualità e il luogo e l'area geografica. In questo caso per le IGP è sufficiente questa reputazione. Una volta che ci sono questi elementi, cosa bisogna fare? I produttori si mettono d'accordo per fare un consorzio, per fare un gruppo di produttori che richieda la registrazione. I documenti che devono presentare i gruppi di produzione sono il disciplinare, che è quello che disciplina esattamente nel dettaglio tutte le fasi della produzione, e il documento unico, che è il riassunto del disciplinare, che è quello che viene pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che poi sul quale si svolge la procedura di opposizione e che viene poi pubblicato per la registrazione.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate.

0: critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà.
1: Federica.
2: Pasquale.
1: Giornalista.
2: Giornalista.
1: Logorroica.
2: Fastidioso.
1: Scombussolato.
2: Sì. Rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.

restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.

Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari.

introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia, con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.

Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri, diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente. Perché abbiamo a posto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Lario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio

le competizioni Silver LD, dove la danza ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angria ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.

Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENSEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta.

0: per un'esperienza unica.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Consigli una farmacia ben fornita?
4: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
3: Anche prodotti per bambini?
4: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
3: Non ci credo!
4: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
3: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
5: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
6: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
7: Daikin Multiplus.
8: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
9: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
10: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo

Sopralluogo, infatti, già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.

Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.

Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.

Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri, diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo a posto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Lario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angria ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.

una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale.

Durante la cerimonia inaugurale, il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENSEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e ai NAS per ulteriori verifiche e controlli.

restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.

Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio.

estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.

Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo a posto con la Croce Rossa 2 macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città.

di Salerno. L'opera promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini,

amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'associazione di promozione sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oreo per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista

oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.

una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici su

0: nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.

restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano ad stare forti.

forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.

Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.

Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuazione.

nuovo movimento o diciamo si è stabilizzata, quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. Di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Lario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria

rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.

Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENSEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì,

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.

Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.

Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire contatti tra il boss e l'esterno.

No, l'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del click day.

Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video. Ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Mauronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia. Stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente. Perché abbiamo a posto con la Croce Rossa 2 macchine che possono garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto

della necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.

Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e LE. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.

una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: Silvia Stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica.

0: plastica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia.

0: doccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
2: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
2: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
2: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
2: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
2: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
2: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
2: Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
2: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
3: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
4: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, La tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
5: I bambini umani sono molto intelligenti, cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
4: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla. Egli parlò di Mowgli.
6: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
4: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Balù e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
7: Io sono il piccolo Mowgli. Puoi dire a Balù e Bagheera che sono stato rapito?
4: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna. La città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Balù e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
7: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
4: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
7: Sono qui, intrappolato nella torre!
4: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
5: Tutto ok, Mowgli?
7: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
4: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
7: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
4: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
5: D'ora in poi starai sempre con loro.
8: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
4: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia, che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo chi abbiamo in collegamento, prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, o le vinco o le capoto. Ciao Matteo!
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e, come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao a tutti, se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao Lorenzo.
3: Buonasera a tutti, buonasera.
2: Ciao Lorenzo.
3: Ciao, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire. Tanto il canale mio, vi fate un culo così, perché va detto, ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa, quando lavoravo in Tony Kart, allora ho detto sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie allora, a voi, l'invito.
0: Andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che hai 10 anni alla pista d'oro, già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo, poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato professionista, diciamo, per kart.
0: Ecco ragazzi, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, pista d'oro, zona box dietro e si inizia, eh?
3: Eh sì, lì siamo proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa foto?
2: Beh, no, io guardando questa foto qui ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio.
3: Sì, con da Pianezza, con Kiko Bibi.
2: E perciò quando tu arrivavi alla pista d'oro, che varcavi l'arco della pista d'oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra sì. Chicco e Bibi.
3: Bei ricordi, dai.
0: Allora, poi Lorenzo, dall'87 al 1995 il

0: insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta negli anni 90 del kart. Ok, insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni. Adesso è cambiato un po' tutto.
1: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A. È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse la gara più bella della mia carriera.
0: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli anni. A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu, insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere. Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
1: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
0: Però
1: Però
0: te,
1: invece,
0: scusa, brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo, perché comunque massimo mezz'ora, 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
1: ma lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso, non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei, non c'è mai un attimo di tranquillità.
0: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
1: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
0: Per quale motivo, Lorenzo?
1: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, mille sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
0: E i piloti sono cambiati?
1: Sì, sono cambiati parecchio i piloti. Diciamo, ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza. Però adesso anche i go-kart non ti permettono, anche il livello dei telai è più o meno simile per tutti. Quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
0: Bene. Poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
1: Sì,
0: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
1: vabbè, ma però se torniamo indietro anche con Sauro mi sono divertito nel
0: Sì,
1: 2003. Quell'anno è stato
0: infatti
1: particolare.
0: dopo parleremo appunto della
1: Ma
0: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
1: No,
0: Aspetta
1: quello
0: Lorenzo,
1: perché.
0: prima di rispondere, questo è proprio.

0: Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
1: Vabbè, sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
0: Vai
1: Devo
0: con la
1: dirvi. Ti
0: risposta.
2: dicevo, no,
1: Cosa?
2: Lorenzo, secondo te
1: Dimmi.
2: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
1: No,
2: oppure non viene più fatto? È standardizzato?
1: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare adesso. Il go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri, capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima il motore aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
2: No. Poi
0: stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
1: Ah,
0: alla
1: sì.
0: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate, Sauro.
1: Sì.
0: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno ai piloti?
1: Eh sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
0: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
1: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
0: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
1: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente perché
0: Bravo.
1: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
0: Certo, giusto.
3: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
1: Sì.
3: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno coglie, capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota, già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava. Ti scende il pilota, ti dice, guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu, in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
1: No,
3: esperienza?
1: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
0: Esatto.
1: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per fargli andare bene, diciamo.
0: Beh, io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
1: Sì.
0: 2007.
1: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si era fatto un bel lavoro. Quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente. Tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
0: Sì, abbiamo visto
1: Quindi
0: infatti che
1: no.
0: secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
1: Sì.
0: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
1: Bolintov.
0: male, Arnold
1: No,
0: Kozlik, no.
1: Bolintov mi pare che era.
0: Molito,
1: Adesso non
0: eh.
1: ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partivi in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutava.

0: salutavo, ci vediamo sul podio, dicevo. Questo era, era un po' il succo del discorso, io.
1: Beh, questo mondiale, secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso l'acqua, quindi ha rotto il motore. Ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori, se la prendono col meccanico?
0: No, ma in quel caso lì, cioè, si era rotta una saldatura, cioè, proprio una sfortuna quella, non era un disattenzione del meccanico, è proprio una rottura meccanica che purtroppo fa parte del gioco, non puoi gestirle quelle cose lì, perché le vibrazioni sono tante, quindi ci sta che ogni tanto magari un pezzo si rompe senza avvertimento.
1: Esatto.
2: Magari un errore che poi può succedere perché siamo tutti umani, di un meccanico potrebbe
0: Sì.
2: essere un dado lento, il rapporto che non arriva, perché delle volte magari
0: Sì,
2: chi non ha
0: beh.
2: corso non lo sanno che dietro loro già hanno una responsabilità immensa, dico, perché loro già hanno la responsabilità comunque di un pilota. La responsabilità che poi delle volte magari intervengono i genitori. Quindi devono fare anche da cuscinetto un attimo a tamponare le cose. Quindi delle volte si prendono anche magari delle cose che non son loro. E comunque può succedere una svista, un rapporto lento, una molla della marmitta lenta, perché comunque delle
0: Sì, beh.
2: volte si fanno mille cose e la gente vede solo la gara. Dietro di loro
0: Sì,
2: c'è un mondo e
0: esatto.
2: quindi. E quindi per me sono eroi questi qua. Infatti volevo fare una domanda al volo.
1: Io prima, scusa Teo, volevo dirgli quanto è bello partire in prima fila ad Adria. Eccoti
0: È abbastanza bello, dai.
1: qua. Vai Teo.
2: No, io volevo dire, visto che con i piloti, magari se ci trascorri come Marco, che ci ha fatto diversi anni con Marco Ardigo, ma rimane solo il vostro rapporto, nel senso, finita una gara, rimane solo la domenica, o magari pensi, dici, guarda, si poteva fare così anche durante la settimana, magari era Marco che ti mandava un messaggio, o tu, o finiva lì e poi vi rivedevate se c'era qualche problema da risolvere, che magari durante la settimana uno pensava, c'era questo rapporto qua oppure finiva?
0: Sì, diciamo che ci incontravamo anche in ditta, quindi cioè, non finiva mai la gara, perché quando finivano le gare lui era in ditta al banco prova, quindi c'era sempre un dialogo, ah, ma te l'hai il motore, se facciamo il motore, c'era sempre comunque lavoro anche dopo la gara, non finiva mai, sempre in tiro eravamo su tutto,
1: Chi è
0: capito? Quindi alla fine.
1: il pilota più veloce che hai seguito?
0: Più veloce, beh, adesso Marco in quest'epoca qua, negli anni 2000, però comunque ho lavorato anche con altri piloti, con Sauro, con Guigné, ho lavorato con Balistreri, ho aiutato Fisichella perché non sono stato il suo meccanico, però quando si allenava a Roma gli davo una mano e comunque tutta gente abbastanza forte quegli anni là indietro.
1: Bene, insomma, tre titoli mondiali, cinque europei con Marco, poi però il tuo palmarès è andato avanti. Tra l'altro, negli anni della Tony Kart hai avuto anche il privilegio e l'onore di lavorare con un certo Michael Schumacher.
0: Ah sì, quello. Bei ricordi anche con lui, veramente grande persona, perché non ti faceva mai pesare il suo livello, perché comunque era 7 volte campione del mondo di Formula 1, dici. Invece ti aiutava, lavorava, puliva, era fantastico, grande persona.
1: Beh,
0: Sì.
1: questa è bella come cosa. Dovrebbero imparare i giovani di adesso, forse.
0: Adesso è cambiata un po' la mentalità,
1: È
0: purtroppo, ahimè.
1: cambiato tutto.
0: Sì.
1: Allora, io ti volevo fare una domanda, Lorenzo. Dopo 18 anni, nel 2020, l'addio alla Tony Kart. Come mai?
0: Ma forse era il momento di cambiare, poi avevo altre situazioni che servono.

0: sono creato, volevo provare anche a essere un po' fuori da quel contesto lì e ho provato e sinceramente non è che mi pento, diciamo, è una scelta di vita che ho voluto fare. Sono contento perché comunque sia anche al di fuori della Tonic Art, comunque sia sono rimasto sempre a un livello molto alto, quindi
1: I risultati ti stanno pagando oppure no?
0: Subito al primo anno, al secondo anno, ho vinto di nuovo un europeo, un
1: Perciò.
0: KZ2. Poi dopo è chiaro, dipende sempre con che pilota lavori. Quando lavori con piloti di un certo livello, allora
1: È
0: magari
1: più
0: la prestazione
1: facile.
0: può arrivare, capito? Invece dopo, se lavori con un pilota un po' meno bravo, puoi fare una bella gara, ma magari la vittoria non viene perché è normale.
1: Il metodo di lavoro. Quando fai un cambio, comunque è sempre karting, ma il metodo di come si lavora ti è cambiato tanto? Adesso ti facciamo dalla Tony alla Kart Republic oppure no?
0: Ma il metodo è sempre quello, perché comunque alla fine Dino è uno degli anni della mia generazione, diciamo, anche più grande di me, quindi cioè, il modo di lavorare è sempre quello. Cambiano i materiali, ma alla fine come risponde tutto è più o meno uguale, non c'è una grande differenza
1: No, ti ho
0: tra.
1: fatto questa domanda perché noi abbiamo avuto Dino Chiesa e secondo me è uno dei mentori da tanti anni. Io lo metto tra i primi tre tecnici più forti al mondo. Però avevamo avuto lui e proprio nell'intervista con Riccardo Patrese ci disse che con il figlio Lorenzo lui segna tutte le temperature, tutte le gomme e passa tutto sotto di lui questa cosa qui. E non penso che Birra, Tony, CRG faccino tutto, cioè tutti lavorano così. Posso già fatto questa domanda? Perché comunque non è una cosa da poco.
0: No, beh, sicuramente Dino è veramente racing, lui vuole sempre sapere su tutti i suoi piloti come vanno, che sensazioni hanno con tutti, è sempre sul pezzo, capito? Quello
1: Questa
0: è
1: qua della
0: molto bravo.
1: pressione è giusta o
0: Sì, no, no,
1: no?
0: lui vuole
1: Segna
0: sempre sapere
1: tutte le gomme.
0: tutto come gira il team, deve essere sempre aggiornato su tutto, ma è giusto che sia così se riesci sempre a trovare la quadra, capito? Magari cioè, quella ha provato una cosa, ha
1: Certo.
0: provato un'altra, alla fine trovi il sistema di andare, diciamo.
2: Qua sei proprio al lavoro per la Kart Republic. Come sta andando la vostra collaborazione? Ti trovi bene? A
0: Sì,
2: livello di
0: no.
2: metodo, il metodo di lavoro preferisci dove sei ora o la Tony Kart?
0: Ma no, ma sinceramente mi trovo bene anche con questo metodo qua, anzi, delle due c'è molto più gruppo qua che rispetto alla Tony. A Tony eravamo un po' più singoli, no? Invece qua vedo che sono tutti molto più uniti ed è bello questo, perché al giorno d'oggi è molto difficile trovare queste situazioni nei team, quindi bene, mi piace.
2: Bene, questa è una bellissima cosa. Tra l'altro, a proposito di piloti, prima abbiamo visto che hai fatto assistenza e da meccanico anche a Michael Schumacher, ma anche a Leclerc.
0: Sì, anche a Leclerc, perché quell'anno lì ero con Lennox, col Team Bira, che era il primo anno che ero uscito dalla Tony, e Charles aveva organizzato una giornata con i suoi meccanici a Miglierino, e allora siamo andati con i go-kart.
2: Ah, ma
0: Beh.
2: Scusa Teo, volevo farti una domanda, Lorenzo. Tu sei andato via dalla Tony Kart nel 2020, Marco
0: Sì.
2: Ardigò ha smesso di correre nel 2019.
0: Sì.
2: C'è qualcosa, insomma, che
0: No,
2: si
0: no,
2: finiscono le cose?
0: sinceramente, no, no, era proprio io che ero arrivato a un punto, perché ho fatto 18 anni e sono stati abbastanza intensi, diciamo. Avevo bisogno anche io di un po' di cambio aria, nel
2: Cambiamento.
0: senso di sì, ci sta, è normale, penso. È come un pilota che cambia team, e anche un meccanico può cambiare team, non è che forse io sono stato quello più longevo nel mondo del kart a rimanere uno, perché normalmente i meccanici non restano così tanti anni in un
2: È anche
0: team.
2: difficile trovarli perché io sento molti, con Zauro siamo un po' fuori, ma stiamo ancora dicendo tanti che si lamentano che non riescono a trovare oltretutto persone serie, ma chi vuol fare questo lavoro? Perché secondo me adesso state tantissimi giorni fuori.
0: Eh sì, adesso rispetto a 20 anni fa, fai il doppio delle gare, sei il doppio di test, tutto raddoppiato, quindi stai veramente in un mese, stai veramente poco a casa.
2: E
0: Quindi i
2: anche gli anni
0: giovani
2: e
0: non ce la
2: anche gli
0: fanno.
2: anni si raddoppiano.
0: Eh sì, infatti io inizio a scricchiolare tutto.
1: E io penso

0: cosa del genere, ok, rapporto economico, ma non è mai adeguato per la passione e tutto l'impegno che ci mettete, perché comunque se uno non ha una passione e amare questo lavoro non lo puoi fare,
1: No, no, non lo puoi fare.
0: neanche se ti danno l'oro, secondo me, perché è
1: Sì,
0: impossibile.
1: è abbastanza difficile. Sei, lavori in condizioni abbastanza toste. O hai
0: Comunque,
1: passione, se no niente, non si può fare.
0: Lorenzo, solo io ti posso capire. Perciò tu, con
1: Lo
0: questo
1: so.
0: tu sai che io ho detto tutto con questo.
1: Lo so.
2: Ma dici, no, adesso vogliamo sapere anche noi, Sauro, eh? Non è che potete fare le vostre cosine e noi
0: No,
2: amare
0: le nostre
2: Dio.
0: cosine no, è che quando uno ti dice 18 anni sono giusti per crescere, sono giusti per fare una maturità, poi dopo c'è il momento della laurea, no? Poi dopo la laurea
1: Esatto.
0: sarebbe il momento che tu tutto quello che hai imparato, che hai rubato con gli occhi, con le orecchie, i rospi che hai mandato giù, è arrivato il momento di laurearsi e perciò cambi,
1: Esatto.
0: prendi aria fresca.
1: Esatto.
0: Io posso dire che capisco la situazione perché l'ho vissuta 7 anni e perciò ho saltato tra Tony Cosmic, Tony e poi sarei rimasto in Tony se tante cose fossero state leggermente diverse. Ma però comunque non mi sono mai pentito di essere passato in Birel, di aver lottato e vinto anche con la Birel e poi quello che ho fatto. Perciò per me va benissimo, io ho detto solo. È una laurea, come è stata per me una laurea, poi quando sono andato in Birel e così via.
2: Però
0: Però
2: tagliamo
0: sì.
2: la testa al toro, perché tanto noi siamo una trasmissione che bene o male Bravo, vai giù a
0: diciamo
2: gamba tesa, vai giù a
0: le
2: gamba
0: cose
2: tesa.
0: come sono, senza stare velati, no, ragazzi? No, non è velati. No, allora, non è essere
2: Sauro,
0: velati,
2: faccio una
0: Matteo.
2: sorpresa perché nel breve mi è capitato anche a me fare un test con la Vortex quando eri dei Cosmic. E in piccolo ho visto la reazione, ma adesso non la possiamo dire qua perché non è che vogliamo, con lo stesso Romazzi, scesi io dal carte di Sauro, ho fatto un test, vabbè, so cose però che magari non possiamo dire qui. Però io sento sempre, adesso qui c'è Lorenzo, te c'è Gosso, comunque questa cosa che la doni è il sogno di tutti, c'è Ricebire, però c'è sempre questa cosa che
0: Allora,
2: si sta
0: io.
2: un filo del rasoio che secondo me sia per i piloti che per gli addetti ai lavori stai sempre con sembra il fucile spianato.
0: No, la Toni,
2: È un
0: secondo
2: bene o
0: me,
2: un male questa
0: e
2: cosa?
0: Lorenzo lo può testimoniare. È un punto di passaggio, secondo me, che fa parte della carriera. Una persona che passa in Tony Kart passa in un punto della sua carriera molto importante. Uno, perché impari tanto, ma impari sia a vivere che anche a reagire allo stesso modo.
1: Esatto.
0: Perciò
2: Però non
0: è.
2: mi avete risposto bene. È un bene delle volte stare comunque, è come tutte le attività, no? Diciamo con gli occhi puntati troppo addosso che non stai neanche tanto tranquillo, ti sprona oppure non è proprio una cosa buona, diciamo. Per molti magari potrebbe essere.
1: Ma per quelli forti, sicuramente ti aiuta perché lui vuole il 100% dai piloti e anche dai meccanici. Quindi sicuramente non sono tutti predisposti a questo. Però io ricordo che quando si arriva in Formula 1 c'è gli occhi di tutto il mondo ed è ancora peggio che avere Rubazzi dietro la schiena, penso.
0: No, giusto.
1: Quindi ti forma,
2: Brava, mamma.
1: se sei forte diventi un campione, se no
2: Ma io
1: farai
2: un batto ho
1: altro
2: detto
1: nella
2: così
1: vita.
2: perché comunque gli sta dando ragione. Adesso magari gli ultimi anni, però la Tony Kart, io quando parlo di Tony Kart, c'è regia, anche Vire sono le tre, no? E quindi non è una critica, però siccome sento sempre gli ospiti o le cose in maniera velata che non si espongono più di tanti, ma più di tanto, ma tanto la cosa la sappiamo, no? Quindi non
0: Oh,
2: è una critica.
0: Matteo, io voglio solo aggiungere una cosa, che nella mia vita non cambierei mai quello che ho fatto. Cioè, la Tony Kart per me è stata una crescita esagerata, perciò lo ringrazio, il signor Robazzi, su quello che è stato lo spronamento, l'insegnamento della situazione, belle o brutte che siano state. Io ci ho passato dei bellissimi anni e c'ho dei bei ricordi, anche se delle volte non ero, diciamo, della stessa idea, però lo devo dire grazie. Questo voglio dire, ecco perché lo capisco, Lorenzo.
2: Allora, ragazzi, stiamo andando un po' fuori rotta perché sennò con tutta questa pubblicità
0: Bravo.
2: la Tony Kart ci tocca mandarli.

0: la fattura sui rovati.
1: Esatto. Io invece, Riccardo, rimanendo sul tema, io ho tre domande. Tre. Tre risposta immediata. Il punto di forza di Robazzi rispetto a quello di Dino Chiesa.
2: Io?
1: Sì.
2: Sono mentalità differenti. Diciamo, Robazzi è sempre stato prima un imprenditore che è poi un uomo pista. Dino più uomo pista e adesso è diventato un grande imprenditore perché in pochi anni ha preso un marchio e l'ha fatto diventare veramente grande, quindi sta diventando anche imprenditore adesso oltre che uomo pista, quindi invece l'altro è sempre stato
0: invece,
2: più...
0: Io invece volevo fare una domanda.
1: Aspetta che vado avanti,
0: Senti. Vai.
1: botta e risposta, come viene considerato un meccanico, un esecutore oppure una pedina importante?
2: Ma io penso una pedina importante il meccanico, perché un suo sbaglio vanifica il lavoro di una settimana, quindi penso che quello più importante dovrebbe essere il meccanico.
1: Perfetto. Terza ed ultima domanda da parte mia. Il meccanico guadagna il giusto per quello che fa?
2: Sinceramente non posso valutarlo, diciamo, non so neanche darti una risposta. Sicuramente ni, ti dico ni. Non ti dico né sì né no, ti dico ni.
0: Io invece sempre botta e risposta. Volevo agganciarmi a quello che ha detto Sauro, ma entrare più a gamba tesa ancora. Oggi un meccanico quanto guadagna al mese?
2: Questa mi fai una domanda che io non posso risponderti perché non lo so, non mi interesso neanche di quello che fanno gli altri meccanici, diciamo, quanto guadagnano, quindi non so darti una risposta. Poi dipende dai giorni di pista che tu fai.
0: Quante ore di pista fate al giorno?
2: Vabbè, la minima sono 12 ore, perché arrivi la mattina alle 8, vai via, cioè se vai bene 7:30, poi dipende perché delle volte mangiamo lì, quindi vai via anche alle 9:30 dalla pista.
0: Perfetto. Quanto incide questo lavoro nella tua vita privata?
2: Ultimamente sono diventati pochi i giorni liberi, molto pochi rispetto a una volta stavi
0: tu hai famiglia,
2: casa.
0: Lorenzo?
2: Sì, sono sposato io.
0: Ma non ci sei... quanti giorni di pista fai all'anno?
2: Mediamente possono essere 180, 200, dipende da quello che vuoi fare, cioè non c'è qui, adesso non c'è più un limite, se vuoi farne 300, ne puoi fare pure 300, è folle diventata la cosa, sì, sei sempre in pista praticamente.
3: Questo infatti lo abbiamo detto sia per i piloti, per i piccoli, che a scuola fanno scuole private, per i meccanici, lo stesso Alessandro Manetti ci ha raccontato. Io però volevo farti una domanda velocissimamente. In questi 40 anni e oltre di carriera, qual è stato il telaio che ti è piaciuto magari lavorarci di più, che non ti dimentichi, insomma, o che ti ha dato soddisfazione?
2: Se devo essere sincero, il telaio che mi è piaciuto più era negli anni 90, era Little Corse.
3: Anche il modello, se ti dici Tony Catti, il modello, questo vorrei sapere.
2: No, Little Corse era il telaio. Questo è il fine anni. Sì, faceva Achille Parilla quel telaio lì. Per me è stato uno dei più bei telai che ho visto girare in pista. Molto, per quell'epoca lì, quelle gomme lì, era fantastico, sinceramente.
3: E un'altra velocissimamente, con tutta la tua esperienza. Quando lavori più o meno tra Tony, KR, Dal Corse, tutti i marchi che hai avuto, le reazioni di quando si va a fare una modifica più o meno rimangono uguali per tutti oppure no?
2: Se vuoi rispondere. Diciamo che quando c'era la gomma morbida sì, adesso con la gomma un po' più dura alcuni telai rispondono in un modo, alcuni in un altro, però più o meno e sono vicini, non c'è grosse differenze, dipende dal tubo che usano, capito? Quindi è molto difficile dire, sono cambiate proprio le generazioni, le gomme hanno fatto una differenza assurda adesso, quindi non...
3: Lavorano poco, purtroppo non c'è grip, quindi...
2: No, sembra come vedere un noleggio.
3: Si vedeva dalla gomma, no? Strappava, quindi scivolava, quindi ti aiutava molto la gomma. Adesso

0: vedendo la
1: Sì,
0: gomma, secondo me rimangono quasi tutti uguali, non si riesce più come era una
1: non c'è
0: volta.
1: più, quelle differenze che c'erano una volta. È molto difficile. Infatti, se tu guardi la classifica dei tempi, vedi 20 piloti in due decimi, capito? Una volta non era così, capito?
0: Certo.
1: È molto difficile adesso.
2: Il pilota con cui avresti sempre voluto lavorare.
1: Pilota con cui allora, per mia cosa personale, Fisichella, mi sarebbe piaciuto lavorare con lui quando ero giovane, però purtroppo non abbiamo mai avuto la possibilità di. Però con Fisichella, perché è stato il primo pilota che ho conosciuto, diciamo, ed era veramente forte, quindi era proprio bello vederlo in pista. Quindi quello è l'unico forse rammarico della carriera che ho avuto. Qualche allenamento, io ho dato una mano, pulivo go-kart, però finivo lì, non, gare non ho mai fatte con lui.
2: Però l'hai ritrovato in pista, guardati qua.
1: Sì, quando ci siamo trovati anche in un aeroporto una volta, ci conosciamo veramente dall'inizio, eh. È stato il primo praticamente,
2: Certo,
1: quindi.
2: grande,
1: Sì.
2: grande, certo.
3: Io penso che a me in testa è venuta una domanda, ma di curiosità. Quanto tempo impiega Lorenzo oggi, dopo 40 anni di carriera, ad insegnare un pilotino nuovo di ultima generazione? Magari i segreti o le furbizie, che ne so, oppure non c'è rapporto.
1: No, io sempre cerco di aiutare comunque tutti i piloti a migliorarsi, secondo il mio punto di vista. Poi dopo ci sono quelli che magari mi ascoltano e quelli che non ti ascoltano. Però quelli che ascoltano, alla fine in pista si vede sempre comunque un buon risultato. Anche l'anno scorso questo ragazzino qui, l'anno scorso ha fatto una stagione pazzesca. È stato un po' sfortunato, però è sempre stato vinto delle gare, podi. E questo qui era un rookie della categoria praticamente, adesso quest'anno fa la Formula 4.
0: E
1: Però
0: infatti
1: lui
0: adesso è
1: ascoltava
0: cambiato anche
1: molto.
0: perché non ti puoi neanche affezionare con i piloti di oggi perché una stagione, due e poi via.
1: Sì, vanno via subito, vanno via. Praticamente quando tu li non hai il
0: Inizi
1: tempo,
0: a
1: cioè,
0: capire,
1: starebbero.
0: esatto. Bene, ragazzi, io starei ancora più di un'ora a parlare con Lorenzo, vero? Perché veramente di curiosità ce ne sono tantissime e io ci tengo a ribadire ancora una cosa importante, come ha detto anche prima Matteo, per me voi siete degli eroi perché vi fate un culo, ragazzi, un culo. Io li vedo sotto la tenda, anche perché loro, oltre a fare il loro lavoro di cambiare 1.000 motori al giorno,
1: Bravo.
2: valigie, eccetera, montano anche la tenda.
0: Motorum e
1: Sì.
0: tutto. Ma io direi, se Lorenzo è d'accordo, Riccardo e Sauro, anche dopo l'estate, come avevamo programmato, lui se vuole ritornare insieme ad un altro nell'ambito meccanico del karting, proprio senza parlare di gare vecchie, ma parlare di questo mondo a 360 gradi full, di come vivono tutto quanto, qualsiasi aspetto, perché comunque escono anche aneddoti che sono capitati durante l'arco della loro esperienza, perché loro hanno visto e vedono molte cose. Sarebbe molto bello, tralasciando le gare.
3: A me Matteo piacerebbe più che altro che Lorenzo, quando torna la prossima volta, potessimo noi fare una trasmissione su come il meccanico la mattina si alza, vede che è una giornata di pioggia, che cosa fa sul kart, perciò come sono i cambiamenti, le preparazioni. La sale morbido, il telaio morbido, oppure questo, i gradi, il camber, il caster, oppure una giornata di sole pieno, dopo una settimana di sole pieno, dove la pista si gomma, che cosa si va alla ricerca? Cioè, per aiutare anche chi è a casa,
0: Esatto,
3: fondamentalmente.
0: bravissimo. Siccome ci arrivano diversi messaggi, il tempo è breve e la rifaremo se Lorenzo è d'accordo, no, Riccardo? Proprio a parlare di, ma in linea di massima, no? Nel senso che non
1: Sì,
0: siamo
1: sì, sì.
0: ragazzi domenicali, no? Non sono tutti i professori che ci seguono, non sanno magari delle piccole modifiche, che delle volte basta una piccola modifica, come dicevi tu,
2: Certo.
0: dell'acqua, non è solo alzare le pressioni, ma c'è un mondo dietro al sedile,
1: Sì.
0: caricare davanti, allargare, stringere. Quindi ci farebbe piacere proprio full su queste cose qua, nel senso sulla tecnica, perché la gente comunque è interessata e non tutti sanno.
2: Ma assolutamente. Ragazzi, noi dobbiamo andare in pubblicità un attimo, dobbiamo salutare il nostro super Lorenzo. Lorenzo, veramente grazie.
1: Grazie a voi, un video.
2: Veramente che sei venuto, perché abbiamo parlato di un settore che pochissimi ne parlano, ma come abbiamo detto sia io che Matteo che Sauro, è fondamentale. Bravi. Non solo Lorenzo, bravo, ma bravi tutti i tuoi colleghi, perché tutti poi si fanno...
3: La categoria dei meccanici.
2: La categoria... Quindi...

0: Vabbè, lo modificheremo. Lorenzo, grazie mille davvero.
1: Grazie a voi.
2: Grazie. Grazie Lorenzo.
1: Ciao.
0: Voi ragazzi, non cambiate canale perché tra pochissimo abbiamo un ospite. Lorenzo è abituato a stare dietro i riflettori. Il prossimo ospite è abituato a stare davanti. Un gran pilota e un personaggio dei social. A tra poco, pubblicità e ci siamo. Ciao.
3: Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale. Trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre.
4: Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio.
5: Un lieto evento va sempre condiviso. Lieto evento, una gamma completa di prelibati confetti, tutti incartati singolarmente.
6: C'è un ingrediente 100% naturale che rende la farina viva di gusto e di profumo. È Germe Madre. Con Germe Madre, l'impasto è una nuova esperienza. Se senti un profumo diverso, se assapori un gusto più pieno, se ti sorprende una freschezza mai provata prima, è perché c'è Germe Madre, l'anima delle farine.
7: Il profumo di Germe Madre lo trovi in tutte le farine magiche.
0: Ancora tantissimo karting in questa seconda parte di trasmissione e come vi ho anticipato prima della pubblicità, abbiamo un super ospite. Lui presente molto sui social, pilota di go-kart, è con noi Fede Rossi.
8: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Fede. Tutto bene?
8: Tutto molto
0: Allora,
8: bene.
0: magari la gente non lo sa, ti vede sui social che insomma, ogni tanto pubblichi qualcosa del kart, ma la tua grande passione sin da quando sei piccolo è proprio il karting, giusto?
8: Il karting e motorsport in generale. Diciamo che fin da quando ero piccolo, ho corso tanti anni, dopo ho smesso, mi sono dedicato ad altro, ho fatto tante cose, ma è rimasto sempre un pallino fisso nella testa e dopo 17 anni di stop sono tornato infatti in questo mondo full immersion, diciamo.
0: Ecco, qua sono proprio un po' i tuoi inizi, abbiamo visto la 60, qui una categoria più grande, qua sei a Parma dove vinci nella famosissima e prestigiosa pista di Parma, dovrebbe essere un Margutti se non sbaglio.
8: E oddio, adesso andiamo talmente indietro con gli anni che mi sono perso 23-24, ma può essere, può
0: Questa se non
8: essere.
0: sbaglio è Pomposa.
8: Questa è Pomposa l'italiano,
0: Che
8: qui era
0: occhio.
8: Siena, questo sono sì, Siena dovrebbe essere, anche questo è campione italiano, un'altra gara internazionale a Pomposa, qui qualche nome c'era, queste sono immagini che a vederle
0: Poi
8: tornando indietro.
0: campionato italiano, primo classificato. Beh, insomma,
8: No,
0: secondo,
8: secondo,
0: primo
8: ma
0: italiano. Secondo?
8: primo c'era un certo Buemi,
0: Buemi.
8: uno che gas
0: Ah,
8: lo
0: ecco.
8: dava.
0: Beh, potevamo anche non dirlo.
2: No, beh, comunque fa
8: Come
2: prestigio.
8: no? È un
2: No,
8: porto,
2: ci
8: lui
2: segue
8: non deve.
2: anche, Angelo, salutiamo, ci segue anche Buemi.
1: Buemi è tuttora ancora in voga, eh?
2: Sì, corre in
8: Ma
2: Formula
8: sì,
2: E, se non
8: anche.
2: sbaglio.
8: Ma
2: Ma
8: anche
2: una cosa, Fede,
8: questo.
2: ma questa passione del motorsport tutta è partita da tuo zio, che sappiamo, non tutti sanno, ma è Sospiri, quindi un grande pilota, oppure ci ha contato molto Vincenzo, oppure è partito.

0: da te.
1: No, devo essere sincero, è partita fondamentalmente da lui e da mio papà, che l'ha sempre seguito fin da quando eravamo, cioè fin da quando erano piccoli. E mi hanno fatto trovare un kart a casa. Non mi ricordo se sono tornato da scuola o da dove, mi sono trovato un 50 baby kart appoggiato così al muro e hanno detto è ora di provare. Io fino a quel punto lì non avevo mai neanche immaginato di salirci su un kart o pensare al motorsport. Da lì è partito, ma io credo che un po' tutti i ragazzini, anche quelli di oggi, cioè in qualche modo debbano essere avvicinati da qualcuno, perché difficilmente un ragazzino nasce con l'idea di motorsport o di go-kart, cioè soprattutto so qui in Italia, come poi tutto il mondo, gli sport sono il calcio, ci sono molto standard. Il motorsport, se non sei indirizzato da qualcuno, è difficile
0: Io
1: arrivarci così.
0: voglio solo, dire una cosa, Riccardo, perché sono vecchietto anch'io, no? Vincenzo per me era quando andavo in pista d'oro, c'era Piccini, Fisichella, c'erano tutti. Per me Vincenzo lo andavo a guardare che correvo in minicart e lui correva già la massima categoria. Per me era il pilota più forte che c'era in quel momento. Perciò io guardavo sempre lui.
1: No, io tra l'altro devo dire una cosa su Vincenzo, che ho avuto modo di conoscerlo, abbiamo anche fatto delle collaborazioni insieme con qualche trasmissione televisiva, una persona veramente d'oro, d'oro, veramente. Ho
0: Ma poi
1: questo.
0: la competenza che c'ha in questo momento nel suo mondo GT, l'anno scorso ha vinto il campione italiano in GT, perciò la competenza è enorme.
1: E chi
0: Scusate
1: pensava potesse
0: se
1: essere
0: mi
1: nipote
0: sono.
1: di Sospiri?
0: Come?
1: Ti pesava avendo dietro le spalle un cognome come Sospiri quando le prime gare tutto quanto?
0: Allora, diciamo che all'inizio no, all'inizio quando facevo la minicarte e la 60 no, perché ho sempre corso, diciamo, con la tenda, no? Tendalino, arrivi, tiri sul gazebo, era molto un giochiamo, iniziamo e vediamo cosa succede. Ho iniziato a sentire la pressione nel momento in cui sono passato nella junior, in 100 junior, perché mi sono trovato ad avere a che fare con il mitico Masini, che conosci
1: Che
0: davanti,
1: salutiamo, che
0: grande,
1: salutiamo.
0: e lì
1: Grande.
0: un filino di pressione, sì, perché comunque sia era stato parte del percorso di mio zio, ma subito dopo il primo anno e mezzo mi sono trovato sotto la tenda di Achille Parella, e lì è cambiato tutto, lì è cambiato tutto perché sentivo proprio di dover dimostrare qualcosa a lui e a tutti, perché veniva fuori tanto tanto spesso il paragone nipote di Sospiri, adesso corre a livelli alti, lo zio faceva questo, lo zio faceva quello, quindi la pressione era tantissima, tantissima, speravo sempre di fare il giusto e che venissero fatti meno paragoni possibili, perché non era possibile neanche minimamente essere paragonato a quello che aveva fatto lui nel kart, quindi è stata dura, molto dura.
1: Questi qua sono alcuni tuoi trofei, Fede.
0: Sì. Qualcosina abbiamo portato a casa. Abbiamo portato a casa. Queste sono tutte coppe che vanno il primo, secondo e terzo. Io tutto quello che
1: E
0: non è
1: quanto ti ha formato
0: podio.
1: caratterialmente, visto che sei molto visto da tantissimi ragazzi, perché come personaggio, quanto ti ha formato a livello caratteriale e cosa trasmetti? Ti ha aiutato magari questo periodo del karting, perché sappiamo che comunque ti forma moltissimo, perché comunque sei solo, giri molto, non è il calcio che giochi in 11, quindi se sbagli, sbagli, sbagli te. Magari ti ha aiutato anche per il percorso professionale che stai facendo adesso, oltre che sei ritornato a livello caratterialmente, e da dare magari un giudizio agli altri di dire che il karting comunque è una disciplina molto formativa.
0: Allora, il discorso è questo: il mondo oggi è cambiato tantissimo, tanto lo ripeterete anche voi mille volte. Adesso sono molto più abituati, secondo me, i ragazzini a prendere, girare da soli, girare il mondo, star fuori. Sono più grandi già da piccoli rispetto a quando ero piccolo io. E mi sta aiutando oggi, cioè il discorso di tornare a correre è stato proprio un. All'epoca non ho sfruttato neanche il 50% di quello che avrei potuto fare, perché pensavo a troppe cose tranne che al kart. Potessi tornare indietro, questo è l'unico consiglio che posso dare anche ai giovani di oggi, e che vanno sicuramente molto più forte di quanto io andassi una volta. Se

0: Se hanno questo in testa, devono sacrificare tutto il resto perché gli porterà poi un giorno un milione di soddisfazioni sicuramente, e ad ogni modo, anche se non dovessero sfondare, arrivare dove vogliono, avranno il dire ci ho provato e l'ho fatto nel modo giusto. Perché io oggi, potessi tornare indietro, farei tutto in modo differente. Ero troppo con la testa per aria, diciamo. Potessi tornare indietro, darei tutto per stare lì e provarci.
1: Dopo, adesso stiamo vedendo delle immagini dei giorni nostri, dopo ci ritorneremo. C'è stata anche una parentesi per te nelle formule, giusto, Fede?
0: Sì, io ho fatto il passaggio in formula, era Renault 1600 nel 2005, sì, 2005-2006, poi ho fatto Renault 2000, Formula Master, qualche gara. La Formula Master è l'unica categoria che ho fatto con il team di mio zio, perché prima lui non ha voluto, lui ha detto ti proviamo, ti metto in macchina ma non ti voglio con me, perché sennò sarebbe stato troppo il discorso di correre perché è suo nipote, oppure correre con lui, e quindi c'era magari altri piloti che dicevano no, c'è suo
1: Quindi,
0: nipote nel team, e quindi
1: certo.
0: ma proprio fuori, e non voleva sapere niente, cioè nel senso mi seguiva molto alla lontana. Andavo anche abbastanza forte, il problema è che all'epoca ci volevano una montagna di soldi, anche oggi chiaramente,
1: Adesso.
0: però non c'era la possibilità, per quanto molti pensassero all'epoca è il nipote di Sospiri, lui si è sempre tirato un po' fuori, nel senso che io non posso essere io a mettere qualcosa o di più per te, perché comunque sia ci devi arrivare. Se hai le capacità, se si trovano gli sponsor, eccetera. Quindi è sempre stata una scelta nostra, all'interno di famiglia. E arrivati al momento di fare il passaggio in GP2, che ho fatto un test in GP2 nel 2007 o 2008, non mi ricordo, lì abbiamo capito che era infattibile, perché mi chiesero all'epoca 1 milione, 1 milione e 100 per fare la stagione nel 2008, e non c'erano le possibilità in nessun modo e maniera. Quindi abbiamo dovuto dire basta, finito
1: È
0: tutto.
1: finito. Cosa ci dici
0: E
1: di
0: questa
1: questa
0: cosa
1: foto
0: come l'hai
1: qua?
0: presa? Perché non tutti la
1: Scusa
0: prendono bene, che quando arrivi
1: Teo.
0: oggi sono bene.
1: Scusa Teo, no, ti volevo chiedere cosa ci dici di questa foto?
0: Questa foto avevo appena smesso di correre, è stato l'ultimo, sì, l'ultimo anno, 2008, forse era il 2009, adesso non ricordo. Eravamo a Pomposa, un test privato organizzato proprio da Valentino, portò due o tre kart lui. E tramite un meccanico che era uno dei famosi della tribù dei Chihuahua, i suoi amici che sono 5-6, ha sempre fatto il meccanico per mio zio. Mio zio mi disse: guarda, mi ha detto Stefano che c'è Valentino che va a girare e vuole qualcuno così che vada forte, scherzando, non ho di riferimento. Allora sono andato, ho fatto una giornata con lui, Uccio, è stato divertente. Divertente perché ho conosciuto, ho avuto modo, che è una cosa penso per pochissime persone, di conoscere Valentino al di fuori dei riflettori, al di fuori di pubblico, al di fuori del suo mondo MotoGP, e mi ha fatto tanto piacere. Quella giornata è stata indimenticabile, come potete immaginare.
1: Esatto, ci ho avuto anche io modo a Coridonia, che era una cosa top secret, e effettivamente è una persona come tutti noi, no? Magari molti ci dicono, Valentino, addirittura mi scrissero, ma perché non me l'hai detto? Cioè, purtroppo sappiamo che certe cose non devono uscire, e eravamo in 6-7, ma lui è una persona tranquillissima, quindi, ma come giusto, no? Quindi, e non se la cava neanche male in carte, quindi.
0: No, forza, forte.
1: Allora, Fede, dopo che ti hanno presentato il conto per la GP2, un conto bello, bello salato, come ci hai detto, ti dedichi ad altro. Adesso vi facciamo vedere queste foto perché è un Fede Rossi veramente irriconoscibile. Cosa è successo in te?
0: Far vedere queste foto in una trasmissione che parla di kart è quasi qualcosa di imbarazzante, dico la verità.
1: No, perché
0: Per quanto sia
1: fa
0: stata.
1: parte del tuo percorso, no?
0: Sì, infatti è stata una parentesi anche lunga, non una parentesi. Adesso lo dico anche in tono scherzoso, ma tutto quello che state vedendo adesso passare mi ha poi portato ad essere quello che sono oggi sui social e a vivere anche di social, quindi non posso rinnegare questa cosa. Anzi, spezzo una lancia a favore di questa disciplina, in questo caso per me mi ha un po' salvato, perché Quando è finito il discorso, la parentesi appunto kart, macchine, come tutti i bambini quando vieni su con quel sogno, voglio arrivare in Formula 1 o comunque rimanere in quel mondo, arrivi a un punto che ti presentano il conto, capisci che è finita, non puoi mettere in croce famiglia, eccetera, e quindi la devi prendere come, ok, non si può più fare, finito. Io l'ho provata a prendere così, però il discorso qual è? Che poi dopo un ragazzino a quell'età lì, perché io avevo 18 anni, quindi 19, ti girano le palle, diciamolo
1: E
0: proprio
1: quella era la
0: chiaramente.
1: domanda prima che volevo farti, infatti.
0: Esatto, e quindi io non ho più voluto sapere dell'esistenza del mondo del motorsport. Io ho smesso di guardare giornali, televisione, ho smesso di seguire Formula 1, non volevo più sentire parlare di niente perché mi dava fastidio vedere quelli che correvano con me, tanti che venivano bastonati, che stavano andando su nelle formule, e quindi poi ti viene sempre da dire, se lui è lì, io non lo potevo essere. Cioè, questa roba nella testa ti massacra, e quindi ho fatto tantissimi anni proprio al di fuori senza voler più sapere niente. Quando mi è passata del tutto, ho deciso, ho detto ok, facciamo off, finito, è un'altra vita, perché sono passati 17 anni, voglio rimettere il culo sul kart, perché questa è una cosa che tanti non hanno capito, cioè pensano che io sia rimasto bene o male in quel mondo. Io ho fatto off proprio 17 anni senza salire sul kart, senza vedere, sapere più niente. Poi così, 2023, ho detto ok, perdo 15-20 kg e provo a tornare a correre in kart. Per inizialmente non lo sapevo neanche io perché, cioè soltanto per passione pura, ho detto vediamo se sono ancora capace, e oggi sono tornato forse più con la testa lì più di 20 anni fa.
1: Anche perché Fede, con questo fisico qua non ci sali mica sul kart,
0: Sicuro,
1: eh? Ci
0: garantito
1: vogliono
0: proprio.
1: due sedili, ci volevano due sedili.
0: Qui in queste foto che stai facendo passare, il peso massimo che avevo raggiunto erano 84 kg. Considerate che sono alto 1,70 m, quindi 1,70 per 84 non era fattibile. Adesso sono tornato a 64, perso 20 kg.
1: Adesso è un fisico da kartista. Tra
2: Spiegaci, no,
1: l'altro,
2: più che altro, aspetta, Rick, spiegaci come hai fatto a perdere 20 kg, perché io e Matteo ne abbiamo bisogno.
1: no, tu stai bene, io 20-25 non scendo.
0: Vabbè, il discorso è semplice. Tutto è partito dal 2023 quando un ragazzo, che è un mio amico, che ha un team, mi ha detto andiamo a mangiare una pizza che ti spiego. Mi fa, ho bisogno di un vecchietto perché voglio vincere la Master. È venuta fuori la categoria, la Rotax, la Master, è over 30, io ne avevo 34, in quel momento di 35, e quindi ho detto dai, va bene, facciamo questa prova. Ho detto non ti garantisco niente perché sono 80 kg, non salgo da 17 anni, sappiamo tutti che il mondo è cambiato, cambiati i motori, cambiati i telai, cambiate le gomme, ho detto magari non sono più capace. E così è stato, il primo annetto è stata molto dura, anche nella categoria master. Dopodiché la mia testa mi ha detto se lo facciamo, lo facciamo bene. Ho iniziato a perdere peso, ho iniziato a correre a piedi, cose che non facevo mai per mettere sul fiato, eccetera eccetera, e mi sono intestardito a tal punto che dopo 2 anni non aveva più senso fare la master, perché andavo quasi da stare vicino alla categoria di vertice, da stare davanti. E quindi lì l'anno scorso ho detto ma sai cosa c'è, proviamoci senza pretese, facciamo i giovani. La prima gara, quando mi giravo e vedevo ragazzini di 17, 16, 18 anni, ragionavo, dicevo cazzo, quando io ho smesso di correre in kart, quindi non ho iniziato, ho smesso, questi stavano per nascere. No, no, però
1: Infatti,
0: va
1: Fede,
0: bene.
1: io, la cosa strana, vedi che lui però a questo periodo, diciamo nostro, noi siamo leggermente più grandi, oggi pochissime persone fanno una cosa del genere, perché sono mille categorie, pur di mettere il post sui social, portarsi la coppa, sono tutti campioni, tutti vanno a podio. Lui si è rimesso in gioco dopo una vita, un campionato Rodax, sapeva che era più competitivo nella Master, si è rimesso in gioco nella categoria dei ragazzini, e lui, per chi lo segue, c'ha una costanza assurda che pochi hanno, secondo me, a livello fisico e tutto, però dà atto che comunque è la mentalità di un vincente, Fede.
0: Questo è l'esempio che cerco sempre di fare, soprattutto nel mio caso, che io lavoro con i social. A me avrebbe fatto comodo fare la Master, magari fare anche più campionati, avrei potuto fare anche la Rock Master e vincere tutte le gare con mezza pista sul secondo e fare il fenomeno social, no? Sono tornato dopo una vita, vinco tutto, però a livello mio personale, sapendo che categoria è, e sapendo che quelli del mondo del karting, al di fuori del social,

0: non, cioè, sanno quello che stai dicendo, per carità, senza nulla togliere, però non mi piacciono i fenomeni social che fanno i fenomeni quando in realtà, in verità, sanno benissimo che stanno vincendo una cosa che è così, è una roba tirata lì. Io ho preferito invece mettermi in gioco e mi rendo conto che quando arrivo in pista i social non esistono più. Cioè io stacco, non metto storie, non metto niente perché con la testa sono lì. Per me bisogna pensare lì, poi da lunedì ritorno il personaggio. Cioè io esco dal personaggio completamente quando vado a correre perché lo faccio per quello, lo faccio per me. Certe cose le fai per te e non per gli altri. Questa è una di quelle cose.
1: Però siccome me l'hai servita su un piatto d'argento, no, Fede? Fondamentalmente, consiglieresti a un ragazzino che inizia magari oggi e che non ha la possibilità di fare tutte le gare del WSK, no? Perché oggi il WSK è visto come un punto di arrivo, no? L'università del kart. Consiglieresti la categoria Rotax piuttosto della WSK, piuttosto che ne so, della Rock o della Easy Kart o quant'altro?
0: Guarda, speravo che venisse fuori questo discorso perché proprio quest'anno c'è un ragazzino che sicuramente tutti conoscono, Pizzonia, che va fortissimo nella Junior in WSK, è venuto a fare una gara in Rotax e uno si aspetta di dire questo ha vinto la prima, il Super Master Series, viene di qua, fa una differenza che ha fatto fatica ad entrare in finale. Cioè il livello Rotax ad oggi, le categorie di vertice, quindi non parliamo più di Master, parliamo di Senior, Junior, Rotax, Senior, Junior, Rock, non sono tanto distanti dall'OK, l'OKJ, anche perché basta guardare per esempio 2 anni fa, campione del mondo e secondo al mondiale, va bene che pioveva, eccetera, ma sono due che correvano nella Rotax. Quindi, nel senso, i piloti forti in Rotax se vanno a fare l'OK stanno davanti, e i piloti che vanno forti in OK che vengono di qua non danno mezza pista a quelli della Rock o Rotax, anzi, fanno fatica. Quindi
1: Ma
0: siamo lì.
1: tu pensi per una questione di team che sono più o meno tutti bilanciati, allora il pilota deve fare di più la differenza, a differenza della USK, che è l'università dove c'è dentro le case madri e dove magari uno può sviluppare più o meno meglio il materiale, ora si evidenzia di più.
0: Sì, perché io, cioè, ti dico la differenza che c'era una volta, cioè, tanto noi che siamo del mondo vecchio, capitavano delle gare dove uno in qualifica faceva quinto, in gara, nella prima gara uno faceva settimo, ottavo, poi tirai fuori il coniglio dal cilindro, e tirai fuori il motore, eccetera, cambiava qualcosa, potevi andare a vincere la finale con 4 secondi sul secondo. Queste sono robe che ad oggi nelle categorie come Rock e Rotax non esistono, perché te la giochi non al decimo, non al centesimo, ma sui millesimi. E è una fatica bestiale andare via, una fatica bestiale quando sei dietro, si scalda tutto e smusa davanti. Cioè, il discorso è proprio che deve andare tutto liscio, tutto perfetto, devi partire davanti, se no non ce la fai. Mentre invece in WSK vedo più quello che succedeva una volta, ma questo perché, secondo me, adesso io non voglio, ma tanto è quello che pensano in tanti, ci sono i fattori determinanti, il pilota che paga di più, il pilota che deve andare forte quella volta, il materiale migliore si dà a quello piuttosto che all'altro, quindi è differente. Quello che quest'anno mi ha fatto pensare a maggior ragione questa cosa è vedere che la prima, io non so bene come sono divise, ma il primo campionato che hanno fatto a inizio anno, Noah Bagley, che per me è fortissimo, il ragazzino, faceva fatica a stare nei primi 15. Finite quelle prime 4 gare, partito l'europeo praticamente, stessa categoria, stessi piloti, e sta vincendo tutto, fa una differenza bestiale. Quindi questo ti fa capire, dici, cosa è cambiato in 15 giorni? Solo il materiale può essere cambiato, perché il pilota è quello, il kart è quello.
2: Esatto.
0: Queste sono cose che non
1: Certo.
0: capitano nelle altre categorie.
2: Fede, torniamo un attimino sulla tua vita attuale da personaggio. Tutto è nato più o meno in questo periodo. Adesso noi abbiamo un video che ti ritrae sui social. Guardiamolo.
0: Invece di venire shopping, è tornato sopra noi, sai chi comando, per ricordarvi che in Italia è

0: il video più visto della storia.
1: Io non mi sono mai vergognato così tanto come in questi 50 secondi.
2: Ma va, ma che scherzi. Scusa Teo, che io voglio chiedere, allora per fare il video ci metti 50 secondi, ci mettevi, ma per pulire tutto il casino.
1: È stato un disastro. Questo video ancora ad oggi, che poi quello che hai fatto appena vedere è un remake che ho rifatto nel 2018-19, il primo fu fatto nel 2013. Ancora ad oggi ci sono sia persone di 50 anni che ragazzini di 12 che quando capiscono, no, ma te sei quello dell'uva passa. Io non me lo caverò
0: Passa non c'è nulla.
1: mai più da addosso questo video, purtroppo. Poi se
0: Però
1: continuavo a
0: diciamo
1: mandarlo, peggio
0: che
1: ancora.
0: da questo video vede partito, diciamo, tutto,
1: Sì. Da questo video, no, non da, perché ripeto, questo è il remake, ma fatto in questo modo, ma tanti anni prima è partita la cosa social, che io ogni tanto ho spiegato com'è andata. Io non ho cercato, non ho voluto, non avevo Facebook, ero un primitivo, cioè nel 2012-13 non avevo Facebook, non avevo Instagram, ero l'unico ancora senza social, perché non mi sono mai piaciuti anche ad oggi, se non fosse che sono fonte di guadagno, non li avrei, sono sicuro e certo di questa cosa. È venuto per caso perché avevo appena messo su Facebook, avevo 34 amici, cioè quelli del paese, e per far ridere loro ho fatto questo video qua che avete visto. Non so come, perché è entrato, come succede poi nei social, in una spirale di condivisioni. Mi sono svegliato una mattina con 18-20 mila persone che hanno iniziato a seguirmi e tutti dicevano: cazzo, numero uno, questo devi fare cabaret, comico nato. E quindi ho continuato per far ridere questa gente. Da lì è nato il personaggio che non ho mai cercato, cioè è nato per puro caso.
3: Ma quelli più vicini a te che cosa hanno detto subito? Per non dire, vabbè,
0: Però c'è
3: zio, la
0: la
3: mamma,
0: cosa
3: così.
0: che Fede lo vedete così, e chi lo vede sui social, a parte adesso ultimamente sui social mette video che comunque parla un po' di tutto a 360 gradi, e penso che l'unico sui social, se ce n'avrà pochi, se andate a leggere i commenti, nessuno controbatte quello che dice. E io penso che sia l'unico sul mondo dei social, perché comunque i social sono un mondo, anche noi, tra virgolette, ci stiamo dentro, è un mondo brutto, un mondo di gente che basta una tastiera scrive. E come la vivi tu, Fede, sta cosa qua? Comunque non è facile, comunque sei tanto, tanto visto.
1: Ma allora,
0: Però c'è pochi
1: io...
0: haters.
1: come?
0: Hai pochi haters.
1: Sì, perché negli anni io ho cambiato, diciamo, tante volte il personaggio. Sono partito facendo quei video che avete visto, poi dopo ho mixato parlando di temi d'attualità, poi per tanto tempo ho parlato solo di palestra, che ci siamo già passati. Dopodiché, quando sono, diciamo, approdato su TikTok, che l'ho scaricato da poco, da 2 anni e mezzo, sono tornato a riproporre video sia comici che temi di attualità, per poi finire solo quasi a parlare di temi di attualità, cronaca, eccetera. E mi sono creato, non è più un personaggio, cioè quando parlo e faccio video seri sono io, e quindi forse quello che piace, non è più il personaggio che deve per forza inventare qualcosa o far ridere o farlo stupido. Ogni tanto sì che faccio un video.
2: Domanda
1: Sì.
2: Fede, tu hai detto che oggi vivi di questo, di social, no? Quanto a livello economico, quanto è remunerativo? Cioè, ti pagano tramite le visualizzazioni o sponsorizzazioni o entrambi?
1: No, visualizzazioni soltanto YouTube. Paga. Io YouTube l'ho chiuso tanti anni fa perché non avevo più voglia di montare video e starci dietro. Io dalle piattaforme come TikTok e Instagram non prendo un euro, vero? Perché non pagano proprio nessuno, non solo me.
2: Ok.
1: E i soldi arrivano tramite le aziende piuttosto che i personaggi o le persone che devono sponsorizzare delle attività. Comunque, tutto tramite sponsorizzazioni che fai tramite storie o tramite post.
2: Ah, ok.
0: Torniamo al
2: Bene,
0: carte,
2: ragazzi.
0: perché domenica Federico corsa a Franciacorta,
2: Esatto.
0: ma questo c'è da dire che già lo sticker se lo vico le capoto, prima o poi.
1: Alla grande, ce l'ho sia nel kart
0: E che
1: che
0: sulla fascia visiera,
1: nella
0: che sono
1: visiera.
0: due decimi. Raccontaci di domenica, Fede.
1: Allora, la cosa strana, soprattutto dopo aver visto il video che avete purtroppo appena

0: Tanti si domandano come fa uno così, che fa quei video lì, che fa quelle robe lì, a centrare col mondo del kart e soprattutto andare forte col kart. Come ho spiegato prima, quello è un personaggio e riesco a scindere bene le due cose, cioè quando faccio il personaggio è una cosa, quando vado in pista è tutt'altro, cioè non dal momento in cui chiudo la visiera, ma dal momento in cui parto da casa per andare in pista e anche tutto il periodo che io sono a casa. Vivo per quello adesso, cioè più adesso rispetto a tanti anni fa, perché adesso ho la testa, cioè, ho messo su, ho maturato tutto quello che mi mancava poi quando ero ragazzino e solo in questo modo qui, secondo me, puoi competere con quelli che hanno 20, 22, 23 anni in meno di te, perché se no non ce la puoi fare.
1: Certo.
0: Quello che a loro risulta tutto facile, non hanno bisogno di stare
1: Mamma mia.
0: concentrati, non hanno bisogno di allenamento, non hanno bisogno di stare attenti a mangiare. E io devo farlo, perché avendo 39 anni e questi ne hanno 18, i riflessi che hanno loro non posso averli io. Quindi se vuoi competere con questa gente qua, devi dare oltre il tuo 100% sempre, tutti i giorni.
1: Bene, comunque una bella soddisfazione. Abbiamo visto adesso le immagini dove tu vinci questa gara e insomma, tanta roba. Io adesso volevo far vedere anche le immagini. Guardate sul podio questi due ragazzini che dicono: "Ma questo è venuto a romperci i coglioni a noi."
2: Quante ore impieghi, cioè dedichi alla preparazione? Un
0: Ma
2: meticoloso come te?
0: non è tanto il discorso di impiegare le ore quanto il discorso di farlo continuativamente tutti i giorni. Io adesso l'ho presa come la corsa, cioè tanto per correre in kart, il discorso di far palestra, alzare pesi, non serve a niente. Bisogna
2: No.
0: avere resistenza, bisogna avere fiato, ma per un semplice fatto, perché fare a 40 anni, 20 giri dove devi battere in mezzo decimo tutta la gara e poi è difficile comunque vincerla, devi arrivare all'ultimo giro, agli ultimi due giri, che se hai uno a due decimi, un decimo attaccato al culo, non devi lasciare niente. Se non arrivi lucido, con il fiato, che riesci a capire esattamente quello che stai facendo, ma sei annebbiato dalla fatica, dall'affaticamento, non ce la puoi fare. Quindi adesso sto facendo tantissima aerobica, tantissima corsa, mangiare il più pulito possibile, perché comunque vedo, mi rendo conto in questi 2 anni che ho cambiato, ho switchato, ho fatto uno step a livello mentale allucinante. Cioè, ho tutto sotto controllo durante la gara, dal primo momento in cui parte fino all'ultimo giro. E questo è
1: Bene
0: fondamentale.
1: ragazzi, purtroppo il tempo come sempre è tiranno, noi dobbiamo andare a salutare il nostro super Federico Rossi,
2: Maduro.
1: grande puntata, è stato un piacere veramente averti con noi, aspetta che c'è una persona che ti vuole dire una cosa, aspetta Fede.
0: Guardate qua, questo flauto, tu prendi. Preferisco assolutamente le altre scene, quelle d'altra
1: Bellissimo,
0: virgolette che
1: Fede.
0: vedo, sotto la bandiera a scacchi, quella era perfetta.
1: Ah, beh, guarda, questa qua è bellissima anche perché noi sappiamo quanto impegno ci vuole per vincere una gara. E poi sono passati 2 giorni perché oggi è martedì sera, l'altro ieri alzavi le
0: Da
1: braccia
0: fresca,
1: così.
0: fresca, fresca, fresca, fresca, sì.
2: Bello. Ma adesso in campionato come sei posizionato?
0: Secondo, sono secondo in campionato a 6 punti dal primo perché le prime 2 gare sono andate co così così.
2: Soffitto.
0: Non per un fatto mio, ma abbiamo avuto un po' di problemi che non siamo riusciti a mediare. Ci siamo ripresi adesso. Il mio
2: Quante
0: campionato
2: gare ci sono per il campionato?
0: 8, 8, questa era la
2: Perciò
0: terza.
2: alla fine del campionato tornerai da noi e ci spiegherai poi come è
0: Il solito
2: andata.
0: discorso, i primi due vanno al mondiale, giusto? Che lui l'anno scorso era andato al mondiale che aveva fatto secondo, no?
2: Certo.
0: Sì, il mondiale non è per tutti, ma non nel senso non è per tutti una frase fatta, non è per tutti perché se tu vuoi andare devi fare tra i primi due del campionato nazionale, quindi non è facile per niente, ma io spero di vederli ancora a ottobre, a fine campionato, per dirvi stiamo prendendo i biglietti per andare a Portimão a fare il mondiale, speriamo.
2: Bella,
0: Dove
2: Portimão, bella.
0: andiamo?
1: Ti aspettiamo. Matteo, grazie mille, come sempre. Ho le vicole capoto.
0: Grazie ragazzi.
1: Grazie al nostro Mughini.
2: Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: E un super grazie al nostro Fede
0: Grazie, grazie a voi. Grazie ragazzi, ci vediamo alla prossima.
1: Rossi. Ragazzi, voi continuate a seguire le frequenze di GoTV durante la settimana sulle vicole capoto, naturalmente tutti gli spettacoli.

0: spezzoni, tra cui naturalmente anche quelli di Federossi sui social. Viva
1: l'uva
0: il
1: bassa e
0: calcio!
1: non cammina. No, l'uva bassa e non
2: Esattamente, speriamo che cammini, pedali forte. Ciao!
3: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
4: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

Le case automobilistiche cercano continuamente di dimostrare che le supercar elettriche hanno un senso già oggi. Così la Mercedes presenta la nuova AMG GT Coupé 4, che porta al debutto la tecnologia rivoluzionaria dei motori a flusso assiale, uno anteriore e due posteriori. La versione GT63 dichiara dati spaventosi, 1169 cavalli e 2000 Nm, con uno 0 a 100 in appena 2,1 secondi e 300 all'ora. Ma ci sarà anche la GT55, per così dire tranquilla, con solo 816 cavalli. La batteria a 800 volt, che deriverebbe dall'esperienza della Mercedes in Formula 1, promette 700 km di autonomia e ricariche fino a 600 kW, il che significherebbe recuperare 460 km in 10 minuti, naturalmente se esistessero colonnine così potenti. E nel tentativo estremo di vincere altre titubanze, c'è una modalità sonora che simula la voce del V8 a benzina dell'attuale AMG GT Coupé 4, che il nuovo modello vorrebbe prepensionare. L'auto arriverà all'inizio dell'anno venturo e costerà verosimilmente tra i 150 e i 200.000 euro.

E luce fu. La prima Ferrari elettrica della storia era stata annunciata 4 anni fa e doveva essere presentata a fine 2025, ma evidentemente non tutto è andato per il verso giusto, così siamo arrivati al 2026. Però adesso sono finalmente caduti i veli che la nascondevano. Così a Maranello si apre una nuova era, perché la luce, oltre a essere una Ferrari a batteria, è anche una proposta che inaugura un segmento inedito. Infatti è la prima berlina della casa con 5 porte e 5 posti. All'esterno ha forme levigate, un'ampia parte vetrata, appendici aerodinamiche sospese e proporzioni completamente diverse da quanto visto finora. A parte la vista frontale, che è simile a quella di alcune sorelle, il resto è meno spettacolare e originale rispetto alle Ferrari ai quali siamo abituati, specialmente dietro. Ma certo, a proporzioni

dimensioni che la fanno apparire più compatta di quanto non è in realtà, perché la lunghezza supera i 5 metri. Sicuramente colpiscono di più gli interni, che uniscono minimalismo, lusso e tecnologia, con materiali pregiati, schermi sviluppati con Samsung e comandi sia meccanici sia digitali. La piattaforma è stata sviluppata internamente e prevede un motore elettrico per ruota, sospensioni attive e sterzo integrale. Secondo la casa, il sistema di gestione della dinamica garantisce un controllo senza precedenti, mentre le regolazioni della coppia e della frenata rigenerativa contribuiscono a una guida progressiva, intuitiva e coinvolgente come quella di una supercar tradizionale. E le prestazioni assolute sono spaventose. Bastano 2,5 secondi per passare da 0 a 100 all'ora e meno di 7 per toccare i 200. Poi si arriva a 310 all'ora. Un dettaglio che diversifica la luce da altre elettriche ad alte prestazioni è il sound, che non imita quello delle auto termiche, ma nasce dalle vibrazioni reali dei motori elettrici, elaborate per creare una firma sonora, coerente con il tipo di guida che si adotta. Per ottimizzare l'autonomia, quella dichiarata è di 530 km, il coefficiente di resistenza aerodinamica è più basso di qualsiasi Ferrari stradale, grazie a tante soluzioni sviluppate in galleria del vento, che combinano efficienza, comfort e stabilità ad alte velocità, ma è anche la Ferrari più silenziosa e confortevole mai prodotta. Per ora da Maranello non sono arrivate informazioni sul prezzo, che però dovrebbe partire da circa 550.000 euro.

Bisogna essere parecchio appassionati per conoscere il marchio Itala, fondato a Torino 123 anni fa e scomparso 91 anni fa. Comunque, per i tanti che non lo conoscono, ricordiamo che è stato tra i grandi protagonisti dell'automobilismo italiano delle origini. E a suo tempo raggiunse anche una grande notorietà internazionale grazie alle competizioni. In particolare con la storica vittoria al Raid Pechino-Parigi del 1907, conquistata con la 3545 HP guidata dal principe Scipione Borghese, che impiegò 60 giorni per coprire i 16.000 km del percorso. Quattro anni fa, però, Massimo Di Risio, fondatore del gruppo Molisano DR, ha acquistato i diritti del marchio Itala e adesso ha presentato il primo modello, che si chiama proprio 35, riprendendo in parte quello dell'auto vincitrice della Pechino-Parigi. La filosofia produttiva è la stessa di tutte le proposte dei vari brand del gruppo DR. Struttura e base meccanica arrivano dalla Cina, mentre la messa a punto, la definizione dei dettagli di stile e l'assemblaggio finale avvengono in Italia. Nello specifico, la Itala 35 deriva da un modello dell'universo GAC dal nome quasi impronunciabile, Tumchi GS3 Jingsu, ed è una crossover lunga 4,41 m, che vuole dimostrarsi più esclusiva rispetto ai modelli generalisti presenti sul mercato nel segmento C-SUV. Ha linee morbide, spunti ricercati, la calandra di grandi dimensioni, gruppi ottici full LED e la verniciatura bicolore. E anche l'interno punta alla qualità percepita, grazie all'utilizzo di pelle, alcantara e inserti provenienti da fornitori italiani. La plancia integra una doppia interfaccia digitale con strumentazione da 7 pollici e display centrale da 10,25 pollici. Secondo i vertici della casa molisana comunque, i clienti potranno scegliere finiture, materiali, rivestimenti e verniciature specifiche. O se lo desiderano, l'utilizzo di pellicole adesive per cambiare con più facilità il colore esterno. Il motore, come per gran parte delle meccaniche cinesi, è un 1.5 turbo a benzina, che nel caso della Itala 35 senza elettrificazione è accreditato di 170 cavalli e 270 Nm, per superare i 190 km/h e accelerare da 0 a 100 in circa 7,5 secondi. Comunque bisogna sottolineare che alla messa a punto finale ha provveduto un team tecnico coordinato da Roberto Fedeli, con esperienze in Ferrari, Maserati, Alfa Romeo e Aston Martin. La Itala 35 arriverà nelle concessionarie dopo l'estate e, secondo le indicazioni della casa, avrà prezzi che partiranno da 35.000 euro. Più avanti comunque, la gamma si arricchirà di versioni ibride ed elettriche e di due modelli con dimensioni maggiori che si chiameranno Itala 56 e Itala 61.

crossover compatta della Kia, la Seltos. Ora si sa che la vettura arriverà in Italia a giugno e avrà prezzi da circa 31.000 euro per la versione solo termica e da 34.000 euro per la full hybrid, oggetto di questo servizio. La Seltos va a completare una gamma già ricca di modelli con questa impostazione e oltretutto ha dimensioni praticamente sovrapponibili a quelle della Niro, ma con un look più vicino a quello della gamma elettrica EV. Forse il suo intendimento è quello di rappresentare un anello di congiunzione psicologico tra la mobilità classica e quella del futuro. Il 1.6 aspirato full hybrid da 157 cavalli assicura prestazioni abbastanza brillanti e su strada questa coreana ha un atteggiamento molto fluido. La Power Unit ibrida lavora in modo estremamente naturale e il cambio automatico a doppia frizione ha un funzionamento più omogeneo rispetto alle trasmissioni a variazione continua, impiegate da altre full hybrid, Toyota in primis. Nel traffico si muove silenziosamente, sfruttando molto la parte elettrica e contribuendo a una guida rilassata. Mentre in velocità si distingue per l'insonorizzazione, un aspetto al quale contribuiscono i doppi vetri anteriori che attenuano i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici. E in tutto questo si apprezza la posizione di guida alta e molto regolabile, che aumenta la sensazione di controllo. L'assetto è morbido e senza ambizioni sportive, ma tutto sommato gestisce bene i coricamenti laterali e si mantiene preciso anche quando si guida in modo più brillante. E lo sterzo è leggero, ma non troppo come sulla maggior parte delle concorrenti cinesi, e dà la fiducia che occorre. La frenata rigenerativa, regolabile su più livelli, prevede anche una modalità automatica, che adatta il recupero di energia alle condizioni della strada, basandosi sui dati forniti dal navigatore e dei sensori dei vari sistemi ADAS. Internamente la Seltos punta su un equilibrio riuscito tra tecnologia e praticità. Protagonista della plancia è un elemento di circa 30 pollici che integra tre schermi, ma non vengono sacrificati i comandi fisici, che sono ancora parecchi e intuitivi. La qualità percepita è alta, con assemblaggi curati e materiali piacevoli al tatto che rendono l'ambiente accogliente, oltre che pensato per la quotidianità, grazie ai tanti vani portaoggetti.

Come previsto, lo scorso 21 maggio, John Elkann e Antonio Filosa, cioè il presidente e la di Stellantis, hanno annunciato in Michigan il nuovo piano strategico quinquennale da 60 miliardi di euro del gruppo, che punta a rilanciare crescita, redditività e competitività globale attraverso la razionalizzazione industriale, tanti nuovi modelli e importanti sviluppi software. Da qui al 2030 verranno lanciati in tutto il mondo 60 nuovi veicoli e 50 aggiornamenti, 29 elettrici, 15 ibridi plug-in, anche con range extender, 24 full hybrid e 39 mild hybrid o termici. E nella scheda a sinistra potete vedere un elenco parziale delle novità in programma nei prossimi anni. Al centro della strategia c'è la nuova piattaforma modulare STLA One, destinata a diventare uno dei pilastri tecnologici dell'intero gruppo. Questa piattaforma debutterà nel 2027 ed è stata progettata per sostituire e unificare 5 architetture diverse in una sola piattaforma scalabile, con l'obiettivo di ridurre drasticamente la complessità industriale, i tempi di sviluppo e i costi. Stellantis punta infatti a realizzare entro il 2030 il 50% della produzione globale su 3 piattaforme comuni, con una condivisione dei componenti fino al 70%. La nuova architettura coprirà i segmenti B, C e D, quindi city car, compatte, crossover e berline medie, diventando di fatto la base trasversale per gran parte della futura gamma europea e globale del gruppo. Secondo Stellantis, questa piattaforma può supportare contemporaneamente motorizzazioni elettriche, ibride, plug-in e termiche senza inefficienze produttive tra una tecnologia e l'altra. E questo approccio multienergia sarà strategico, perché permetterà di adattare rapidamente l'offerta di modelli alle diverse richieste dei mercati mondiali, mantenendo la stessa base tecnica, con l'obiettivo di raggiungere oltre 2 milioni di unità prodotte entro il 2035 e supportare più di 30 modelli differenti. La STLA A1 rappresenta anche un salto tecnologico, perché integra tante nuove tecnologie. STLA A-Brain costituisce il nuovo cervello software centralizzato dell'auto, pensato per aggiornamenti da remoto. Smart Cockpit introdurrà una nuova esperienza uomo-macchina, basata su intelligenza artificiale e su servizi digitali personalizzati. Mentre lo Steer-by-Wire eliminerà il collegamento meccanico tra volante e ruote, aprendo la strada a funzioni di guida più avanzate.

Stellantis prevede inoltre di integrare progressivamente anche un sistema di guida assistita, sviluppato in partnership con alcune tra le aziende più avanzate del settore. Potrà essere utilizzata da Fiat, Peugeot, Citroën, Opel e Alfa Romeo, aumentando economie di scala, ma nel contempo differenziando i prodotti. Anche i marchi globali prioritari sui quali verrà concentrato il 70% degli investimenti, che come vi avevamo già anticipato sono Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, oltre alla divisione dei veicoli commerciali, sfrutteranno la nuova architettura per accelerare i lanci e ridurre i tempi di sviluppo, che saranno abbassati da 40 a 24 mesi. Non sono invece stati approfonditi i temi riguardanti Lancia, Abarth e DS, il cui raggio d'azione sarà probabilmente contenuto all'interno dei rispettivi paesi d'origine. Ma naturalmente, anche se i piani strategici legati all'elettrico sono stati ridimensionati, non è stato trascurato lo sviluppo delle batterie, per le quali verrà adottata una strategia flessibile basata anche su accumulatori a litio-ferro-fosfato, più economici e meno dipendenti da materie prime critiche, oltre a un'architettura che integra la batteria direttamente nella struttura dell'auto. La piattaforma sarà anche compatibile con tecnologia a 800 V, consentendo tempi di ricarica più rapidi e maggiore resa energetica. E tutto questo dovrebbe garantire l'efficienza dei costi, necessaria per competere con i costruttori cinesi.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione con il mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni magari anche da un punto di vista alimentare che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto ovviamente i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia da Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia da Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo.

0: Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Grindo Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, sarà chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigate TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori

ascoltatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentano tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia.

storie locali. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca,

Sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla Casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare,

isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in posizione scenografica, testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole, poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia,
è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni, cittadina di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio. Brindisi è da sempre la porta sull'Oriente, porto per l'imbarco in ogni epoca, verso la mitica Grecia o le fascinose ricchezze dell'Asia.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

luogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due. Il più settentrionale e il più grande è chiamato Alimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La Chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura.
La greca città bella

Fu in origine un centro messapico che con l'avvento dei Romani, nel 265 a.C., fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2% contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti. Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti, soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR.

0: di Montelibretti a Roma che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci dal Cilento, notizie, servizi e interviste dal Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidalcilento.it, non mancate!

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino Distribuzione.

0: tua salute, devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli. Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto 2 giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
1: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico.

0: traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, due volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci che del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle, tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o si è stabilizzata, quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. Di fronte a questo problema San Chirico è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno in sinergia con la Banca

Montepruno, in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'associazione di promozione sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening. Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa

Un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e Lee. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard ENSEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro,

0: e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto è emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e ai NAS per ulteriori verifiche e controlli. Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto due giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il

0: il tutto sarebbe caduto in modo autonomo.
1: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
2: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, due volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci che del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo, del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o si è stabilizzata, quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. Di fronte a questo problema San Chirico è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo a posto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.

Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Lario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Lario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'associazione di promozione sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening. Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold.

dove la danza ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena ha trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica la Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare Silver e le E. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Pala Fusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati. Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo. Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima e di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza. Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
2: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
1: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio videro una piccola porta. Quando l'aprirono trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento sentirono di nuovo una voce.
2: Che cosa pensate di fare?
1: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
2: Tuo fratello è troppo magro. Cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
1: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
2: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
1: Poi disse a Gretel:
2: guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
1: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
2: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
1: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse. Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume.
2: I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi.

Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento, il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi! Ora sono il più pauroso e debole degli animali! Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura! Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo, il leone era di nuovo affamato e iniziò a girare per la foresta. Ma non si accorse della trappola che aveva messo un cacciatore e rimase intrappolato in una grande rete, appeso in aria. Cercò di liberarsi, ma non ci riuscì. Era il re della foresta, quindi se avesse chiesto aiuto sarebbe stato umiliato e tutti i cacciatori l'avrebbero sentito e sarebbero arrivati di corsa. Non avendo altre opzioni, rimase ad aspettare. Nel frattempo, gli altri animali notarono il leone in difficoltà. Ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete iniziò a rosicchiarla. In quel momento il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
6: Ehi amico, i cacciatori stanno arrivando.
0: Gli animali riuniti intorno al leone appena sentirono la parola cacciatori iniziarono a correre da

0: la sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
1: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
2: È stato un enorme piacere, Sire.
1: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito

0: non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze medical socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.

0: per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi

0: e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita.

0: le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione

0: Graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia

su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive, il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una Special Strategic Partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo intanto viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione, diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano.
Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana.

Realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servatio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola: da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione. Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salde Riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL.

0: via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. Lavigliaepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti: ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.
1: Un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.
0: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati a Italia 2 News. Ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
1: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto due giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un

0: gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
1: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia dedito al traffico di droga e armi. E servizio.
2: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta a Eboli, le indagini in corso.
0: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile, a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a buoni vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità.

0: qualità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio, un aggiornamento video, proprio ho preferito parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco, due volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle, tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o si è stabilizzata, quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. Di fronte a questo problema San Chirico è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto

0: vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri, a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
1: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara.

0: Ara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. 3 corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
0: E ora lo sport, con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
1: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e le ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascu

0: Bonucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla Fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla Fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
1: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. E servizio.
0: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento che, come ormai saprete bene, si apre con la rubrica dedicata all'informazione in pillole, Info Salerno.
1: Si è svolto a Napoli, nella sede della Regione Campania, un tavolo regionale dedicato al contrasto del caporalato. All'incontro hanno partecipato oltre 80 rappresentanti tra istituzioni, sindacati e associazioni per definire una strategia condivisa contro lo sfruttamento lavorativo. La Regione punta a coinvolgere direttamente i territori con incontri nelle province. Il Comune di Castellabate ha ottenuto 2,5 milioni di euro dal Ministero dell'Interno per interventi di contrasto al rischio idrogeologico. Le risorse saranno utilizzate per mitigare l'erosione costiera nella zona del Pozzillo, particolarmente esposta ai fenomeni erosivi. Continuano ad Agropoli i lavori di manutenzione e riqualificazione sul lungomare San Marco. Sono stati completati gli interventi sulle ringhiere danneggiate dal mare e sulla pavimentazione con la sostituzione delle parti più usurate. In corso anche la sistemazione delle panchine, presto saranno installati nuovi cestini porta rifiuti. Sono 20 le bandiere blu assegnate e confermate alla Campania, delle 257 complessivamente assegnate quest'anno ai comuni italiani, 11 in più rispetto allo scorso anno, dalla FEE. Nel Salernitano 14 comuni insigniti, Agropoli, Ascea, Camerota, Casalvellino, Castellabate, Centola, Ispani, Montecori, Cepolli, Capositano, Pisciotta, San Mauro Cilento, Sapri e Vibonati. Al via l'8 giugno la nuova campagna di scavi archeologici nel parco di Roscigno Montepruno, affidata all'Università Federico II di Napoli. Le attività coinvolgeranno studenti e ricercatori impegnati nello studio dei reperti fino al 12 luglio. Prevista anche la collaborazione con il CNR di Lecce per analisi geofisiche del sottosuolo. È nata ufficialmente l'associazione internazionale La Rotta dei Focei, progetto che unisce territori del Mediterraneo legati alla civiltà focea. La firma dello statuto è avvenuta al Maschio Angioino di Napoli, alla presenza di rappresentanti istituzionali italiani e stranieri. Il sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio ha firmato un'ordinanza per prevenire incendi e garantire la sicurezza lungo la linea ferroviaria cittadina. Il provvedimento impone ai proprietari dei terreni confinanti di mantenere pulite le aree entro 20 metri dai binari, eliminando sterpaglie, erbe e materiali combustibili. Proseguono a Caggiano gli interventi previsti dal progetto Un albero per il futuro, promosso dal Comune con Regione Campania e Comunità Montana. L'iniziativa prevede la piantumazione di nuove essenze arboree in diverse aree del territorio comunale per incrementare il verde urbano ed extraurbano. Obiettivo del progetto è migliorare la qualità dell'aria, ridurre la CO2 e promuovere una maggiore sensibilità ambientale tra cittadini e giovani generazioni. Nuovo passo verso l'accessibilità turistica a Oliveto Citra grazie all'acquisto di una seggiola motorizzata finanziata con fondi PNRR. Lo strumento consentirà alle persone con disabilità di raggiungere più facilmente siti culturali e turistici anche in presenza di barriere architettoniche. Il servizio sarà gestito dall'ufficio socioculturale del Comune che fornirà assistenza e informazioni ai cittadini interessati. Il Comune di Mercato San Severino avvia il percorso per l'attuazione del PEBA, il piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, punta a migliorare accessibilità e mobilità urbana. Prevista una mappatura delle criticità presenti sul territorio e un questionario online rivolto ai cittadini.

0: cittadini. L'obiettivo è programmare interventi concreti per una città più inclusiva. Il Museo archeologico nazionale Marcello Gigante di Volcei Buccino entra nel progetto Visit Salerno in Cilento, promosso dalla Camera di Commercio di Salerno. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio culturale e turistico attraverso campagne digitali e attività di promozione audiovisiva. L'inserimento del museo rappresenta un'opportunità di crescita per Buccino e per l'intera Valle del Sele, con l'obiettivo di attrarre nuovi flussi turistici.
1: Ed ora un servizio dedicato ad un'iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi a Steo, intitolata Ad Angela tra gli angeli.
0: Una serata di spettacolo, musica e solidarietà nel cuore del Cilento. La chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Stio ha ospitato Forza Venite Gente, opera musicale ispirata alla vita di San Francesco d'Assisi, con la regia di Bianca Rosa di Ruocco. L'evento dal titolo Ad Angela tra gli angeli è nato con un importante obiettivo benefico: raccogliere fondi a favore dei bambini oncoematologici ospiti dell'associazione La Vacanza del Sorriso. L'iniziativa è stata promossa dalla Vacanza del Sorriso, da Bianca Rosa di Ruocco e dalla Scuola Cantorum Stio, unite nel segno della solidarietà e dell'impegno sociale. Attraverso il linguaggio universale del teatro e della musica, la comunità si è stretta attorno a una causa di grande valore umano, offrendo sostegno concreto ai piccoli pazienti e alle loro famiglie. Forza Venite Gente si è confermato come uno dei musical religiosi più amati, capace di emozionare grazie ai suoi messaggi di fraternità, speranza e amore verso il prossimo. La rappresentazione si è inserita in un contesto di forte partecipazione collettiva, trasformando la serata in un momento di riflessione, ma anche di condivisione e vicinanza. L'appuntamento di Stio è stato dunque un evento di intensa spiritualità e partecipazione emotiva nel ricordo di Angela e con lo sguardo rivolto ai bambini che affrontano quotidianamente difficili percorsi di cura. Una manifestazione che ha unito arte e beneficenza, dimostrando come la cultura possa diventare strumento di aiuto concreto e di speranza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Civico di San Cipriano Picentino.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo funghi e patate. Prima mi occupo dei funghi che sminuzzo e che lavo accuratamente. In una padella metto della margarina a sciogliere, aggiungo 3 agli tagliati a metà. Quando la margarina si è sciolta aggiungo i funghi, spadello un po', metto sale, pepe e origano e lascio cuocere. Poi aggiungo delle patate e lascio proseguire la cottura. Al piatto ottenuto aggiungo un profumato mazzetto di prezzemolo. E il piatto è pronto.
0: Non c'è altro per questo appuntamento, naturalmente vi invito a rivederlo su vocidalcilento.it e a seguirci sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

0: All'Assemblea Nazionale delle Delegate e dei Delegati della FIOM CGIL si discute sul futuro dell'industria metalmeccanica. I numeri del decreto 1 maggio sono preoccupanti, con tagli di risorse considerevoli e aspettative disilluse, soprattutto per il Mezzogiorno. La Camera ha pubblicato l'analisi dell'osservatorio Previdenza CGIL. Servono salari più alti e nuove assunzioni prima che sia troppo tardi. Un nuovo rapporto sulla maternità mette in luce quanto avere un figlio pesi ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita.
1: In questi anni chi fa impresa ha spinto sempre più ad una competizione tra lavoratori, una lotta tra ultimi che ha portato conseguenze sia sul piano salariale che sul piano dei diritti.
2: Noi la competizione tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare la dobbiamo combattere, perché una logica di competizione detta a un lavoratore che deve imparare a competere per poter vivere contro altri lavoratori è la fine dell'esistenza stessa del sindacato e del diritto dei lavoratori a poter essere un sindacato. E non è un caso che i processi che hanno portato in questi anni, che hanno governato in questi anni l'economia, sono processi che hanno cambiato e peggiorato anche il modo di fare impresa.
1: Un modo di fare impresa che è stato favorito anche dalle legislazioni che hanno svalutato il lavoro in tutte le sue componenti.
2: Quando qui si parla di appalti, di subappalti, di sottappalti, di delocalizzazioni, vuol dire, se ci pensiamo un attimo, che questa modalità è

stata favorita anche con provvedimenti legislativi nei singoli paesi e più in generale anche dimensione europea e tutto il resto, che hanno modificato anche il modello di fare impresa.

0: Fare meglio con meno, senza rinunciare alla qualità della vita. È l'idea al Centro di Economia Frugale, il nuovo saggio di Navi Raju, studioso franco-indiano che propone un modello di crescita e sviluppo fondato su condivisione, filiere corte, reti territoriali e rigenerazione sociale e ambientale. E in questo scenario, l'Italia, con il suo tessuto di distretti produttivi e piccole imprese, può diventare un laboratorio naturale anche grazie a esperienze come quella di Enea, una piattaforma digitale per consentire alle imprese italiane di condividere risorse industriali tra territori, che ha già coinvolto quasi 300 aziende locali.
1: Doveva essere il cuore sociale del decreto primo maggio, ma il nuovo pacchetto di incentivi al lavoro si è rapidamente trasformato in un sistema limitato e ancora fermo ai blocchi di partenza. I fondi destinati ai bonus occupazionali scendono da 2,7 miliardi a poco più di 934 milioni. Anche le assunzioni previste si riducono drasticamente, dalle oltre 246.000 ipotizzate nel vecchio impianto a circa 110.000, comprese quelle legate alle zone economiche speciali. Una riduzione vicina al 60%, che cambia completamente la portata della misura. Nel frattempo, il governo ha scelto di archiviare i precedenti incentivi, scaduti il 30 aprile, sostituendoli con regole nuove e più severe. Per assumere un giovane under 35 con agevolazioni, non basta più l'assenza di un contratto stabile. Servono almeno 2 anni senza lavoro regolarmente retribuito, oppure 1 anno accompagnato da condizioni di svantaggio aggiuntive. Anche la stabilizzazione dei contratti a termine perde forza e viene confinata a una misura separata e illimitata nel tempo. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto le donne e il Sud. Le lavoratrici del Mezzogiorno potranno ottenere l'esonero contributivo pieno solo dopo 2 anni, non più 6 mesi come in passato, mentre le risorse dedicate crollano da 480 a 141 milioni. Anche il bonus ZES resta riservato alle microimprese e agli over 35 disoccupati di lungo periodo, ma i fondi disponibili si riducono da 724 a 100 milioni. A complicare ulteriormente il quadro c'è il nodo del cosiddetto salario giusto. Gli incentivi dovrebbero essere concessi solo alle aziende che applicano contratti collettivi firmati dalle organizzazioni più rappresentative. Un principio che punta a contrastare il dumping salariale, ma che al momento resta senza strumenti concreti. L'INPS attende ancora criteri operativi e aggiornamenti dalla banca dati del CNEL. Così le procedure restano sospese, mentre imprese e lavoratori aspettano risposte che tardano ad arrivare.

0: A Bari, nello spazio Murat, la FIOM CGIL riunisce delegate e delegati da tutta Italia per discutere il futuro dell'industria metalmeccanica. Al centro degli interventi c'è la situazione del Mezzogiorno, un territorio ancora fragile.
1: Io vorrei dire ad una classe dirigente democratica e progressista, che in particolare è alla responsabilità di governo nel Mezzogiorno, che noi continuiamo a pensare che la vetrina del turismo non risolve il problema strutturale, culturale, industriale, economico delle società del Mezzogiorno. Noi pensiamo che le zone industriali non siano zone marginali della struttura urbanistica della città. Noi pensiamo che siano parte fondamentale della struttura e della vita delle città dentro le quali viviamo. Se c'è un antidoto alla mafia, alla criminalità, alla corruzione, che sono una vera e propria, come dire, patologia di questo capitalismo. Perché faremmo un errore a pensare che la mafia, la corruzione, la camorra, l'andrangheta sono semplicemente dei fenomeni patologici. È la cultura di questi tempi. Cioè la cultura del denaro e del potere.
0: A pochi giorni dall'anniversario della morte di Peppino Impastato, è fondamentale schierarsi contro la criminalità.
1: Perché la mafia ammazzava Peppino Impastato? Perché ammazzava la Torre? Perché ammazzava Don Peppino Diana? Li ammazzava per una ragione fondamentale, perché non riconosceva la libertà, la dignità delle persone di poter lottare per poter avere il proprio posto di lavoro, perché dovevano stare nel clima del ricatto e di chiedere un favore. E noi invece abbiamo costruito con l'industria la schiena dritta delle classi lavoratrici del Mezzogiorno.

0: Giugno 1930. Palmiro Togliatti prende una decisione ed espelle dal Partito Comunista d'Italia diversi esponenti che da anni criticano la sua linea politica e soprattutto il suo filo stalinismo. Tra questi c'è Paolo Ravazzoli, che dal 1927 guida una delle due CGDL clandestine. Sì, perché nel febbraio del 1927, a seguito dello scioglimento deciso dal vecchio gruppo dirigente, furono fondate due diverse organizzazioni sindacali clandestine. Bruno Buozzi, segretario generale della CGDL dal 1925, a Parigi ricostituisce il sindacato, il quale aderisce, insieme ad alcuni partiti, alla concentrazione d'azione antifascista. Nello stesso mese, durante la prima conferenza clandestina di Milano, i comunisti danno vita alla loro Confederazione Generale del Lavoro. In questo modo, dalla fine degli anni 20 e fino alla caduta della dittatura fascista, convivono due CGDL. Una di ispirazione riformista, aderente alla Federazione Sindacale Internazionale, l'altra comunista, aderente all'Internazionale dei Sindacati Rossi. E proprio di questa seconda CGDL, che a seguito dell'espulsione di Ravazzoli diventa segretario Giuseppe Di Vittorio, cresciuto sindacalmente nell'Unione Sindacale Italiana. Le sue posizioni nei confronti di Togliatti non sono certo tenere e questa tensione si manterrà anche nel secondo dopoguerra. Ed è critico nei confronti di Stalin, che ha coniato il termine socialfascismo per definire i riformisti e socialdemocratici. Nonostante questo, grazie alla sua visione sindacale, è chiamato a guidare la CGDL comunista. Fino alla metà degli anni 30, i rapporti tra le due confederazioni si mantennero tesi. Quando però il pericolo fascista divenne assai concreto, soprattutto in seguito alla presa del potere da parte di Hitler in Germania, le diverse componenti della sinistra riuscirono a trovare un terreno comune di iniziativa, evidente nella politica dei fronti popolari in Francia e Spagna. Gli effetti si fecero sentire sia sulla politica italiana, con la firma nel 1934 del patto di unità d'azione tra PCDI e PSI, sia sul sindacato. Il 15 marzo 1936, infatti, Buozzi e Di Vittorio si incontrarono a Parigi per firmare la piattaforma d'azione della CGL unica. Di Vittorio, nel 1945, diventa il segretario generale della CGL unitaria. Bruno Buozzi non c'è più, ucciso a pochi chilometri da Roma dai nazi fascisti, quando ormai la capitale stava per essere liberata.
1: È stata presentata alla Camera dei Deputati l'analisi dell'Osservatorio Previdenza CGL nell'ambito dell'iniziativa della FPCGL Pensioni Pubbliche sotto attacco. Basta penalizzare il lavoro pubblico.
2: Nel corso di questi anni abbiamo subito degli attacchi pesantissimi. Si va in pensione più tardi e si prendono pensioni sempre più ridotte. Ma soprattutto a tutto questo si aggiunge una discriminazione forte anche col mondo del lavoro privato. Il ritardo del versamento delle TFR-TFS, che arriva a un ritardo di diversi mesi rispetto a quello che accade in altri settori del mondo del lavoro.
3: I tagli degli ultimi anni sui lavoratori pubblici sono enormi, a partire dal taglio alle aliquote di rendimento che producono per coloro che hanno iniziato a lavorare prima del 1995 tagli che valgono tra i 17

17.000 euro per retribuzioni fino a 30.000 euro, fino a 270.000 euro per retribuzioni fino a 70.000 euro. Sono tagli importanti per un governo che aveva promesso a tutti di uscire a 41 anni. In realtà il taglio combinato sull'allungamento dell'attesa di vita e il taglio sulle aliquote di rendimento porterà molte lavoratrici e lavoratori a scegliere di rimanere in servizio per non avere il taglio fino a 67 anni e oltre per la pensione di vecchiaia. Quale sarà il risultato?

0: vedere.
1: Per FP e CGL servono salari più alti e assunzioni che favoriscano il ricambio generazionale. Il governo non può scaricare i costi di un sistema in tilt sulle spalle dei lavoratori.
2: In Italia, il tragitto verso il lavoro pesa sempre di più sulla qualità della vita. Secondo uno studio di Page Group, i lavoratori italiani impiegano, in media, 45 minuti per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. In Europa solo la Turchia fa peggio. Ogni mese se ne vanno così circa 30 ore tra traffico, ritardi e mezzi affollati. Lo stress cresce soprattutto tra chi usa il trasporto pubblico, ma anche l'auto privata non offre alternative migliori. Quasi un lavoratore su due cambierebbe impiego pur di vivere più vicino al posto di lavoro. A soffrirne sono soprattutto equilibrio personale, salute mentale e tempo libero.
1: Secondo il nuovo rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2026, avere un figlio pesa ancora soprattutto sulle donne, incidendo su occupazione, salari e prospettive di vita. Nel 2025 le nascite sono scese a circa 355.000, con un calo del 3,9% in un solo anno. Il tasso di fecondità resta fermo a 1,14 figli per donna, mentre l'età media al parto sale a 32,7 anni. Diventare madri prima dei 30 anni è ormai raro. Solo il 2,9% delle donne tra i 20 e i 29 anni ha figli. Non manca il desiderio di costruire una famiglia, ma spesso non ci sono le condizioni per farlo. Tra le donne tra i 25 e i 34 anni, quasi una su quattro dichiara di non avere una situazione lavorativa adatta per diventare madre. Il lavoro continua a essere il problema principale. Dopo la nascita di un figlio, le donne subiscono una penalizzazione che il rapporto definisce child penalty: meno occupazione, salari più bassi e carriere rallentate. Nel privato le retribuzioni delle madri possono ridursi fino al 30%. Il tasso di occupazione femminile passa dal 68,7% delle donne senza figli al 58,2% delle madri con bambini piccoli. Nel mezzogiorno la situazione è ancora più fragile, con l'occupazione delle madri sotto il 46%. Intanto cresce il numero delle giovani che scelgono di partire. Negli ultimi 10 anni le under 35 emigrate all'estero sono aumentate del 125%. Mentre oltre 200.000 giovani donne hanno lasciato il sud per trasferirsi al centro-nord. Una dinamica che si intreccia con il calo delle nascite e con l'assenza di servizi e stabilità. Le misure di sostegno, come i programmi dedicati ai primi 1.000 giorni di vita, gli spazi per le madri fragili e percorsi di accompagnamento alla genitorialità, sono segnali che mostrano come un altro equilibrio sia possibile, ma solo se lavoro, welfare e servizi smettono di essere ostacoli e diventano finalmente strumenti di libertà.
2: Le mafie cambiano linguaggio, si infilano nell'economia, nella politica, nella vita quotidiana. Per questo nasce l'antimafia parola per parola, conoscere per resistere. E il dizionario pubblicato da Liberetà, che prova a raccontare il fenomeno mafioso in modo semplice, accessibile e collettivo, dalle stragi degli anni 90 fino alle nuove forme di criminalità organizzata. Il dizionario mette insieme generazioni diverse, pensionati dello SPCGL, studenti medi e universitari, insieme a magistrati, giornalisti, storici, sindacalisti e attivisti dell'antimafia sociale. Un lavoro corale che cerca di dare strumenti per difendere la legalità e insieme ad essa la democrazia.
1: La raccolta di fondi impresa nel 2025 ha superato i 500 milioni di euro, raggiungendo quota 507 milioni. Le aziende aderenti hanno sfondato il tetto delle 200.000, con oltre 5 milioni di lavoratori coinvolti. Dal 2007 l'ente ha investito 4,8 miliardi di euro in oltre 280.000 piani formativi, aggiornando le competenze di 4,7 milioni di lavoratori.
3: Garantiamo che i lavoratori siano sempre aggiornati in un contesto che cambia rapidamente.
0: veramente cambia con grandissima complessità, abbiamo davanti a noi grandi sfide e solo la capacità dei nostri dipendenti può garantire che le imprese rimangano competitive sui mercati globali, nel contesto internazionale che viviamo e nella complessità che devono affrontare.
1: La formazione dei dipendenti incide più che mai sul futuro professionale.

0: Alle dei lavoratori.
1: Oggi c'è uno studio che equipara un anno degli anni attuali a 3 o 4 del passato, il che vuol dire che sostanzialmente stiamo andando molto più veloci e con un grado di complessità maggiore. Oggi le competenze dei lavoratori invecchiano rapidamente, mentre prima un lavoratore poteva garantire la propria intera esistenza professionale basandosi sulla conoscenza che aveva acquisito, oggi ha bisogno di aggiornarla continuamente e noi garantiamo tutto questo.

0: Per chi convive con patologie come talassemia e drepanocitosi, oltre alle cure quotidiane esiste anche una tutela economica spesso poco conosciuta. La legge prevede infatti un'indennità per i lavoratori affetti da forme gravi di anemia ereditaria, comprese talassodrepanocitosi e talassemia intermedia in trattamento. Il sostegno spetta dai 35 anni di età, con almeno 10 anni di contributi versati, senza limiti di reddito. L'importo corrisponde al trattamento minimo pensionistico ed è cumulabile con stipendio e altre prestazioni. La domanda va presentata all'INPS con certificazione sanitaria e documentazione contributiva. Per orientarsi tra requisiti e pratiche, l'INC CGL offre assistenza su tutto il territorio nazionale.
1: Anche quest'anno si è concluso il percorso formativo della Scuola di Formazione Politica di Alisei, che ha coinvolto circa 50 ragazzi dai 16 ai 21 anni.
2: I ragazzi così giovani, tra i 16 e i 21 anni, hanno iniziato a scoprire come si fa a mettersi insieme per rivendicare diritti, per fare politica, per in sostanza lavorare insieme per un mondo migliore.
1: In linea col titolo L'epoca è oscura, ma noi siamo vivi, l'edizione di quest'anno ha previsto testimonianze di chi cerca di mettersi in gioco e agire attivamente a livello locale.
3: Siamo passati da temi che riguardavano le politiche internazionali, l'immigrazione, siamo andati a visitare un bene confiscato ad Esio, insomma è stata veramente appagante anche dal punto di vista della crescita e del risultato che abbiamo ottenuto con i nostri ragazzi.
2: Per noi è molto importante che le sedi della CGL si aprano e siano vissute come luoghi di condivisione e di conoscenza del mondo del lavoro, proprio per testimoniare che l'impegno, la solidarietà, i diritti umani, i diritti civili, i diritti del lavoro sono fondamentali per promuovere la pace, la democrazia e soprattutto la convivenza civile fra i popoli. Quindi Alisei è proprio parte di questo percorso più grande che la CGL vuole fare a livello europeo e internazionale. Siamo orgogliosi di aver ospitato questo momento di condivisione a fine percorso qui a Roma.

0: Ferrara, la formazione musicale incontra le nuove tecnologie con Cantante 5.0, il corso gratuito promosso da COM2 finanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il Fondo Sociale Europeo. A partire da settembre 2026 sono previste 410 ore di lezione, suddivise tra laboratori su voce, presenza scenica e strumenti digitali, e 190 ore di stage nel settore dello spettacolo dal vivo. Al termine è prevista la qualifica regionale di cantante. Il corso è rivolto ai diplomati, residenti o domiciliati in Emilia-Romagna, con esperienze formative in ambito artistico. Le iscrizioni restano aperte fino al 31 luglio 2026. Per informazioni e iscrizioni, visita la pagina dedicata sul sito del Teatro Comunale di Ferrara.
1: Sui binari del futuro è il titolo dell'assemblea dei delegati e delle delegate FILT CGL del settore ferroviario al Centro Congressi Frentani.
2: Siamo una categoria che sta in tutti i settori del paese, diciamocelo in italiano. Se negli scioperi generali non si fermano i trasporti, non se ne accorge nessuno. Se ti fermi tu, se ne accorgono. Nonostante questo, la discussione sui trasporti nel paese è una discussione che ferma a 30 anni fa. Questo interroga il paese, ma interroga anche noi. Quando la FILT pone un tema sulle forme di lotta, non vuole rinunciare allo sciopero. Pone un tema sul quale dobbiamo riflettere, come poggi le tue istanze su scioperi efficaci, come dai visibilità alle tue istanze. Io credo che il punto sia la capacità che abbiamo di parlare alla politica in maniera efficace, con la capacità che abbiamo di parlare al paese in maniera efficace e con la capacità che abbiamo di parlare ai lavoratori.
1: L'ascolto diventa fondamentale per entrare in relazione con i lavoratori e per portare avanti le lotte con autorevolezza e efficacia, nonostante le difficoltà.
2: E non dobbiamo aver paura di volare controvento, perché come diceva Churchill, gli aquiloni volano bene solo quando sono controvento.
0: In tempi sempre più complicati, restare saldi e continuare a difendere i diritti dei lavoratori è fondamentale. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
0: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita, generale sullo stato di salute dell'animale, ma, questo non si può esattamente dire, quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare, lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso, appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi. E E quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane, fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia Dirtù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi

Presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia di Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui. Abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia di Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e

0: gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Grindo Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così: panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati?

0: Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.
1: Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. E quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello
0: meno, insomma, così.
1: Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa, eh?
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone

Persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi sei ancora in tempo, se gestisci una struttura PET, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Puglia è una regione dalla storia molto ricca di eventi, avendo nell'antichità accolto popoli di origine diversa, quali Iapigi, Dauni, Peucezzi, Messapi, Greci e per ultimi i Romani, che la resero prospera e florida. Caduto l'impero romano, anche la Puglia fu tragicamente segnata dalle invasioni barbariche. Ad esse seguirono secoli bui e instabili, che produssero rovine in tutto il territorio. Ai Goti successero i Bizantini, i Longobardi, i Saraceni. Verso il 1071 giunsero i Normanni. Ad essi seguirono gli Svevi di Federico II e, finalmente, in Puglia, rifiorirono l'agricoltura, l'artigianato, le lettere e le arti. Poi, con i nuovi vincitori, gli Angioini, la Puglia conobbe ancora un periodo di decadenza che si protrasse fino al 1700. Nessun'altra regione dell'Italia continentale ha uno sviluppo costiero così esteso come la Puglia. Le coste pugliesi sono molto varie. Ad ampi tratti bassi e sabbiosi s'alternano tratti rocciosi. Da sempre, per i pugliesi, il mare ha svolto un ruolo di grande importanza. Via di traffici intensi, ma anche porta attraverso la quale giungevano i predoni che costringevano gli abitanti a rifugiarsi nell'interno. Dovunque, nelle località costiere, sia dell'Adriatico che dello Ionio, il pesce è ottimo. Freschissimi i polipetti, splendide orate, sogliole e dentici sopraffini. Che dire degli scampi, delle triglie di Porto Cesareo e di Gallipoli, di Polignano a Mare e di Manfredonia, che costituiscono un autentico trionfo della gola. La cucina pugliese è molto varia perché si fonda su un trinomio perfetto: grano, verdura e pesce. I piatti locali, pur differenziandosi da città a città, presentano un denominatore comune: la genuinità. Dopo questa breve ma intensa presentazione della Puglia, il nostro viaggio percorrerà un itinerario che, di provincia in provincia, ci aiuterà a scoprire questa regione che è tra le più belle e varie d'Italia. Cominciamo il nostro viaggio attraverso la Puglia dal promontorio del Gargano, lo sperone d'Italia. La nostra prima tappa è Rodi Garganico, che si affaccia sul mare, circondata dal verde dei suoi dintorni alberati. La cittadina fu una colonia cretese e poi greca.

sull'estrema punta del Gargano, protesa nel mare Adriatico, c'è Vieste, una cittadina pittoresca dalle origini molto antiche, più volte attaccata dai saraceni. A sud del paese, a ridosso della spiaggia, si eleva il caratteristico faraglione di Pizzo Munno, che tradotto dal dialetto significa punta del mondo. Di particolare attrattiva la zona marina intorno a Vieste, con le sue grotte, rupi e scogliere. Mattinata, già frazione di Monte Sant'Angelo, è un accogliente centro turistico nelle cui vicinanze si trovano il Lido di Mattinata e la Baia delle Zagare. San Giovanni Rotondo è una graziosa e moderna cittadina di origine medioevale, la cui odierna rinomanza è legata al nome di Padre Pio di Pietrelcina e alla casa Sollievo della Sofferenza da lui fondata e meta di incessanti pellegrinaggi. Le spoglie del venerato frate taumaturgo, morto il 23 settembre del 1968, riposano nella chiesa vicina al convento. Lucera, centro d'Auno, fu una fedele alleata dei Romani. I Longobardi ne fecero il loro splendido caposaldo. Ripresa dai Bizantini nel 603, divenne splendida sotto gli Svevi, per la presenza di una colonia saracena che costituiva la guardia dell'imperatore. Nel 1300 fu conquistata da Carlo II d'Angiò. Deliceto è un piccolo centro agricolo con un bellissimo e imponente castello normanno che sovrasta l'intero paese. Ordona è un piccolo centro agricolo che prende il suo nome dall'antica Erdonia, i cui resti sorgono sulla modesta altura, poco oltre l'abitato. Erdonia, tra il IV e il III secolo a.C., fu un importante centro d'Auno. Nella guerra tra Roma e Cartagine fu prima alleata dei Romani e poi di Annibale. L'accanimento, durato 10 anni, con cui i Romani e Cartaginesi si contesero il controllo della città, testimonia l'importanza che essa doveva rivestire, più di quanto dicano le scarse fonti storiche disponibili. Canosa di Puglia, importante città dell'antica Apulia, forse di origine greca, fu splendida al tempo della dominazione romana. Diventata florido centro commerciale nel IV secolo d.C. in età imperiale, fu elevata a capoluogo dell'intera regione, nonché sede della più antica diocesi risalente al 343 d.C. Castel del Monte, presso Andria, a 540 metri sul livello del mare, isolato su un colle della Murgia, sorge Castel del Monte, che fu voluto dall'imperatore Federico II a simbolo del suo potere temporale. Non fu infatti progettato per difendere il territorio circostante. Trani acquistò prestigio dopo la distruzione di Canosa da parte dei Saraceni e conservò la sua autonomia anche con i Normanni. A Trani furono compilate le Leggi del Mare, il più antico codice marittimo del Medioevo. Fu splendida sotto Federico II, che la dotò di un castello. La sua cattedrale è tra le più belle chiese in stile romanico pugliese. Sita in

Posizione scenografica testimonia lo splendore della Trani medioevale. Bari, capoluogo della provincia omonima e della regione Puglia, i principali edifici monumentali si trovano nella città vecchia. Tra questi, il castello di Ruggero il Normanno, rifatto ed ampliato da Federico II, la medioevale Basilica di San Nicola e il Duomo, esempio dell'architettura romanica pugliese e perciò preso a modello per la costruzione delle altre cattedrali della Puglia. Nella cripta riposano le spoglie di San Nicola. Il 1 ottobre del 1089 l'altare fu consacrato da Urbano II. Polignano a Mare, città di origine greca, sorge su un altopiano roccioso a picco sul mare. Non lontano dalla porta, alla città vecchia, si apre una bella piazza che fa da cornice alla chiesa matrice, consacrata nel 1295. Monopoli fu con ogni probabilità, in età medioevale, la meta verso la quale affluirono gli esuli della distrutta Egnazia, dalla quale distava circa 6 miglia. Fiorente città marinara al tempo dei Bizantini e dei Normanni, fu occupata dai veneziani nel 1456, per poi passare, 50 anni dopo, agli spagnoli. La cattedrale di Monopoli fu fondata nel 1107 e completamente rifatta nel XVIII secolo. Possiede una pregevole facciata monumentale che fa da quinta scenica alla piazza, anch'essa riprogettata nel 1700. All'interno si possono ammirare numerosi e pregevoli dipinti e l'icona della Madonna miracolosamente approdata a Monopoli su una zattera, le cui travi di pino d'Aleppo, molto difficili da reperire, consentirono la copertura del tetto. A sud-ovest della città c'è la cripta dello Spirito Santo, una chiesa ipogeica divisa in tre navate scandite da colonne e archi a tutto sesto e chiuse da altrettanti absidi. Le grotte di Castellana sono il complesso speleologico più noto dell'Italia e costituiscono una delle principali mete turistiche della Puglia. La spettacolarità delle grotte di Castellana è data dalla presenza di grandi quantità di formazioni di stalattiti e stalagmiti. Alberobello è fondamentalmente un centro agricolo, ma frequentatissimo dai turisti provenienti da ogni parte, interessati alla visita dei famosi trulli, caratteristiche costruzioni coniche tirate su a secco, adoperando le pietre carsiche della zona. Questa particolarissima costruzione, che possiede anche un primo piano, è detto trullo sovrano. Tra i monumenti di Alberobello, una particolare attenzione merita il santuario dei Santi Cosma e Damiano, ovvero il santuario dei Santi Medici. Loco Rotondo, centro agricolo che con Martina Franca e Cisternino fa parte della Valle d'Itria. Il paese è arroccato su di un colle e a forma circolare con stradine concentriche e radiali sulle quali si affacciano le candide abitazioni terrazzate. Fasano sorse intorno al X secolo in seguito alla distruzione di Egnazia e all'esodo della sua popolazione verso la campagna in una posizione favorevole, poco distante dal mare e ai piedi della dorsale sud-est delle Murge. La vicinanza del mare, con la ricettività delle spiagge di Savelletri e Torre Canne, fanno di Fasano una meta ideale per coloro che intendono trascorrere una vacanza allegra e in armonia con la natura. Inoltre, il territorio intorno a Fasano è ricco di attrattive, costituite dagli imponenti e numerosi segni lasciati dagli uomini nelle diverse epoche storiche. Egnazia, antica città della Puglia, è stata un importantissimo nodo stradale e scalo marittimo. Fu conquistata dai Romani nel III secolo a.C. In età romana era attraversata dalla via Traiana. Ai piedi dell'Acropoli c'era il Foro, ovvero la piazza principale della città. Era abitudine degli antichi abitanti di Egnazia seppellire i propri defunti in tombe ipogee decorate con pitture, costruite poco lontano dall'abitazione. Le cause della fine di Egnazia sono ignote. Nei primi secoli del Medioevo, distrutta o abbandonata, non fu mai ricostruita. Ostuni,
cittadina

Di origine medioevale, si sviluppò infatti nel X secolo, al tempo dei Bizantini, è situata su tre colli e gode di un vasto panorama. Il candore delle sue case e il bruno rosato dei suoi monumenti si stagliano sul verde della campagna circostante. La cattedrale, chiusa e protetta dalle case del borgo antico, è il simbolo più eloquente del suo prestigio.

Martina Franca fu fondata nel X secolo sul Monte San Martino ad opera di profughi tarantini in fuga dalla città per le scorribande dei saraceni. Nel 1330 il villaggio fu ampliato da Filippo d'Angiò, principe di Taranto. Martina Franca è soprattutto famosa per il suo centro storico, ricco di pregevoli testimonianze del barocco pugliese. Particolarmente bella è la collegiata di San Martino, come pure la chiesa di San Domenico dalla grandiosa facciata barocca. Interessanti anche i palazzi barocchi con caratteristiche loggette adornate di artistici ferri battuti. Nella triangolare Piazza Roma, abbellita da giardini e dalla Fontana dei Delfini, sorge il maestoso Palazzo Ducale, costruito da Petracone V Caracciolo nel 1669.

Grottaglie sorge sul ciglio di un gradone murgioso. La sua fama è legata all'industria della ceramica artistica, famosa già nell'antichità. La creta, cotta al forno, grazie all'intervento dell'artigiano artista, si anima dei colori dell'arcobaleno. Famosi sono i fischietti, piccole ceramiche che gli antichi ceramisti di Grottaglie creavano e tuttora creano per la gioia dei bambini, ma che per la loro bellezza e fantasia sono oggi diventati complementi d'arredamento e pezzi per i collezionisti. Taranto, capoluogo di provincia di antichissima e gloriosa storia, fu fondata nell'VIII secolo a.C. da colonizzatori greci provenienti da Sparta. Nel 202 a.C. fu conquistata dai Romani a seguito della sconfitta di Pirro, re dell'Epiro, accorso in suo aiuto. Il castel Sant'Angelo fu eretto dai Bizantini, ma rifatto dagli Aragonesi. La grande città pugliese si affaccia sull'omonimo Golfo Ionico ed è un importante porto militare e commerciale. Caratteristici sono i ponti sui due canali, uno dei quali è girevole per consentire il passaggio alle navi di grande stazza. Nelle due insenature del porto di Taranto si pescano orate, anguille, murene, dentici, triglie, calamari. Famose sono le coltivazioni di cozze e di ostriche, praticate sin dall'antichità e, ancora oggi, con gli stessi sistemi di un tempo. Molti dei piatti che i tarantini sanno preparare con questi gustosi molluschi sono entrati a far parte della grande gastronomia. Castellaneta Marina ha una splendida pineta e un lunghissimo litorale sabbioso sul mare Ionio, non lontano da Taranto.

Lecce, capoluogo del Salento, ha origini messapiche. Conservò la propria indipendenza resistendo all'espansione tarantina e nel III secolo a.C. fu conquistata dai Romani che le dettero il nome di Lupie. Durante l'età di Adriano si arricchì di un teatro e di un anfiteatro. Con i bizantini Lecce si vide declassare dalla potenza di Otranto. Rinacque sotto i Normanni. Carlo V la dotò di una nuova cinta di mura per difenderla dalle continue incursioni dei pirati turchi. Ed è proprio tra i secoli XVI, XVII e XVIII che si compì la grande esperienza del cosiddetto barocco leccese, che arricchì il centro storico di monumenti di grande rilievo storico. Lecce è una città affascinante per la nobiltà dei suoi palazzi e la bellezza delle sue chiese. Può essere considerata una delle capitali storiche dell'arte barocca, che qui assume una connotazione originalissima grazie alla preziosa pietra locale così facile da tagliare e modellare e così carica del suo colore rosato. Il più completo e compiuto esempio del barocco leccese è senz'altro la splendida chiesa di Santa Croce, che con il contiguo Palazzo dei Celestini, oggi Palazzo del Governo, garantisce uno spettacolo di inimitabile e gradevole bellezza. I laghi Alimini, a 8 km a nord di Otranto, sono due, il più settentrionale e il più grande.

Grande è chiamato a Rimini Grande. Le sue acque sono salate perché comunicano con l'Adriatico. La città messapica di Otranto fu un centro greco e poi romano. Durante la dominazione bizantina svolse un ruolo di primaria importanza per la diffusione della religione cristiana d'Oriente nell'Italia meridionale. Quando i Normanni si sostituirono ai bizantini nel 1068, fu iniziata la costruzione della cattedrale. La chiesa fu ultimata nella seconda metà del XII secolo per essere parzialmente ricostruita dopo il 1481. La facciata ha un bel portale barocco e un eccellente rosone della fine del 1400. Otranto ha legato il suo nome alla tristissima vicenda del luglio 1480, quando una flotta turca al comando di Akhomat Pasha assalì la città. L'assedio durò 15 giorni e si concluse con la vittoria dei musulmani, che ordinarono ai cristiani di abiurare. Alla risposta negativa, i turchi entrarono nella cattedrale e uccisero il vescovo Stefano Pendinelli e quanti vi si erano rifugiati. I circa 800 cittadini superstiti furono decapitati sulla collina della Minerva per essersi rifiutati di rinnegare la fede cristiana. La chiesa li proclamò martiri. Santa Cesarea Terme è situata su un ripiano della scogliera che si affaccia sul canale d'Otranto. È molto nota per le sorgenti che consentono efficaci cure idroterapeutiche e per i fanghi radioattivi. Le sue acque clorurate, solfuree e iodiche sono indicate per le malattie reumatiche e delle vie respiratorie. La grotta della Zinzulusa trae il suo nome dalle stalattiti e stalagmiti che somigliano a zinzuli, in dialetto salentino, stracci penduli. La grotta ha valore scientifico per essere stata ricovero di fauna interglaciale calda e di steppa e di fauna ipogea molto rara. Ma sono le formazioni stalattitiche e stalagmitiche ad attirare i turisti. Il luogo si raggiunge attraverso un passaggio aperto sull'alta scogliera a picco sull'azzurro Adriatico. Con l'alta marea, la grotta torna ad essere dominio del mare. Castro, fondata secondo la tradizione dai cretesi o dai greci, fu poi centro romano. Nel Medioevo fu sede vescovile dal 1179 al 1537. Il paese sorge in eccellente posizione panoramica e conserva un impianto sostanzialmente medioevale. Nelle vicinanze del piccolo centro di Leuca è il capo di Santa Maria, l'estremo vertice orientale della penisola che costituisce lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Ionio. Gallipoli sorge dal mare, potentemente difesa dalle sue alte mura. La greca città bella fu in origine un centro messapico che, con l'avvento dei Romani, nel 265 a.C., fu collegata a Brindisi dalla via Traiana, accrescendo così la sua importanza strategica. Sede vescovile dal 551, con i bizantini fu caposaldo marittimo nello Ionio. Nonostante i suoi apparati difensivi, fu più volte attaccata dai saraceni che intorno al 915 l'occuparono e la tennero per oltre 30 anni. Con l'avvento dei Normanni, la diocesi gallipolina tornò sotto la giurisdizione romana. L'economia del paese è fondata sul turismo estivo, sul commercio e sulla pesca. La sua flotta di pescherecci ogni giorno fornisce pesce fresco non solo ai paesi vicini, ma arriva fino a Napoli su autotreni frigoriferi.

Critica l'UE, definita un gigante burocratico, e lancia un appello agli industriali: siate coraggiosi, vi prometto che farò lo stesso. Lungo intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea di Confindustria questa mattina a Roma, alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La Presidente del Consiglio prende di mira l'Unione Europea perché deve fare meno e meglio e chiede un cambio di passo nella semplificazione, proponendo agli imprenditori un cantiere comune. Sul fronte dell'energia avverte che il ritorno del nucleare in Italia è un obiettivo alla nostra portata. Infine incalza le opposizioni. Le spese in difesa sono il prezzo della libertà. Umori e reazioni contrastanti nelle coalizioni nel day after al voto per le amministrative. I risultati più eclatanti se li porta a casa il centrodestra, con la vittoria al primo turno e di larga misura a Venezia e Reggio Calabria. Nella città lagunare, l'assessore uscente Simone Venturini la spunta sul senatore PD Andrea Martella, anche contro i pronostici della vigilia. Sorridono al centro-sinistra Toscana e Campania, con Prato, Pistoia e Salerno, che vanno alla coalizione progressista. Nel comune campano, tuttavia, si assiste al trionfo personale di Vincenzo De Luca, che ha corso senza simboli di partito. La vicepresidente Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, parla di risultati in chiaro scuro. Umore opposto per il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, secondo cui il centrodestra è in buona salute. Ancora polemiche sull'iter che dovrebbe portare a una legge sul fine vita in Senato. Le commissioni riunite Giustizia e Affari Sociali del Senato hanno riaperto i termini per la presentazione di emendamenti al DDL. La nuova scadenza è al 9 giugno. Intanto il testo di Bazzoli del PD approderà in aula il 3 giugno. Parallelamente, l'altro testo a firma Zanettini e Zullo proseguirà il suo iter in commissione. Le opposizioni a questo proposito parlano di strategia dilatoria. Secondo la vicepresidente del Senato del PD, Anna Rossomando, quello di oggi è l'ennesimo rinvio sui nodi politici che la maggioranza non riesce a risolvere. Accuse respinte dalla capogruppo di Forza Italia Stefania Craxi. Dalla maggioranza spiega non c'è nessuna volontà di perdere tempo, ma solo di dare una risposta agli italiani su una legge così importante. Svelata al Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella la nuova Ferrari Luce. Al Quirinale il Capo dello Stato ha approvato in anteprima il nuovo modello del cavallino, interamente ad alimentazione elettrica, salendo a bordo della vettura. Presenti il Presidente John Elkann, il Vice Piero Ferrari e l'AD Benedetto Vigna, oltre ad altri dirigenti e tecnici dell'azienda. Per Elkann, con Ferrari Luce, ridefiniamo ancora una volta i limiti del possibile. Oggi, spiega il numero uno di Stellantis, inauguriamo un capitolo che trasforma la nostra visione in realtà. L'Italia segue da vicino l'emergenza sanitaria legata al virus Bundibugyo nella Repubblica Democratica del Congo. Il Ministero della Salute ha partecipato alle riunioni straordinarie convocate da OMS e Unione Europea per coordinare la risposta internazionale. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il rischio resta basso a livello globale, ma alto nelle aree colpite dall'Africa centrale. La strategia punta su sorveglianza epidemiologica, tracciamento dei contatti, isolamento dei casi sospetti.

sospetti e protezione degli operatori sanitari. Anche l'Italia ha attivato misure preventive. Il Ministero ha emanato una circolare per la sorveglianza sanitaria del personale impegnato in missioni umanitarie e attività di cooperazione nelle zone colpite. Nel nostro paese oltre 3 milioni di persone affrontano i disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, patologie complesse, spesso nascoste e silenziose, che la pandemia ha tragicamente acuito. Una sfida sanitaria, sociale e culturale che colpisce soprattutto i più giovani e coinvolge profondamente famiglia, scuola e comunità. Così il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato in occasione dell'apertura a Bari dei lavori dell'iniziativa Nessuno ti può giudicare, la vita non è un peso, promossa dal Ministero della Salute. La scelta di Bari, ha proseguito Gemmato, rappresenta la volontà di affermare la centralità del Mezzogiorno nelle politiche di prevenzione e cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, superando le disomogeneità territoriali ancora presenti tra nord e sud. Italia e India rafforzano i rapporti bilaterali con una special strategic partnership. Durante la visita ufficiale a Roma del premier indiano Narendra Modi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha firmato una dichiarazione congiunta che punta a facilitare l'ingresso di infermieri indiani nel Servizio Sanitario Nazionale. L'intesa prevede una cooperazione specifica sulla mobilità dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di rispondere alla carenza strutturale di personale infermieristico negli ospedali italiani. Previsti programmi per favorire formazione, riconoscimento delle competenze e inserimento lavorativo degli infermieri provenienti dall'India. L'intelligenza artificiale entra sempre più nella sanità italiana e diventa uno strumento concreto anche per le farmacie ospedaliere. È quanto emerso dal corso nazionale promosso a Roma da SIFO, dedicato alle opportunità dell'intelligenza artificiale nel Servizio Sanitario Nazionale. Gli algoritmi sono già utilizzati per la gestione della logistica del farmaco, la programmazione dei fabbisogni, l'analisi dei costi e il controllo delle interazioni farmacologiche. Tra le applicazioni anche il supporto ai report di Health Technology Assessment e l'individuazione di prescrizioni inappropriate nei pazienti in politerapia. Secondo gli esperti, però, l'intelligenza artificiale non sostituirà il farmacista ospedaliero, ma potrà aiutarlo a personalizzare sempre di più le cure e migliorare l'efficienza del sistema sanitario. Al Policlinico San Matteo di Pavia, un confronto tra medici, giuristi ed esperti sul futuro dell'utilizzo dei dati sanitari nella ricerca scientifica. Al centro del dibattito l'articolo 110 bis del codice privacy, che consente l'uso secondario dei dati dei pazienti per finalità di ricerca anche senza un nuovo consenso informato, nel rispetto delle tutele previste dalla legge. Secondo gli esperti, i dati clinici rappresentano uno strumento strategico per sviluppare modelli predittivi, migliorare la prevenzione e personalizzare le cure. Il San Matteo, intanto, viene indicato come prima best practice nazionale per l'applicazione di questo modello negli IRCCS. La salute sessuale non riguarda più soltanto l'assenza di malattie, ma il benessere fisico, psicologico e relazionale della persona. È il tema al centro dell'articolo pubblicato sul Journal of Sexual Medicine dall'andrologo Giuseppe Lapera, che invita a bilanciare approcci clinici e sociali nella lettura della sessualità. Secondo l'esperto, la medicina sessuale moderna si basa su un modello biopsicosociale che tiene insieme aspetti biologici, psicologici e relazionali. Una visione che, spiega Lapera, rischia oggi di essere ridotta solo ai temi dei diritti e della parità. Per questo, conclude Lapera, è necessario promuovere una visione più completa della sessualità anche nelle scuole e nei contesti culturali, integrando educazione ai diritti e conoscenze scientifiche sul comportamento umano. Tra prevenzione, cura e riabilitazione si è chiuso a Roma il terzo congresso regionale dell'Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, ospitato dalla sede del Consiglio regionale alla Pisana.
realizzato in partnership con AFI, il congresso ha visto la partecipazione di centinaia

Di professionisti che si sono dati appuntamento per tracciare le linee guida di una professione che si candida a essere il motore trainante della trasformazione del sistema sanitario regionale. Al centro della 2 giorni, innovazione e tecnologia, dall'intelligenza artificiale alla teleriabilitazione, ma anche dolore cronico tra fibromialgia, endometriosi e riabilitazione del pavimento pelvico. Con un obiettivo chiaro, come evidenziato dalla presidente Anna Maria Servadio, fare del Lazio un modello nazionale di fisioterapia di prossimità.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.

0: un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina e ai NAS per ulteriori verifiche e controlli.
1: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News. Ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
0: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto due giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
1: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia dedito al traffico di droga e armi. Il servizio.
3: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato

0: del resto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta ad Eboli, le indagini in corso.
2: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a mani vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Maoronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia. Stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo apposto con la Croce Rossa 2 macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
0: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore ai luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che appunto i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese, inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri e a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco in studio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera. Un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
0: E ora lo sport, con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
1: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver e le ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
0: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. Il servizio.
1: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così

0: il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati. Lanciando i saluti al nostro direttore Attilio che si è preso qualche giorno di relax. Questa sarà una puntata ben ricca perché ci sarà un festeggiamento che c'è stato per i 70 anni del club Ferrari più antico del mondo. Avremo i servizi e tante, tante interviste fatte durante questa giornata, che è stata veramente una giornata molto ricca perché festeggiare un traguardo così importante per un club così prestigioso e voluto a suo tempo anche da Enzo Ferrari, che più volte è stato al Ferrari Club Rezzato e quindi è stato veramente un onore poter assistere a questo 70° anniversario. Quindi puntata molto ricca e un saluto e ci rivediamo la settimana prossima. Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla giornata del 70° anniversario del Club Ferrari Rezzato, partendo dalla commemorazione della statua che c'è presso il Parco Ferrari e poi ci trasferiremo a Villa Fenaroli per la continuazione della giornata. Direi che gli ospiti saranno tanti, li sentirete nel corso della puntata e vedrete quanti appassionati e quanti amici sono venuti a festeggiare questo club che è il più antico del mondo.

0: Amici di Motori a 360 gradi, al 70° del Club Ferrari qui a Rezzato abbiamo dei grandi padroni di casa che ormai su Rezzato hanno messo grandi radici, la famiglia Busi, che qui ha una delle più belle aziende del mondo nel loro settore. Chiediamo a loro la passione Ferrari, però penso che oltre ai camion diventa la prima passione in assoluto in queste situazioni.
1: Sì, vero, le Ferrari sono state la nostra passione, 20 anni che abbiamo preso la prima Ferrari, una 550 Maranello, poi ci siamo fermati per un po' di anni e negli ultimi anni con l'ingresso dei nostri figli che hanno sponsorizzato sempre di più l'acquisizione di nuove Ferrari, abbiamo preso una F8 Spider e una SF90 stradale che è qui alle nostre spalle. E siamo orgogliosi, è una passione che ci piace perché i motori, essendo sempre nel settore di veicoli, la passione per le Ferrari poi è un marchio italiano e ce l'abbiamo nel cuore.
0: Allora, vi so grandi appassionati anche di mille miglia, quindi a questo punto vi aspettiamo anche con una bella Ferrari storica a fare una mille miglia.
1: No, non abbiamo una Ferrari, la facciamo con Sebastian, con una Fiat 1500 del 36 e io con una Lancia Lambda del 29. Siamo orgogliosi anche di questo, già da 3 anni che partecipiamo e la Mille Miglia per Brescia è una grande passione.
0: Allora, nuova generazione che ha portato Ferrari in casa Busi, direi che per voi è un piacere avere macchine così da poter anche solo tirar fuori a fare un giretto.
2: Certamente sono delle bellissime macchine che prima di tutto mi ha trasmesso mio zio e poi successivamente mio papà, e devo dire che appena avrò la patente spero di utilizzarle. Ecco.
0: Allora, sentiamo anche due parole al volo da un altro componente della famiglia. Direi che la meccanica fa parte del vostro DNA e è fondamentale per voi unirlo alla passione.
3: Certo, è stata la nostra storia, la meccanica, e piano piano, lo sai, la soddisfazione di avere una Ferrari è stata molto importante, anche non essere un competitivo, ma però averla solo nel garage, guardarla, è sempre una soddisfazione.
0: Siamo con Mario Isola, rappresentante storico, conosce tutto, vita, morte e miracoli di Ferrari, quindi chiediamo a lui la bellezza e il piacere di poter festeggiare dei club che hanno una così lunga storia.
4: Beh, Ferrari in questo è assolutamente un esempio, è un club super longevi, festeggiare 70 anni non è da tutti.
0: Siamo con il patrono di casa qui a Rezzato, quando per festeggiare un 70° la vicinanza delle istituzioni diventa sempre più importante. Allora, signor Sindaco, la bellezza e il prestigio di poter vantare il club più antico del mondo penso che sia una dei vanti per ogni amministrazione.
5: Assolutamente sì, ed è proprio per questo motivo che esattamente 20 anni fa l'amministrazione comunale di Rezzato decise di intitolare questo parco centrale all'interno del nostro paese proprio alla memoria di Enzo Ferrari. Nella giornata di oggi non solo celebriamo questi 70 anni del club ferraristi, come si diceva prima, non eguagliati da nessuno, perché essendo il nostro il club più antico del mondo non ce ne sono altri più antichi di lui, ma celebriamo anche 20 anni di questa scelta, di questo importante polmone verde che ricorda davvero il forte legame che Rezzato ha da sempre avuto col mondo dei motori e in particolare con la scuderia di Maranello.

0: storia, 70 anni di storia, il club più antico del mondo. Direi che è un piacere sapere che la passione viene portata avanti.
1: Sì, è un piacere perché 70 anni sono davvero tantissimi, loro sono stati davvero straordinari, intanto a farsi amare da Enzo Ferrari e poi a continuare. E le passioni a volte sono momentanee, durano un'estate, un campionato, un periodo. Questa è veramente eterna, quindi sono 70 ma poi diventeranno 80, 90, cioè prepariamoci ai 100 anni, è proprio bellissima questa cosa, davvero molto bella.
0: Passione e sofferenza in questi anni che vanno di pari passo e anche questo 2026 purtroppo

0: purtroppo sembra orientato verso una sofferenza.
1: Ma intanto vediamo, io credo che invece questo campionato debba ancora scrivere molte cose e non mi stupirebbe un rimescolamento delle carte a favore di chi non lo sappiamo, però io credo onestamente che dovremmo aspettare almeno l'estate e magari potremmo avere anche delle sorprese. Davvero, il campionato del mondo è partito benissimo per Mercedes, poi McLaren è migliorata. La Ferrari non ha una macchina, non ha una cattiva macchina, non è la migliore, certo, però io aspetterei. Secondo me il verdetto arriverà un po' più avanti.
0: Andrea Bertolini, allora, la sensazione, abbiamo parlato di passione come fil rouge di tutta la giornata, però direi che per lei è un piacere poter essere assieme a degli appassionati che da 70 anni portano avanti il marchio.
2: Assolutamente sì, cioè voi tutti siete la benzina per noi, la benzina speciale, è qualcosa di unico anche condividere giornate come questa, aneddoti, racconti, davvero una cosa bella.
0: Ha parlato di aneddoti, direi che tra le migliaia che ha sicuramente nella mente ce n'è uno che sicuramente le è rimasto più impresso.
2: Ma ne ho parecchi, fortunatamente ne ho parecchi, cose davvero belle. Beh, l'ultimo, diciamo, quello più fresco riguarda la settimana scorsa, che ho avuto la possibilità di svolgere il 600° collaudo shakedown di Formula 1, di quelle storiche, e quindi dai, un traguardo importante avere la fortuna e il privilegio di poter guidare queste macchine che hanno fatto la storia dalla prima della Formula 1 fino ad arrivare a quella dell'anno scorso. Sono davvero cose difficili da spiegare, perché comunque vedi tutto il percorso, i cambi, la tecnologia dei vari anni, e sai, quando sali su delle macchine che sono appartenute a tutti questi campioni come Gilles, Michael, è qualcosa di unico, dai, davvero molto emozionante.
0: Ruote scoperte e ruote coperte, sicuramente lei ha potuto avere i due approcci, sono due mondi completamente differenti, ma che in questi anni Ferrari ha sicuramente sta avendo magari più soddisfazioni, perché ha creato una gran bella macchina.
2: Sì, l'impegno è massimo, sì, quello che vivo da molto vicino nell'ambito sportivo, proprio nei weekend di gara, è chiaramente col WEC, con l'Ipercar, un programma fortemente voluto da Antonello Colletta. Ho la fortuna di far parte di questo gruppo con i ragazzi, seguo un po' i nostri piloti ufficiali, e quindi emozioni uniche. Sai, abbiamo vinto le ultime 3-24 ore di Le Mans, ti posso garantire, oltre che il titolo l'anno scorso, costruttori e piloti, però Le Mans è sempre qualcosa di speciale, molto emozionante. Ti dico, mi emoziono molto di più oggi forse dall'altra parte del muretto, perché le vivi in modo molto intenso. Quando sei pilota sei focalizzato sul risultato. L'ho vinta nel 2015, ma credo di essermi emozionato molto di più nel 2023, quando abbiamo vinto con la vettura 51.
3: Pubblicità.
4: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.
5: Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte.

0: Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.
1: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
2: Alfista di cuore, ma per passione ferrarista sicuramente, perché come tutti noi. Bruno Giacomelli, allora, una carriera vissuta velocemente e una carriera che ha tanti aneddoti da raccontare, ed è bello venire a raccontarli qui in occasione di un 70esimo.
3: Sì, certo. Beh, gli amici della Ferrari, che è stata la figlia dell'Alfa Romeo, ce l'abbiamo tutti nel cuore, insomma, ecco. Io ho degli amici qua, mi hanno fatto questo invito che io ho accettato senza pensarci due volte, insomma, ecco.
2: Assolutamente sì, anche perché la fortuna di averti qua è anche perché finalmente hai potuto mettere in un libro la tua esperienza e tutta la tua carriera, che è tantamente vasta e lunga, che è un piacere poterla raccontare.
3: Sì, erano anni che pensavo appunto di scrivere un giorno un libro, dato che ho visto che l'hanno fatto un po' tutti, io avevo tante cose da raccontare, abbiamo poi deciso qualche mese fa di fare questo libro, questa autobiografia, dove racconto la mia storia sportiva. Dagli inizi, dalle origini, la passione e così via.
2: Venendo alla tua lunga carriera, se dovessi trovare un aneddoto che ti è rimasto scolpito nella mente in tutti gli anni che hai fatto in Formula 1, cos'è che estrapoleresti?
3: Ma è difficile, è una domanda difficile, dovrei pensarci, ma in realtà ci sono tante cose belle e anche brutte.
2: Chiaro.
3: Perché io ho corso in anni dove era molto pericolosa la Formula 1, ho perso tanti amici, dunque questi sono i ricordi brutti, diciamo. E poi ci sono quelli belli,
2: i risultati.
3: Sì, vittorie in Formula 1 purtroppo neanche una. Vabbè, però ho fatto dei bei risultati, insomma, ecco, sono direi abbastanza soddisfatto, anche se nel cuore di un pilota, il sogno di un pilota è quello di vincere in primis un gran premio di Formula 1 e poi magari il campionato del mondo. Non ci sono riuscito per un sacco di motivi che sono descritti un po' nella mia autobiografia, i motivi per i quali non sono riuscito a raggiungere questo mio sogno, a farlo diventare realtà. Però è stata una carriera lunga e dove appunto, come ti ripeto, ci sono stati momenti belli e brutti.
2: Certo, certo.
3: Non ce n'è uno in particolare.
2: Certo, certo, certo. Abbiamo un bresciano doc che per Ferrari ha lavorato ed ha visto le dinamiche più belle, perché secondo me il mondo dei meccanici può raccontare mille e mille aneddoti. Allora, è un piacere sicuramente da bresciano essere all'anniversario del 70esimo della squadra club più vecchio del mondo. Potrei chiederti un aneddoto sicuramente tra i mille che hai avuto in una squadra così gloriosa.
4: Sì, mille aneddoti, però quando sei davanti alla telecamera ti si impalla il cervello. Allora, ci sono aneddoti come lo sport, tristi, e aneddoti molto felici. Il periodo dei grandi mondiali vinti non è un aneddoto, ma è un periodo che mi ricorda quanto sia stato duro lavorare, quante ore e dedizione ci fosse voluta per raggiungere i risultati e mantenerli, ma anche quanta bellezza ha creato quel momento. E questo E questo però ti viene in mente dopo, quando ci sei all'interno, nuoti sì. E basta, tiri.
2: Sei in un limbo che non...
4: Sì, vai, perché devi sempre dimostrare il meglio, perché ognuno spinge l'altro a dare di più, e quindi sono cose che accadono nello sport quando apri un ciclo e purtroppo poi sei chiuso. Però questo è il ricordo che mi resta nel cuore, insomma, il grande sforzo per raggiungere risultati ed averli raggiunti con grandi persone con le quali sono ancora in contatto, e anche se non quotidianamente è sempre un piacere rivederle.
2: Ma voi vi rendevate conto della perfezione che avete raggiunto, che addirittura è stata studiata in ambito medico, perché a questo punto io ho letto che equipe di medici hanno voluto studiare come in Formula 1 voi meccanici vi muovevate nell'ambito dei pit stop. Voi quando lo facevate vi rendevate conto che veramente eravate un meccanismo talmente ben oliato che doveva funzionare alla grande?
4: Il meccanismo è bello e funziona molto bene, e sembra una danza, e veramente te ne accorgi, hai quel feeling quando fai il pit stop veloce e coordinato, però basta un niente che diventa tutto più difficile e passi da eroe a qualcos'altro. Ho visto in diretta quando facevano le slide e parlavano di questa cosa, ed è un onore, un orgoglio, perché rappresenti l'Italia, ok, nel mondo, e poi vai anche nell'ambito medico, quindi un'altra eccellenza, e gente può prendere stimolo da quello, esempio da quello che stai facendo, è una cosa che riempie veramente d'orgoglio. Sì, comunque sapevamo di essere forti, però questo ciò non toglie che devi sempre allenarti per essere al meglio, perché non basta essere forti, bisogna essere ripetitivi e non accontentarsi.
2: Allenarsi, hai usato una parola direi fondamentale, perché penso che quante migliaia di volte le ripeti queste operazioni per tentare di capire e far capire al tuo cervello che deve diventare un meccanismo perfetto.
4: È quello, è il cervello che deve capire che deve essere un movimento naturale, e quello fa parte, il training fa parte di quello, ripeti il movimento e lo devi ripetere quanto più simile sempre. È chiaro che anche da parte mia c'era la variabile come si ferma il pilota, che è una cosa che esula da te, e quindi devi reagire a questa cosa, che è uno degli imprevisti che in un pit stop può accadere facilmente, perché arriva lungo, arriva corto. Una delle cose peggiori è quando arriva a scatti, frena molla, e lì devi saper reagire. Però il corpo deve essere allenato e pronto a reagire e a fare i movimenti nella maniera corretta e più facile possibile. Tu quando sei lì non devi pensare al movimento, devi pensare alla variabile che potrebbe inficiare il tuo movimento. Veramente, ho ancora i brividi quando stai pensando al pit stop, Alonso che rientra in pista e il boato delle tribune di Monza, bellissimo.
2: Abbiamo anche chi per il club sa portare avanti un discorso social e uno sviluppo nel mondo social. Allora, direi che è fondamentale per ogni club passare e far conoscere la storia.
5: Sì, assolutamente. Noi come Hammer Time Magazine abbiamo avuto appunto la fortuna e anche il piacere di accompagnare lo Scuderia Ferrari Club di Rezzato in questa esperienza per il 70° anniversario. E sicuramente al giorno d'oggi i social network fanno grande differenza a livello di esposizione mediatica. È fondamentale, ecco, essere presenti sui social, perché alla fine sono innanzitutto un biglietto da visita per ogni tipo di attività, anche lavorativa, e soprattutto permettono di avere una maggior risonanza, quindi anche a livello mediatico, a livello di importanza.
2: Al 70° abbiamo un grande conoscitore della Ferrari, un grande conoscitore della Formula 1 e del mondo dei motori, Leo Turrilli. Allora, nella tua grande esperienza, essere presente dove c'è passione, penso che è la più bella soddisfazione.

0: Sì, beh, io credo che storie come quella di questo Ferrari Club incarnino alla perfezione quello che io considero il DNA della Ferrari. Io dico sempre che la Ferrari è molto più di un brand, di un marchio, di un'azienda. La Ferrari è un sentimento.
1: Sì, direi che penso che la passione sia proprio poi anche quello, riuscire a essere presenti nei momenti difficili, perché chiaramente ogni squadra ha avuto alti e bassi, però quando c'è un amore così forte, la mancanza di vittoria fa ancora più male.
0: Guarda, io credo che la Ferrari in questo sia un unico. Ti faccio un esempio, prendi il tennis. Adesso abbiamo Sinner e anche altri buoni giocatori e quindi tutti gli italiani, giustamente, si innamorano del tennis e non perdono una partita, no? Invece la Ferrari, purtroppo aggiungo, e non è nemmeno la prima volta, di nuovo purtroppo, attraversa lunghi periodi senza successi, ma l'interesse, la passione, l'amore, il termine giusto è amore, della gente comune per il cavallino rimane intatto e questa è l'unicità della Ferrari.
1: Non per niente, ogni pilota lo dichiara quasi senza nessun
0: Guarda.
1: problema, vorrebbe essere in Ferrari.
0: Assolutamente, ma tu lo vedi, cioè, se prendi la storia, non c'è driver che non abbia desiderato di calarsi nell'abitacolo della Rossa. Poi alcuni ci sono riusciti, altri no. Taluni sono stati in grado di vincere con la Ferrari, molti altri no. Però se uno corre in macchina, insomma, guarda. Una volta Enzo Ferrari aveva più di 80 anni, chiesero che cosa pensava, come spiegava questa fascinazione del marchio, del brand. E lui disse, se in ogni angolo del pianeta fate disegnare una macchina a un bambino, la colorerà di rosso. È questo. Tutti i piloti sono stati bambini, ovviamente, e quel sogno lì ce l'hanno dentro. Io ti dico, poi magari non accadrà mai, che al di là delle dichiarazioni, anche Verstappen in cuor suo spera un giorno di guidare la Ferrari, ovviamente vincendo, anche Kimi Antonelli, perché è così, perché il fascino della Ferrari da questo punto di vista è, ho detto prima, unico ed è indistruttibile.
1: Siamo al 70° e la grande amicizia che c'è tra i club e la passione che li lega li unisce anche nel fatto della presenza di presidenti di altri club. Abbiamo qui il presidente del Ferrari Club di Castenedolo, che anche lui ha una lunga storia. Sicuramente il piacere di stare con amici di club penso che sia la cosa più bella.
2: Ma guarda, è stato un onore essere qui oggi per la storia, per Armando, il presidente del Club di Razzato, che è veramente una persona squisita. Arrivare a 70 anni, ragazzi, è un traguardo importante, anche perché la vita di club varia molto anche con i risultati di Ferrari e purtroppo lo sappiamo tutti che qua ultimamente Ferrari, diciamo, arranca un attimino, per cui vedere tanta gente, tanta personalità a un evento così molto curato, molto bello, ci rende proprio orgogliosi di essere amici e orgogliosi di essere bresciani, perché io penso che in tutta Italia nessuno come i club bresciani vadano d'accordo tra di loro, ed è una cosa veramente bella.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo con l'anima del club, perché con Francesca, che è lei che fa un po' da motorino d'avviamento di tutto quello che è stato questo bellissimo 70° questo anniversario. Allora, Francesca, come sta andando la giornata? Direi che sono tutti stracontenti e la passione che muove penso che sia la cosa più bella da vedere.
3: Siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Abbiamo iniziato al parco Enzo Ferrari di Rezzato ed è andata molto bene. Per fortuna il tempo ci ha assistito senza sentire Giuliacci, ma ce l'abbiamo fatta, anche perché in questi giorni era un po' così, quindi abbiamo paura anche per questo. E niente, sta andando molto bene. Direi stamattina abbiamo avuto il saluto delle autorità qui al parco Ferrari, quindi abbiamo iniziato un po' così. Poi abbiamo presentato gli ospiti e poi siamo arrivati appunto con tutte le Ferrari qui a Villa Fenaroli. E niente, stiamo continuando la nostra giornata. Gli ospiti ovviamente stanno spiegando, intrattenendo un po' tutti i soci con le loro esperienze, che ovviamente ricchissime perché sono tutti ospiti di rilievo che hanno alle spalle anni e anni di carriera e di esperienza in Ferrari. E quindi siamo molto contenti, direi che mesi e mesi e ne valsa la pena, direi.
1: dopo questa giornata storica sicuramente

0: Voi avete tantissime, tantissime iniziative che fate come club e penso che per Monza starete preparando qualcosa di speciale.
1: Eh sì, sicuramente saremo a Monza, saremo ovviamente con i nostri soci e niente. Monza sarà una delle tappe che faremo, che seguiremo. Adesso abbiamo anche un factory tour nuovo, quindi in azienda potremo entrare e fare un giro diverso rispetto al nostro solito, un po' più ricco, e quindi seguiremo ovviamente tutte le novità a livello di Ferrari Club e continueremo la nostra esperienza in rosso.
0: Siamo alla chiusura di questa splendida giornata, il 70° anniversario di un club storico Ferrari. Il club Ferrari Rezzato ha compiuto 70 anni, è il più antico del mondo e siamo qui con il presidente che ci tira un po' le fila di questa conclusione di una manifestazione che è stata veramente splendida. Allora, presidente, com'è andata?
2: Direi che è andata meglio delle aspettative, perché veramente prima di tutto il meteo ci ha graziato con una giornata splendida. Abbiamo qui nel parcheggio più di 20 Ferrari, quindi 20 opere d'arte che noi non ci stuferemo mai di ammirare e di riempire i nostri occhi di meraviglia. I nostri ospiti, come avete potuto vedere, sono stati veramente di prim'ordine, perché abbiamo avuto Andrea Bertolini, Mario Isola, Giacomelli, un delegato della Ferrari, cioè veramente delle persone per noi, come si suol dire, pezzi da 90. Gli ospiti mi sembra che siano stati tutti molto contenti, una location che per noi è stata una scelta, se vogliamo, obbligata ma non scontata, e di conseguenza meglio di così non potevo desiderare e sono veramente contento.
0: Bene, direi che il grande lavoro fatto da parte del presidente e del suo staff per arrivare a festeggiare questo 70° ha avuto un splendido epilogo e direi che la passione, che è stato il fil rouge di tutta la giornata da parte di tutti gli ospiti, penso che la passione che vi guida è quella che vi ha fatto fare una grande giornata.
2: Assolutamente sì, la passione è quella che veramente per noi possiamo dire fa la differenza. Noi siamo appassionati, ma dalle piccole cose alle macchine che costano veramente una fortuna, per così dire. E quindi questo qui ci fa superare tutte le difficoltà e tutti gli ostacoli che si possono trovare strada facendo nel organizzare una cosa di questo genere.
0: Bene, quindi l'appuntamento è per tutti i soci e gli appassionati Ferrari e penso, immagino, a Monza, che fa parte di una delle vostre date fondamentali, e quindi un ringraziamento da dare al presidente e a tutti i soci del Club Ferrari.
2: Ringrazio tutti i partecipanti, tutti i tifosi e sempre forza Ferrari, perché bisogna crederci sempre, sempre, sempre, forza Ferrari.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

La riduzione delle emissioni nette entro il 2030 per l'Italia può essere in linea con l'obiettivo dell'Unione Europea del 55%. Lo dice il rapporto ISPRA, le emissioni di gas serra in Italia, obiettivi di riduzioni e scenari emissivi, che fotografa i progressi compiuti dal Paese a 11 anni dall'accordo di Parigi e individua le leve strategiche per consolidare il percorso di decarbonizzazione. Il rapporto evidenzia come il sistema, sostenuto dalla crescita delle energie rinnovabili e dall'innovazione industriale, stia già seguendo una traiettoria coerente con gli obiettivi europei. Le proiezioni indicano infatti una riduzione delle emissioni compresa tra il 60% e il 69% nei comparti energetici e industriali coinvolti dal mercato europeo del carbonio. Il rapporto sottolinea inoltre il ruolo strategico degli interventi nei settori legati alla mobilità, all'efficienza energetica degli edifici e all'agricoltura. La crisi climatica aumenta la frequenza e l'intensità degli eventi meteo estremi su cui l'Italia dimostra ancora di essere impreparata. A denunciarlo a gran voce, dopo il primo weekend di caldo anomalo che si è abbattuto su Italia ed Europa, è stata Lega Ambiente, insieme a 400 giovani attivisti e attiviste. A supporto i nuovi dati 2026 dell'Osservatorio Città Clima di Lega Ambiente, diffusi nel corso dell'azione e che indicano l'urgenza di intervenire. In Italia, da inizio 2026 a maggio, sono 82 gli eventi meteo estremi registrati nella penisola, in linea con quelli di inizio 2024. Tra quelli più ricorrenti, allagamenti da piogge intense 22, danni da vento 20, 14 danni da mareggiate ed esondazioni fluviali 11. Oltre 2 miliardi di euro la stima dei danni causati in Italia dal ciclone Henry, tra gli eventi più gravi degli ultimi anni e che nel 2026 ha colpito Sicilia, Calabria e Sardegna. Attraverso una piattaforma web metteva in vendita in maniera illegale animali esotici, ma in realtà era una truffa per gli aspiranti compratori. È stato denunciato un 34enne residente in provincia di Pavia, con l'accusa di detenzione e commercio di specie animali protette e appunto truffa aggravata. A individuare il sistema sono stati i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna, che hanno messo sotto la lente d'ingrandimento il dominio allevatoredescimmie.com, dove venivano pubblicizzate, in totale assenza di autorizzazioni e certificazioni, numerose specie protette, tra cui cuccioli di scimmie, pappagalli, volpi, procioni e rettili. Era tutto falso, gli acquirenti venivano spinti a versare un acconto e poi il venditore si rendeva irreperibile. Il 34enne avrebbe così incassato e trasferito su conti correnti esteri circa 50.000 euro. Un'associazione per delinquere che organizzava corse clandestine di cavalli in aree rurali del comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Gare illegali per cui gli animali venivano dopati, maltrattati e rimanevano feriti. Il GIP di Marsala ha emesso misure cautelari nei confronti di 5 persone. Le indagini sono partite dalla segnalazione di un'associazione ambientalista e si sono svolte con l'installazione di telecamere, analisi dei cellulari degli indagati e accertamenti in laboratorio. Sono emersi quindi i maltrattamenti e la somministrazione di sostanze dopanti vietate, oltre che l'incolumità fisica dei cavalli messa a rischio per le modalità e l'intensità delle corse clandestine. Nel 2025 l'uso dell'intelligenza artificiale riguarda solo il 19,9% dei 16-74enni, collocando l'Italia al penultimo posto nella graduatoria europea, a fronte di una media nei paesi dell'Unione del 32,7%. Anche tra i giovani 16-24enni lo scarto rispetto alla media europea rimane ampio, 47,2 contro 63,8%. L'uso dell'intelligenza artificiale è positivamente associato al livello di istruzione, dal 3,6% delle persone con al massimo la licenza media al 32% di chi ha un titolo terziario. A renderlo noto è stata l'Istat nel rapporto annuale 2026 presentato a Roma alla Camera dei Deputati. In un giorno medio settimanale il tempo trascorso dalla popolazione nell'utilizzo di internet e dispositivi digitali è pari a 3 ore e 53 minuti. L'uso del digitale, rileva l'Istat, accompagna tutte le fasi della vita, ma il valore più elevato si registra tra i 15 e i 24 anni, 5 ore e 47 minuti.
Un team di ricerca che comprende Enea ha testato con successo due tecnologie laser avanzate presso il Joint European Torus, uno dei più grandi reattori sperimentali a fusione nucleare. L'obiettivo è stato di monitorare a distanza e in tempo reale i materiali esposti al plasma e quantificare in situ il combustibile, garantendo sicurezza ed efficienza dei futuri impianti. Finanziate dal consorzio Eurofusion, le campagne sperimentali hanno permesso sia di tracciare i depositi di deuterio e trizio, ma anche l'elio prodotto dalla reazione di fusione, che di determinare la composizione chimica delle superfici interne del reattore e di verificare l'eventuale erosione del suo strato superficiale, senza la necessità di lunghe e complesse operazioni di rimozione dei componenti della camera da vuoto. Pensiamo al circolo polare artico in relazione allo scioglimento dei ghiacci, ma vanno considerati anche gli inquinanti prodotti, soprattutto a latitudini più basse e trasportati lassù dalla circolazione atmosferica. Nello specifico, le polveri contribuiscono a rendere il ghiaccio più scuro, favorendone una sua fusione più rapida, ma possono creare anche problemi sanitari qualora si abbiano picchi di PM10. È quindi essenziale avere una previsione accurata della concentrazione delle polveri. Questo è uno degli obiettivi del progetto europeo Arctic Passion, che coinvolge anche ricercatori dell'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR di Montelibretti a Roma, che hanno studiato il problema usando l'intelligenza artificiale. È stato infatti ottimizzato un modello di architettura di rete neurale per prevedere la concentrazione di PM10 su Artico e Nord Europa, che utilizza dati di PM10 nel recente passato e previsioni meteorologiche e informazioni geografiche del sistema Copernicus. Uno studio condotto dall'Istituto Nanoscienze del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Modena, CNR Nano, e dell'Università di Modena e Reggio Emilia

0: fornisce un importante passo avanti nella comprensione dei materiali bidimensionali, promettenti per l'elettronica del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, chiarisce un aspetto finora poco compreso della cosiddetta ferroelettricità di scorrimento, fenomeno che potrebbe abilitare dispositivi elettronici più veloce e a minore consumo energetico. Si aprono nuove prospettive, in sostanza, su consumi energetici ridotti e integrabili nei circuiti di nuova generazione. Il lavoro affronta un problema aperto nel campo della ferroelettricità, che è la proprietà di alcuni materiali di presentare una polarizzazione elettrica spontanea e reversibile, la cui direzione può essere controllata applicando un campo elettrico. Questo consente al materiale di assumere due stati distinti e controllabili, che possono essere utilizzati per rappresentare informazioni in modo analogo ai bit nelle memorie digitali.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscato.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Hello Kitchen Magic Box. Hello Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Questa sera in apertura la cronaca con la disposizione della chiusura di un ristorante di sushi a Sala Consilina per gravi carenze igienico-sanitarie. Il servizio.
1: Un ristorante di sushi a Sala Consilina, la cui proprietà è a capo di alcuni imprenditori di origini straniere, è stato chiuso nella mattinata di ieri dopo un controllo da parte del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'ASL, sede di Sant'Arsenio, con il sopralluogo della dottoressa Rosa Dalvano. L'intervento è stato eseguito nell'ambito delle attività di verifica e monitoraggio sulle attività di ristorazione del territorio. Secondo quanto emerso, nel locale sarebbero state accertate numerose irregolarità, un gravissimo quadro sotto il profilo igienico-sanitario, giudicate talmente gravi da disporre la chiusura. Questo infatti non è neanche il primo sopralluogo. In un primo sopralluogo infatti già erano state disposte delle prescrizioni agli imprenditori che non sono state eseguite, anzi, secondo quanto emerso, la situazione era peggiorata. Da questo sopralluogo poi è scattata la chiusura del ristorante di sushi. La notizia è stata anche poi fornita ai carabinieri della compagnia di Sala Consilina, ai NAS, per ulteriori verifiche e controlli.
0: E questa era la copertina, ci fermiamo per la pubblicità, a tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio.

0: 342 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati a Italia 2 News, ancora cronaca con la brutta vicenda che ci porta a Torre Orsaia e che vede protagonista un bambino in gravi condizioni dopo una caduta accidentale. Vediamo il servizio.
2: Restano gravi le condizioni del bambino di 10 anni di Torre Orsaia, caduto due giorni fa nei pressi del campo sportivo di Torre Orsaia e trasferito in prognosi riservata al Santo Bono di Napoli. Il bambino era a bordo di un monopattino elettrico insieme alla sorella quando è caduto. Dopo i primi soccorsi e il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Vallo della Lucania, è stato intubato e stabilizzato dal personale sanitario cilentano. Poi, considerata la gravità del quadro clinico, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per il trasferimento al Santo Bono di Napoli. Le sue condizioni continuano a destare forte preoccupazione nella comunità di Torre Orsaia. Il piccolo si trova in coma, secondo quanto emerso nelle ultime ore, avrebbe riportato delle lesioni gravi. I medici stanno riscontrando anche ulteriori complicazioni in seguito alla caduta. Nel frattempo proseguono gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno anche lavorando per chiarire ogni dettaglio e quindi ricostruire il tutto. Sarebbe caduto in modo autonomo.
1: E continuiamo con la cronaca di tutt'altro genere, con i dettagli che emergono in merito al maxi blitz che ha portato a sgominare un gruppo criminale tra Italia e Croazia dedito al traffico di droga e armi. Il servizio.
3: Emergono nuovi dettagli sulla maxi operazione internazionale coordinata dalla DDA di Salerno. La Polizia di Stato ha eseguito 23 misure cautelari nei confronti di indagati accusati a vario titolo di traffico di stupefacenti, tentato omicidio, estorsione, traffico di armi da guerra e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con l'aggravante mafiosa. Il provvedimento del GIP di Salerno ha disposto 19 arresti in carcere e 4 ai domiciliari. Al centro dell'inchiesta un'organizzazione criminale attiva tra Sarno e Scafati con ramificazioni fuori regione. Le indagini hanno documentato un vasto traffico di droga con collegamenti in Sicilia, dove nel dicembre del 2024 furono sequestrati circa 80 kg di hashish riconducibili al gruppo. Secondo gli investigatori, il sodalizio avrebbe imposto il controllo del territorio attraverso intimidazioni, violenze ed estorsioni ai danni di imprenditori locali. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che il presunto capo dell'organizzazione continuava a gestire gli affari criminali direttamente dal carcere attraverso telefoni cellulari introdotti illegalmente. Documentata anche l'aggressione ad un detenuto picchiato per favorire i contatti tra il boss e l'esterno. L'inchiesta ha fatto emergere anche un traffico internazionale di armi dalla Croazia con il sequestro di fucili d'assalto AK-47 Kalashnikov. A Zagabria è stato eseguito un mandato di arresto europeo nei confronti del presunto fornitore croato delle armi. Tra gli interessi del gruppo anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso oltre 1000 richieste fittizie di nulla osta al lavoro presentate con il sistema del Click Day.
1: E ancora cronaca con l'auto incendiata e distrutta a Eboli, le indagini in corso.
2: Paura nella notte a Eboli, dove un'auto è andata completamente distrutta da un incendio. Il tutto è accaduto in pieno centro cittadino. L'episodio infatti si è verificato in via Nobile a pochi passi dalle attività commerciali della zona. Le fiamme hanno improvvisamente avvolto un Audi parcheggiato lungo la strada. L'allarme è scattato poco dopo che alcuni residenti e commercianti hanno notato il rogo e il denso fumo levarsi dalla vettura in sosta. In pochi minuti sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Eboli e i vigili del fuoco del locale di staccamento, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. L'intervento dei caschi rossi si è rivelato fondamentale per evitare conseguenze più gravi. Le fiamme infatti rischiavano di propagarsi rapidamente alle altre auto parcheggiate nelle vicinanze e di raggiungere le attività commerciali presenti lungo la strada. Dopo diversi minuti di lavoro, i vigili del fuoco sono riusciti a domare l'incendio e a circoscrivere il rogo. In corso l'indagine da parte dei carabinieri che stanno cercando di chiarire l'origine dell'incendio. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi. Invece i carabinieri di Battipaglia stanno indagando per cercare di risalire agli autori del tentato furto nella filiale della Compass di Battipaglia. Nella notte un gruppo di malviventi ha tentato la

0: assalto all'agenzia finanziaria lungo la strada statale 18, ma è rimasta a mani vuote. Secondo quanto ricostruito, ignoti hanno utilizzato un'auto come ariete per sfondare la vetrata posteriore della filiale. Una volta dentro, i malviventi hanno tentato di raggiungere la cassaforte, ma è scattato l'allarme e sono stati messi in fuga.
1: Ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco in studio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati in studio, ora andiamo in Basilicata con le impressionanti immagini della strada franata a San Chirico Raparo. Il sindaco spiega gli interventi in atto e che cosa è accaduto.
1: Cari concittadini, buon pomeriggio. Un aggiornamento video, proprio ho preferito, diciamo, parlarvi piuttosto che scrivere i consueti post sulla nostra pagina. Un aggiornamento dalla frana che purtroppo, come ben sapete, da ieri diciamo, incombe sul nostro centro abitato. Avete seguito passo passo tutti gli aggiornamenti, abbiamo vigilato nei giorni scorsi, abbiamo fatto sopralluoghi con i vigili del fuoco 2 volte con la provincia, facendo anche dei sondaggi per accertarci del problema che ci poteva essere. Evidentemente il problema era molto più a fondo. Dalla dinamica del crollo del cedimento di questa sede stradale, sicuramente evidenzia che il problema era molto più a valle. Tant'è vero che noi domenica mattina abbiamo provveduto tempestivamente a restringere la carreggiata di transito, inibendo già dalle prime ore del mattino il transito ai mezzi pesanti. E con diverse telefonate abbiamo chiesto anche ai mezzi pesanti.

0: che conosciamo, agli autisti dei mezzi pesanti che conosciamo, di evitare anche il transito già sabato. Siamo stati previdenti, ma siamo stati anche fortunati, va detto anche questo. Stiamo lavorando già dalle prime ore di questa mattina. Ieri abbiamo chiuso la strada, oggi stiamo lavorando insieme ad Acquedotto Lucano per creare un bypass affinché, diciamo, non resti scoperto nessuno dalla fornitura idrica. Abbiamo fatto un sopralluogo con Cosvim, ne seguiranno altri nei prossimi giorni, così come Enel ed Open Fiber. Le squadre di Open Fiber saranno già al lavoro domani per garantire il ripristino della rete internet in tutto il centro abitato. Abbiamo ricevuto il consenso da parte del consorzio di bonifica e grazie all'avvocato Musacchio per questo benestare. Domani arriverà il mezzo del consorzio per la pulizia delle arterie alternative, quindi Mauronte e Cortignano. Dato che la carreggiata non è molto ampia, come ben sapete, cerchiamo di pulirla al meglio per evitare pericoli e garantire un transito in maggiore sicurezza. Stiamo lavorando ancora, sono andati via poco fa i tecnici della provincia, stiamo lavorando per capire se ci sono le condizioni per realizzare qui in loco un bypass e nei prossimi giorni installeranno loro dei dispositivi per monitorare costantemente la frana e capire se è in continuo movimento o diciamo, si è stabilizzata. Quindi seguiranno ancora degli aggiornamenti. E, diciamo, di fronte a questo problema, San Chirico, diciamo, è in ginocchio, è spaccato in due solo fisicamente, perché abbiamo a posto con la Croce Rossa due macchine che possano garantire un taxi sociale emergenziale, quindi per le persone in difficoltà, gli anziani, i disabili, gli ammalati, qualsiasi necessità dovessero avere, noi ci siamo.
1: E ora cambiamo completamente pagina e andiamo a Salerno, dove Piazza Alario è stata completamente restaurata grazie alla Fondazione Montepruno e alla Banca Montepruno. Vediamo il servizio.
2: Restituire bellezza, identità e valore in luoghi simbolo di una comunità significa custodire la memoria e costruire futuro. È con questo spirito che si è concluso l'intervento di riqualificazione di Piazza Alario, uno degli spazi più identitari e suggestivi della città di Salerno. L'opera, promossa ed interamente sostenuta dalla Fondazione Montepruno, in sinergia con la Banca Montepruno e in collaborazione con il Comune di Salerno, ha consentito il recupero e la valorizzazione della storica fontana saliera, simbolo della piazza, oltre ad una più ampia azione di riqualificazione urbana dell'intera area. Un intervento che rappresenta non soltanto il recupero di un bene storico ed artistico, ma anche un concreto segnale di attenzione verso la città, i suoi cittadini e la qualità degli spazi pubblici destinati alla socialità e all'incontro. Determinante per realizzare l'opera è stato il sostegno morale, l'entusiasmo e la vicinanza di tanti amici salernitani della Banca Montepruno, veri promotori e protagonisti di questa iniziativa, così come sottolineato dallo stesso istituto di credito con una nota stampa, nella quale si legge che, appunto, i sostenitori hanno fortemente creduto nella necessità di restituire decoro e centralità ad uno dei luoghi simbolo della città. Fondamentale anche la collaborazione istituzionale con il Comune di Salerno e con la sovrintendenza competente. L'intervento di restauro è stato eseguito dalla ditta specializzata Vassallo Centro Restauro, che ha operato con competenza e particolare attenzione alla conservazione del pregio storico ed artistico della fontana. Prezioso e costante, sottolinea ancora la Banca Montepruno, anche il lavoro dell'architetto Mario Palmieri, che ha seguito con dedizione e professionalità l'intera realizzazione dell'opera. Quest'opera, ha sottolineato il presidente della Fondazione Montepruno e della Banca Montepruno, Michele Albanese, nasce dal cuore e rappresenta un gesto autentico di riconoscenza verso la città di Salerno e verso una comunità che negli anni ha dimostrato fiducia, affetto e vicinanza alla nostra banca. Piazza Alario, ha aggiunto il presidente Albanese, non è semplicemente uno spazio urbano recuperato, ma un luogo della memoria collettiva che torna a vivere nella sua bellezza originaria, diventando nuovamente un punto di incontro, di socialità e identità cittadina. Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e particolare agli amici salernitani della Banca Montepruno, ha aggiunto Albanese, che con passione, amore per la città e forte senso di appartenenza sono stati i veri promotori morali di questa iniziativa. Un grazie sentito e sincero, ha aggiunto Albanese. Inoltre va Vincenzo Napoli, già sindaco della città, agli assessori, ai tecnici comunali, alla sovrintendenza, alla ditta Vassallo Centro Restauro, all'architetto Palmieri, a tutti coloro che, ognuno per il proprio ruolo, hanno collaborato con spirito costruttivo e attenzione istituzionale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicini alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritrovati a Italia 2 News. In Basilicata sono cominciati gli screening sanitari di prevenzione nella casa circondariale di Matera. Il servizio.
1: Al via nella casa circondariale di Matera la prima giornata di screening sanitario promossa dall'Associazione di Promozione Sociale Elisida in collaborazione con l'azienda sanitaria locale di Matera, un'iniziativa dedicata alla prevenzione e alla tutela della salute all'interno dell'istituto penitenziario, con l'obiettivo di garantire assistenza sanitaria e attenzione alla dignità della persona anche nel contesto carcerario. L'attività, coordinata da Lara Tataranno con il supporto del dottore Michele Campanaro, ha visto impegnato un'equipe sanitaria specializzata nell'esecuzione di diversi controlli diagnostici, tra cui ecografie dei tronchi sovraortici, ecografie renali e vescicali. Alla giornata hanno preso parte, tra gli altri, il direttore della casa circondariale Domenico Sabella, l'assessore regionale alla salute Cosimo Latronico, il direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera Maurizio Friolo, il direttore sanitario Andrea Giglio Bianco e il garante regionale dei detenuti Tiziana Silletti. L'iniziativa rappresenta un primo passo verso un percorso di prevenzione sanitaria rivolto alla popolazione detenuta, con il coinvolgimento

0: delle istituzioni regionali e sanitarie. La direzione strategica dell'azienda sanitaria di Matera ha espresso ringraziamenti ai professionisti e agli operatori che hanno contribuito alla realizzazione della giornata di screening.
1: E ora lo sport con gli importanti successi della danza e ginnastica Kodokan ai campionati nazionali Libertas. Federica Pistone.
0: Ancora successi ed applausi per la danza e ginnastica Kodokan, protagonista assoluta alle gare nazionali Libertas di Aversa, con un bottino straordinario di medaglie, podi e importanti riconoscimenti tecnici. La giornata di venerdì ha visto le ginnaste impegnate nelle finali gold, dove la danza e ginnastica Kodokan ha centrato un clamoroso 10 podi su 10. A brillare sono state soprattutto Filomena Marmo e Laura Barone, entrambe capaci di conquistare il doppio titolo nazionale Libertas. Filomena trionfato negli esercizi al cerchio e al nastro, mentre Laura ha dominato nelle specialità palle e clavette. Prestazione di altissimo livello anche per Vincenza Marmo, che porta a casa un oro al nastro e un argento al cerchio. Doppio argento per Sara Trotta nelle prove a palle e nastro, mentre Ludovica La Greca completa il medagliere con due bronzi conquistati a cerchio e clavette. Il weekend vincente della danza e ginnastica Kodokan è proseguito sabato mattina con le gare silver. Ancora una volta le ginnaste hanno saputo distinguersi. Doppio oro per Miriam Torre alla fune al cerchio. Greta Pellegrino conquista l'oro alla palla e un quarto posto al cerchio. Valentina Marino chiude con un argento alla palla e un settimo posto al cerchio. Nel pomeriggio spazio alle competizioni Silver LD, dove la danza e ginnastica Kodokan ha continuato a collezionare successi. Doppio oro per Giada Della Rondine al corpo libero e fune e per Beatrice Pascucci nelle specialità nastro e clavette. Flavia Di Sarli sale sul gradino più alto del podio alla fune e ottiene anche un quinto posto al corpo libero, mentre Ludovica Fornino conquista l'argento alla fune e il quarto posto al corpo libero. Parallelamente alle competizioni, sabato e domenica il Palafusco di Angri ha ospitato gli allenamenti del centro tecnico regionale Gold, arricchiti dalla presenza del tecnico esperto esterno e giudice internazionale Luca Denesin, protagonista di un intenso lavoro di squadra insieme alle ginnaste impegnate anche nelle fasi finali. A curare le coreografie delle due giornate sono stati Luca Giaccio e Katia Esposito. Grande soddisfazione anche per Flavia Di Sarli, Ludovica Fornino e Giada Della Rondine, che hanno superato il test d'ingresso ai collegiali regionali Gold, ottenendo l'ammissione nel gruppo C. È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni, ha dichiarato la tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli. Le nostre codachine tornano a casa contente e soddisfatte per tutti questi splendidi risultati.
1: E ancora sport, ma questa volta parliamo dell'intitolazione ad Alex Zanardi della palestra scolastica di Viggiano. Il servizio.
0: Una palestra moderna, sostenibile e dedicata ad uno dei simboli più forti dello sport e della resilienza italiana. A Viggiano è stata inaugurata la nuova palestra dell'Istituto Comprensivo Leonardo De Lorenzo, ufficialmente intitolata ad Alex Zanardi. La struttura, che è stata realizzata grazie a fondi del PNRR, rappresenta un punto di riferimento per la comunità scolastica e per il territorio. Al centro del progetto i temi dell'inclusione, dello sport e della sostenibilità ambientale. Durante la cerimonia inaugurale il sindaco Amedeo Cicala ha sottolineato il valore simbolico della scelta di dedicare la palestra a Zanardi. Abbiamo voluto offrire ai ragazzi un esempio concreto di determinazione, coraggio ed umanità, ha dichiarato il primo cittadino, perché la scuola deve essere il luogo in cui si costruiscono non solo le competenze, ma anche i valori. La palestra è stata progettata secondo gli standard NZEB, ovvero edificio a energia quasi zero, con particolare attenzione al risparmio energetico e alla sostenibilità. Inoltre è una struttura completamente accessibile ed inclusiva. Nel corso dell'evento l'assessore alla cultura Vincenza Pugliese ha presentato anche due nuove aule outdoor destinate alle attività didattiche all'aperto per gli alunni della scuola dell'infanzia e della primaria del plesso di San Salvatore. La nuova palestra Alex Zanardi e le aule outdoor rafforzano così il ruolo della scuola come luogo di crescita, di comunità e futuro.
1: E questo era davvero tutto da Italia 2 News. Io vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social e sul sito italia2news.it. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Oggi affronteremo un tema molto delicato che io ho già affrontato negli anni scorsi, perché è un tema troppo spesso e volentieri trascurato dai media e dall'opinione pubblica, il tema delle carceri, ecco, quello che io ho definito sempre il pianeta carcere, già perché sembra, quando si parla di carcere, sembra che si parli di un altro pianeta, sembra che il carcere non sia un qualcosa che appartiene alla nostra società, invece io credo che proprio sia l'errore della nostra società. Ecco, ne parleremo in studio con i miei ospiti, partendo dall'ospite fisso, il docente universitario Alessandro Ceci. Ciao Alessandro, bentornato in trasmissione.
1: Ciao a tutti.
0: La new entry, il coordinatore regionale del Lazio, della CGIL Polizia Penitenziaria, il sindacato degli agenti della Polizia Penitenziaria, della CGIL Ciro Di Domenico. Benvenuto in trasmissione, dottor Di Domenico.
2: Buonasera.
0: L'amico Gianfranco Marulli, criminologo. Bentornato anche a te, è da un po' di tempo non ci vediamo, Gianfranco. Oggi il tema è molto delicato, già l'abbiamo affrontato negli anni scorsi, perché insomma è un tema che va sempre tenuto caldo, perché il carcere è veramente una realtà che ci appartiene a tutti, non solo a chi ci lavora o chi ci finisce dentro. Ecco, parliamoci chiari sotto questo aspetto. Io inviterei la regia magari a mandare in onda il primo contributo video, poi iniziamo il dibattito con i nostri ospiti, perché c'è veramente tanto da parlare su questo tema.
3: Cento suicidi in carcere tra 2023 e 2024, uno ogni quattro giorni. È quanto emerge dall'ultimo rapporto dal titolo Nodo alla gola, presentato dall'Associazione Antigone sulle condizioni di detenzione nel nostro paese. 30 suicidi solo nei primi mesi dell'anno. Se questo fosse il trend anche dei prossimi mesi, il 2024 rischia di diventare l'anno peggiore degli ultimi decenni. Numeri impressionanti, afferma il presidente di Antigone Patrizio Connella, che denuncia situazioni di sovraffollamento disumane. In queste condizioni, ha commentato Connella, la pena perde completamente quello che dovrebbe essere il suo senso costituzionale. Al 31 marzo erano 61.000 le persone detenute, a fronte di una capienza ufficiale di 51.000 posti. Diminuisce il numero dei detenuti stranieri, nonostante l'aumento degli immigrati. È il 31,3% del totale della popolazione detenuta, una percentuale in calo sostanzioso rispetto a 15 anni fa, quando superava il 37%. Segno, sottolinea Antigone, che non esiste un'emergenza criminalità legata alle persone immigrate. La maggior parte dei 100 suicidi accertati sono avvenuti con impiccamento, seguono casi di asfissia da gas e le morti avvenute dopo gli scioperi della fame. Nel rapporto di Antigone anche i dati sulle torture nelle carceri, 192 sono gli agenti indagati. Antigone è parte civile in 5 diversi procedimenti penali che hanno per oggetto violenze, torture, abusi, maltrattamenti o decessi avvenuti in vari istituti penitenziari del paese.
0: Ecco, mi dicono che c'è collegato anche l'ospite esterno, il dottor Socci. Buonasera, dottor Socci.
4: Buonasera a tutti voi.
0: Dottor Socci, voglio ricordarle, consigliere della Corte Suprema di Cassazione. Bentornato in trasmissione anche a lei, dottor Socci. Io partirei subito.
4: È un piacere mio.
0: Grazie. Io partirei subito da quelli che sono i numeri agghiaccianti con Alessandro. No? Allora, qui il rapporto Antigone parla che al 31 marzo 2024 c'erano una cosa come 61.050 detenute, 49. A fronte di una

0: Pienza, tra l'altro, di 51.178 persone, poi ne parleremo con il coordinatore della CGIL, insomma 62.000 detenuti, insomma è una società che ha fallito sotto tutti gli aspetti, professore.
1: Ma la presenza del carcere come luogo di estraneazione delle persone dalla società e di riduzione in una condizione di liminalità, come diciamo noi, è di per sé stesso, così come è considerato, una sconfitta per la nostra società. È una sconfitta sostanzialmente per due motivi. Intanto per la politica di recupero delle persone, che sostanzialmente non c'è, sebbene sia stata prevista dalla Costituzione, ma nell'attività pratica dell'organizzazione del carcere non c'è. E poi vorrei ricordare che molte persone che sono in carcere sono detenute in attesa di giudizio, per di cui noi non abbiamo ancora la consapevolezza se devono restare in quel carcere oppure no, perché il giudizio non è stato ancora emesso. Quindi anche questa è una sconfitta giuridica, nel senso che noi ancora andiamo avanti con questa norma che io considero barbara dell'arresto preventivo, cosiddetto, no? Metto in galera una persona senza sapere se è colpevole oppure
0: poi
1: no.
0: Poi faremo anche un paio di trasmissioni sotto per questo tema qui.
1: Quindi perché... è chiaro che in termini di organizzazione proprio il carcere in qualche modo così come viene è diventato, non così come è stato concettualizzato, perché al limite per come è stato concettualizzato anche bene, ma poi nella sua applicazione pratica, realistica, nella sua carenza infrastrutturale, ma anche nell'architettura. Io voglio ricordare che tutte le architetture dei carceri inizialmente erano fatte secondo la logica del panopticon di Bentham, no? Cioè uno doveva stare in un punto e osservare tutto. A un certo punto si è stata introdotta la tecnologia ha sostituito quel tipo di struttura carceraria. In più, dentro il carcere, questo è un discorso enorme che potremmo fare, si ripristinano le organizzazioni di potere informale. Noi sappiamo che il potere si divide in due parti, c'è il potere formale che è quello dato dai ruoli, ma c'è anche un potere informale che è quello dato dalla forza delle relazioni. Esiste un esperimento molto interessante che in questi casi si cita sempre, che è il cosiddetto effetto Lucifero di Zimbardo a Stanford, dove loro presero 20 cittadini, credo 30 cittadini, e li divisero in guardie e criminali. E tutti i meccanismi di potere repressivo, anche in cittadini normali, che non avevano il ruolo, che non erano stati formati, eccetera, si sono puntualmente ripristinati perché, ripeto, il problema non è del singolo o della categoria, il problema è del sistema e dell'organizzazione che ti propone, tutto lì.
0: Ecco, dottor Di Domenico, insomma, i numeri sono sempre in crescita e forse magari non vengono preferite certe, soprattutto per certi reati, delle pene alternative al carcere, perché pene di 2 anni uno potrebbe farsele anche a casa sua, ai domiciliari, cioè ci sono dei reati che non meritano neanche il carcere, parliamoci chiari.
2: Sì, in riferimento a quello che lei sta dicendo, c'è una grossa percentuale, parliamo di migliaia di persone, che sono al di sotto di un anno di pena da... Parliamo non di persone definitive che dovrebbero finire la pena, e addirittura si raddoppia su quelli che finiscono per i 2 anni. Parliamo di migliaia di persone, per cui... andare avanti su una pena alternativa, che noi siamo favorevoli su questa cosa, l'abbiamo sempre, cioè è inutile che stare lì, una persona che c'ha un anno da fare, come ha detto lei, può scontarla a casa, con i dovuti modi, con il braccialetto che esiste, e anche lì c'è mancanza anche su quello, però diciamo ci sono delle forme alternative alla detenzione. E per quanto riguarda, diciamo, i numeri che lei sta dicendo, mi leggo al servizio precedente, c'è una forte percentuale anche di suicidi. Perché? Perché comunque lì dentro, e lì mi leggo al discorso dei cittadini che ha fatto lei, chi entra là dentro lì per un reato minore, viene messo

0: lì insieme prende, diciamo, assume un, diciamo, come diciamo noi in gergo carcerario, come si dice, assume la carcerite, no? E diventa diciamo, parte di tutto il contesto, perché è stato proposto poco tempo fa un regime di carcere aperto, no? E mi spiego, per quanto riguarda la sorveglianza dinamica, che a nostro avviso il progetto era buono, ma effettivamente non ha funzionato. Perché? Perché il progetto diceva anche che una volta stando fuori dalla propria cella 9-10 ore al giorno, ma i ristretti devono essere impiegati in qualche cosa. C'erano dei progetti di come de fare per dire il forno all'interno, dove per dire a Re Bibbia c'è e funziona. E lì non ci sono. Se andiamo a guardare la percentuale, in quell'istituto dove c'è il forno ci abbiamo 0 eventi critici. Non ci sono nessuno che incendia le celle, nessuno che fa botte, c'è un altro. Allora, ciò insegna che il detenuto che sta all'interno dell'istituto, cioè, deve essere impiegato in qualche cosa. Perché poi questo è anche un futuro, come per la rieducazione, una volta uscito dall'addentro. Ha un lavoro, può proporsi di nuovamente nella società, ma se noi non mettiamo in pratica queste cose, tipo per esempio come il forno, c'era la falegnameria, c'erano tante cose che no, adesso non ci sono più, ma sia per una questione strutturale e per una questione anche di uomini della polizia penitenziaria, perché comunque non si può creare una cosa e non c'è nessuno che lo segue. Che vorrei ricordare che a livello nazionale siamo ben al di sotto, siamo circa 8-9 mila unità in meno, per non dire poi io mi fermo sul Lazio che siamo a 900 unità in meno, per cui c'è una forza, una vacanza organica consistente e notevole che rende impossibile fare qualsiasi tipo di attività, perché se in quel posto ci deve stare, ma non abbiamo il personale adatto, cioè il personale sufficiente per poter fare queste cose.
1: Ecco Gianfranco, poi, anzi, pa poi passate il primo passo al dottor Socci. Dottor Socci,
2: Eccoci.
1: allora, ha sentito il coordinatore regionale CGIL, insomma, a parte il fatto che 61.050 detenuti, a fine anno pare che saranno 65.000 se vengono mantenuti i calcoli degli ingressi quotidiani in carcere, insomma, con 51.000 posti a disposizione. Allora, non sarebbe il caso magari di iniziare veramente con questa forma di detenzione alternativa? Il dottor Di Domenico parlava di migliaia di persone al di sotto di un anno di carcere da scontare, pene definitive. Cioè, uno potrebbe scontarsi tranquillamente a casa con un braccialetto. Adesso mettono il braccialetto anche per altri tipi di reati, come quello del codice rosso, anche se non è stato condannato, basta solo la segnalazione col giudice che poi decide. Cioè, servirebbe quantomeno a svuotare le carceri. Si parla da anni di questo sovraffollamento, però nessuno sembra voler metterci mano, tra l'altro con una presenza di agenti di polizia penitenziaria nettamente ridotta rispetto a quello che dovrebbe essere l'organico. Ecco, cos'è che frena questa scelta della pena alternativa?
2: Ma frena innanzitutto una cultura che tutti noi abbiamo del carcere come unica soluzione. Ecco, questa è una cultura che esiste tra i giudici, esiste tra la polizia giudiziaria, esiste nella società perché si stilla sempre in galera, in galera, in galera. Le norme purtroppo vanno in un altro senso. Le norme ci dicono che soprattutto la custodia cautelare, la detenzione in carcere deve essere estrema ratio quando le altre misure non sono idonee a prevenire il pericolo che si vuole evitare, in genere il pericolo di reiterazione dei reati. Naturalmente la maggior parte del pericolo di reiterazione dei reati avviene con la custodia domiciliare in casa, ma la custodia domiciliare viene vista come un premio che si dà

0: al soggetto, diciamo, poi fa il signore a casa. Ecco, questa è una cultura che esiste nelle nostre menti, nella nostra, diciamo così, nei nostri tracciati, nei nostri solchi del pensiero. La custodia domiciliare, soprattutto cautelare, deve essere data il più possibile. Ci sono gli strumenti moderni, che sono quelli, se vi è il pericolo di evasione dagli arresti domiciliari, perché quando c'è il pericolo di evasione può succedere che ci siano dei pericoli di evasioni così concreti. Si pensi per esempio quando hanno arrestato quel russo che poi subito è fuggito, beh, lì pericolo di evasione erano evidenti, e lì forse gli arresti domiciliari, anche se gli dai il braccialetto elettronico, sono casi estremamente particolari, estremamente singoli. Nel 90% dei casi, e forse anche più, gli arresti domiciliari, quando necessario, anche aggravati dall'uso del braccialetto elettronico. Il braccialetto elettronico non è altro che una cavigliera, un segnale GPS che dice il soggetto dove sta. Se nel caso esce dall'abitazione, immediatamente i carabinieri o la polizia giudiziaria, a seconda di chi l'ha inserito, viene avvertito che quel soggetto si è allontanato dall'abitazione e dove sta. E quindi è un'agevolazione del controllo, perché prima la polizia passava in tutti i domicili, suonava, dice sì, stai a casa, ma poteva passare una volta, due volte al giorno nei casi più difficili. Col braccialetto elettronico vi è un controllo costante, minuto per minuto, secondo per secondo, che il soggetto si trova agli arresti domiciliari dove dovrebbe essere. Nel momento in cui si allontana, anche se esce nel giardino dell'abitazione, se non è autorizzato, a quel punto la polizia giudiziaria è avvertita e si può provvedere. Ecco, questa cultura della custodia cautelare domiciliare viene vista come un premio. Non è un premio, è sempre una custodia cautelare, se non altro perché il carcere costa. Mantenere gli istituti di pena, noi ci spendiamo un sacco di soldi, e sostanzialmente poi ci dovrebbe essere il recupero per chi ha i soldi, ma in genere quelli che stanno in carcere del precetto che gli fanno di dare i soldi di spesi per la custodia cautelare se ne possono più che non preoccupare. Altra questione è quella della custodia cautelare dopo la condanna. Lì il problema è più delicato, anche lì però ci sono le misure alternative. Il problema è un altro, è che noi cerchiamo di dare queste misure alternative a chi ha commesso reati gravissimi, che forse non li merita, e viceversa non li diamo, perché questi soggetti un po' malandati non hanno difensori che possono nemmeno poi fare queste istanze, fare istanze ben motivate, e quindi sostanzialmente il sistema va in tilt e i carceri si riempiono, con grosse problematiche anche di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a porre l'attenzione sulle condizioni carcerarie.
1: Angelo Matteo, sì. Dottor Socci, la prego di scusarmi, la fermo per due minuti e poi riprendiamo subito da lei. Ci vediamo.

0: Bene, siamo nuovamente in studio. Dottor Socci, lei stava continuando con col discorso sulle pene alternative.
1: Beh sì, le pene alternative ci devono essere. Adesso la Cartabia ha messo anche una specie di giustizia riparativa, nel senso che se il soggetto in contatto con la parte offesa fanno dei percorsi riparativi, si evita il carcere. Bisogna entrare in queste logiche, anche in questo qui, non esagerare anche in questo evitare il carcere. Il carcere è un'estrema ratio che va data soprattutto, e questo lo ripeto sempre, a soggetti pericolosi per l'incolumità personale. Ecco, questo è. Viceversa, noi diamo il carcere a volte mesi, anni, anche per chi ruba qualche genere alimentare ad un negozio di alimentari, per fame o per gusto o per pazzia o per cleptomania, insomma, capite? Questi sono dei soggetti che devono essere trattati in modo diverso. Il carcere va dato sia preventivo e sia quello successivo ai soggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. E questo è un concetto che non riusciamo a comprendere, perché noi abbiamo avuto dei filoni di pensiero, ecco, ma quelli sono dei giudici che sostanzialmente non puniscono i cosiddetti reati dal colletto bianco, quelli commessi da persone che non sono pericolose per l'incolumità delle persone. Ecco, questi filoni di pensiero degli anni 80, 70, 80 si sono poi riversati nella magistratura e nella società, facendo incarcerare il più possibile, come se il carcere fosse la panacea di tutti i mali, risolviamo tutti con il carcere. Diceva un grande filosofo: se vuoi chiudere un carcere, apri una scuola. Ecco, questo noi dobbiamo sempre ricordarcelo. Noi dobbiamo costruire carceri, perché ce lo dice l'Europa, come ho detto, perché la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha iniziato a condannare quando le condizioni anche relative ai metri quadri della cella ha iniziato a condannare lo Stato, e quindi anche a rimborsare il detenuto per le condizioni disumane che ha avuto. Voi avete visto Zuccheddu, che era lui, è stato tanto anni in carcere, è stato risarcito perché le condizioni della cella non aveva tot metri quadri nella cella previsti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per una minima sussistenza di condizioni umane.
0: La ringrazio, dottor Socci. Intanto do il benvenuto in trasmissione, si è unito a noi anche Marco Strano, psicologo forense e criminologo. Bentornato in trasmissione, Marco.
2: Grazie.
0: Abbiamo atteso con ansia. Gianfranco, hai sentito il dottor Socci? Insomma, io per esempio ho seguito un caso a Bologna di un ragazzo che ha perso il lavoro, si è ritrovato nella miseria più totale, è andato in questo supermercato, ha rubato un pacchetto di biscotti Nippo e mezzo litro di latte, l'ha fatto per due volte, una volta un anno e mezzo, un'altra volta un anno e mezzo, è finito in carcere per 3 anni. No. Cioè, insomma, buttare in galera uno che ruba mezzo litro di latte per il figlio, perché ha perso il lavoro, o un pacchetto di biscotti, mi sembra una cosa eccessiva. Potrebbero tenerlo anche a casa, probabilmente avrebbero dovuto fargli anche la spesa, no? Che dici?
3: Ma guarda, il problema

è ovviamente molto complesso. Intanto il carcere, ricordiamo sempre che è gestito dalla magistratura. Quindi c'è tutto un precedente processo che può essere, come diceva il magistrato,

0: 8 mesi di procedimento e anche se l'avvocato chiede gli arresti domiciliari, anche se l'avvocato cerca il giudice, il pubblico ministero si oppone, ecco lì che il soggetto passerà un tot di periodo nel carcere. Il sovraffollamento, perché i dati sono tanto belli, però i dati intanto vanno capiti come vengono raccolti e dopo vanno anche analizzati. Quindi ci sono delle strutture, per esempio penitenziarie, che sono obsolete, è inutile. E anche se il Ministero, le commissioni ministeriali, parlamentari hanno detto ci vuole un certo spazio per ogni detenuto, bisogna costruire questo e quell'altro, in realtà poi certe strutture sono impossibilitate ad essere modificate. Quindi c'è anche questo. Quindi diciamo che il carcere fa parte del problema giustizia in toto. Quindi poi è chiaro che ci sono delle situazioni che vengono tirate fuori, no? Come esempio di malfunzionamento della giustizia, oppure vengono nascoste per dire che va tutto bene. Io ho letto l'ultimo rapporto della Commissione parlamentare su tutta una serie di richieste di alternative alla detenzione, di costruire dei sistemi informatici nelle carceri per garantire una velocizzazione per esempio delle domande, dell'acquisto, il telefono eccetera eccetera, che però poi quando vai a verificarle nella realtà casca sulle problematiche finanziarie, sul problema degli appalti, la mancanza di personale, e certo il personale manca, ma si fanno i concorsi, bisogna, e quindi c'è tutto un sistema che funziona e non funziona all'interno di una struttura che parte, io dico, dal reato, passa per il primo, per il giudice, per il pubblico ministero, il processo, la condanna, e lì si entra poi nel sistema penitenziario per poi aspettare eventuali appelli, cassazione e quindi con tutto il problema della permanenza in un ambito penitenziario oppure se vengono dati arresti domiciliari, eccetera, eccetera. Ma ciò dipende o dal giudice dell'esecuzione o dal tribunale di sorveglianza. Quindi ci sono delle realtà che gestiscono poi il detenuto, cioè il detenuto o il condannato, perché poi bisogna, e quindi poi lì va preso caso per caso. Cioè non è un mondo, infatti si chiama proprio mondo penitenziario, no? Perché proprio ha, come diceva anche il professor Ceci, ci sono poi dei rapporti interni legati a dei regolamenti scritti, ma poi ci sono quelli informali tra i gruppi che si incontrano, tra realtà criminali diverse. Una volta, per esempio, Regina Coeli aveva i giovani adulti, era un reparto del Regina Coeli dove venivano messi quelli non superiori ai 23-24 anni. Perché? Perché si voleva, si tentava, adesso le cose sono cambiate. Però, chiaro, nel sovraffollamento tu metti tutto. Se la sera Regina Coeli, tra il Bibbia e Regina Coeli, vengono portate 30 persone, mi diceva un operatore penitenziario, arrestate nella giornata, significa che entrano 30 persone dentro una struttura, in attesa della convalida dell'arresto che è il giorno dopo, e quindi poi in attesa che il pubblico ministero cominci l'istruttoria, eccetera, eccetera, il soggetto viene buttato in un'area in attesa di sapere quello che succede. E anche il processo, come si dice, il metodo. Quindi è chiaro che non è un mondo facile, non è che poi, come sempre, il personale quello è, i magistrati si lamentano che non hanno i cancellieri, e quindi siamo sempre un po' nello stesso meccanismo, no? Di mancanza di io.
1: Dottor Socci.
2: Eccoci.
1: Ha sentito il dottor Marullo, insomma, alla fine poi chi decide che il soggetto va in carcere è il magistrato. Allora è possibile che poi anche tra magistrati non c'è questa sensibilità per evitare magari a un ladro di galline finire subito in carcere, lasciarlo magari con un braccialetto, agli arresti domiciliari. Purtroppo spesso viene utilizzato il carcere anche come mezzo coercitivo per far parlare una persona, magari costringerla

0: anche se poi magari a confessare anche cose che non ha fatto, purtroppo è successo anche questo. Secondo lei cos'è che non funziona anche all'interno della magistratura per quanto riguarda questo tema così delicato della carcerazione?
1: Ma secondo me la magistratura ha le sue colpe, ma non è l'unica responsabile, perché vi è, come ho detto prima, una cultura del carcere che aleggia nella mentalità di tutti gli operatori e anche del legislatore, perché il legislatore cerca di fare dei passi avanti, ma poi torna indietro su certi aspetti. E quello che è giusto ed è corretto dire è che in definitiva la pena la decide il giudice, ma la decide in base a valutazioni legislative. E noi abbiamo un codice Rocco che è tradizionalmente impostato con pene eccessive. La proporzionalità della pena, che spesso il legislatore europeo e la Corte europea dei diritti dell'uomo ci ha sempre contestato, noi non ce l'abbiamo. Noi abbiamo delle pene eccessive per reati che non meritano trattamenti sanzionatori eccessive, viceversa abbiamo pene blande per reati che forse meriterebbero di più. Ma questo è il legislatore che ha cercato anche di porre rimedio in molti casi alla discrezionalità del giudice nell'applicare le generiche prevalenti alle aggravanti. E poi la Corte Costituzionale ha fatto piazza pulita, perché la discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, nella prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, come si dice in gergo tra i magistrati, le circostanze attenuanti generiche raramente si negano, non si negano a nessuno tranne casi eccezionali, servono proprio a mitigare l'eccessivo trattamento sanzionatorio di alcune norme.
0: Alessandro, tu volevi aggiungere qualcosa al dottor Sorci?
2: Sì, no, volevo continuare sulla scia dell'ipotesi culturale proposta dal dottor Sorci, ma concentrandola più sul concetto di crimine. Il carcere è un'organizzazione funzionale all'idea che noi abbiamo del criminale. Per noi il criminale è un palliativo, un capro espiatorio, in realtà è il soggetto che noi definiamo tale per sentirci noi moralmente corretti. Ci serve il criminale, perché sennò noi non siamo legali. Il criminale è opportuno per tutti quanti noi, per fare in modo che noi ci sentiamo tutti quanti portatori di bene. Dopodiché prendiamo questo criminale, indipendentemente dal fatto che partecipi alla nostra società, ai nostri meccanismi sociali, alla nostra struttura di valori, che sia un prodotto in qualche modo del nostro sistema sociale, lo prendiamo e lo mettiamo in un posto e chi se ne frega, resta là. Magari è compito della polizia carceraria dedicarsi a questa penitenziaria, scusa, dedicarsi a questa persona, sta in una cella piccola, 6 persone normalmente, o anche di più qualche volta.
0: A volte anche 16.
2: Tutti stretti, soffocati, può restare lì, quando esce farà quello che farà, per il resto a noi non interessa, a noi interessa soltanto poterlo classificare come criminale, perché questo legittima tutti quanti noi di un senso di colpa che ci togliamo rispetto al crimine, quando invece quel criminale è tale perché esiste il crimine. Allora, se noi ridefiniamo il crimine come una responsabilità sociale collettiva, anche il carcere diventa una responsabilità sociale collettiva, e noi abbiamo bisogno di una organizzazione del carcere che riduca la recidiva. Non è che non ci siano stati questi esperimenti, In Norvegia, per esempio, hanno preso un'isola, hanno ripristinato in quest'isola le stesse funzioni della società civile e i carcerati hanno, come diceva lei prima, rivissuto le dinamiche della società civile. La recidiva è passata dal 75% al 25%.
0: Cioè, anche in Italia.
2: C'è un dato oggettivo, ci sono dei dati, ma a noi interessa che il criminale sia considerato culturalmente come il nostro nemico e che quindi, in quanto nostro nemico, va preso e messo e abbandonato in una struttura di detenzione, perché fino a che sta lì noi siamo persone per bene. Tutto lì.
0: Insomma, Marco, questa di Alessandro è una lettura sociologica, ma anche criminologica, molto, molto importante. Insomma, tu come la vedi?
3: Ma posso dire una cosa politicamente scorretta, intanto? Se è così, secondo me dobbiamo fare un passo indietro. nel senso che l'attuale

0: Il sistema penitenziario italiano probabilmente ha bisogno di una risistemata, nel senso che è un sistema che nasce, questo moderno, diciamo, intorno agli anni 70, anni 80, e prende due strade. Una strada, quella legata alle esigenze del terrorismo e poi in seguito anche della mafia, di creare delle strutture di massima sicurezza per controllare una serie di personaggi molto pericolosi. L'altra strada, invece quella più tendente alla risocializzazione, quindi quella per i criminali, tra virgolette, normali, piano piano ha cominciato a, come dire, cercare di intraprendere una strada di civiltà maggiore rispetto al primo dopoguerra, no? Con una serie di iniziative, una delle quali, per esempio, una professionalizzazione della polizia penitenziaria che dagli anni 90 ha cominciato a essere non più il secondino, quindi quello che controllava e chiudeva, ma anche un operatore della socializzazione, l'inserimento in carcere di una serie di figure professionali di supporto, di educatori, eccetera, eccetera. Quindi questo è avvenuto. E in più anche il sistema delle misure alternative alla carcerazione. Quindi a cominciare dai domiciliari, ma anche i vari affidamenti in prova ai servizi sociali, eccetera, eccetera, hanno avuto un grande sviluppo. E i criminologi di quel periodo, quindi degli anni 80, 90, erano tutti, come dire, impegnati nella progettazione di queste nuove forme di prigionizzazione, no? Che si scostassero dal passato. A un certo punto è arrivata una variabile che non era prevedibile, però. Quella dell'immigrazione massiccia,
1: Poi ne parliamo anche di
0: soprattutto
1: questo.
0: da paesi molto poveri, quindi di gente che poi. E questo ha scombussolato tutto.
1: Adesso ti fermo per un secondo perché abbiamo la pubblicità, poi riprendiamo proprio dagli stranieri perché sono un numero elevatissimo.
0: Così mi fai concludere.
1: Sì.

0: Ecco Marco, io ti ho interrotto, scusami tanto, continua su quello che stavi
1: Allora,
0: dicendo.
1: dicevo quindi, questo modello di carcere che andava verso la civiltà moderna, organizzata, a un certo punto però ha dovuto far fronte all'impatto dell'immigrazione da paesi poveri, di gente che quindi avendo difficoltà a integrarsi ha commesso tutta una serie di reati normalmente di basso

0: basso livello, appropriativi, a volte però anche spaccio di droga, per cui le carceri si sono riempite di tutta una serie di persone molto, molto difficili da gestire, sia dal punto di vista proprio del controllo, ma anche della risocializzazione, perché risocializzare uno che parla un'altra lingua, che ha una cultura diversa, non è tanto, no, non è tanto semplice. Per cui il sistema è entrato in crisi da più o meno 10-15 anni per questo motivo. Oltretutto la sovrappopolazione è una cosa che fa a pugni con la risocializzazione, ovviamente. Quindi questo è il primo elemento che dobbiamo considerare. L'altro è che questo sistema penitenziario è legato alle tecnologie più o meno di 20-30 anni fa, che sono cambiate. Non so se ci sarà margine di parlare anche di questo, ma io so che la polizia penitenziaria attuale deve far fronte a una serie di problematiche rispetto alla sicurezza che 30 anni fa erano inimmaginabili, per esempio sul problema della comunicazione, telefonini, droga lanciata coi droni, tutta una situazione, diciamo, possibilità di evasioni completamente diverse rispetto a 30 anni fa. Questo va considerato, quindi il nostro sistema penitenziario ha una crisi legata al tempo, perché è stato progettato negli anni 80, adesso siamo nel 2024 ed è cambiato il mondo intorno al sistema penitenziario. Questo è un dato di fatto che va considerato.
1: Posso dire una cosa su quello che
2: dice? Sì, poi passo al dottor
1: Di Domenico. Per quanto riguarda il problema dell'immigrazione, che c'entra notevolmente con il carcere, almeno per un fatto semplicissimo, che la prima immigrazione è stata portata da noi, dalle organizzazioni criminali, per permettere il back office, cioè per evitare che fossero arrestati i loro affiliati e fossero arrestati in strada, in quel caso erano gli albanesi, poi sono stati i moldavi, i nigeriani e poi successivamente. Quindi il punto delicato è che il carcere, in quanto elemento fondamentale di un criminale, no? Si sa che il criminale mette il carcere in conto. In quel caso è stata utilizzata la strategia di esplosione dell'immigrazione per fare in modo che in carcere non andassero, specialmente per l'andrangheta, i parenti, cioè i consanguinei, coloro che sono legati. La causa sta lì, perché non tutti quelli che vengono in Italia vanno a finire in carcere, vanno a finire in carcere quelli che entrano in un circuito di criminalità che per l'80%, però diciamo la verità, è gestito dalle nostre stesse organizzazioni.
0: Non c'è dubbio.
2: Ecco, io proprio per quanto riguarda la detenzione degli stranieri, cioè mi rivolgo al dottor Di Domenico, insomma, io sto guardando i numeri. Al 31 marzo 2024 i detenuti stranieri nelle carceri italiane sono, di adulti parliamo, 19.108, insomma, pari al 31,3%. È vero, in calo rispetto a 15 anni fa, che era il 37%, insomma, però è un bel numero, tenendo presente che poi, insomma, l'immigrazione non è così tanta in Italia, no?
3: Sì.
2: Ecco, la domanda voleva essere questa: come si integra questi detenuti e poi la difficoltà che voi avete nel gestire questi soggetti? Perché presumo sia diverso rispetto a un detenuto italiano.
3: Sì, diciamo, non è facile, diciamo, avere, come diceva il dottore prima, diciamo, l'interlocuzione, però vorrei fare un passaggio per quanto riguarda il discorso della alta professionalità che ha la polizia penitenziaria, perché anche su questo campo, diciamo, riusciamo, tra virgolette, a tamponare, a vedere, diciamo, ad avere dialoghi, a riuscire a inserire, perché lì dove ci sono i progetti per mettere i ristretti a fare, diciamo, un'attività, un lavoro. Ci sono in altri posti, ci sono dei vivai, ci sono spazi a 360 gradi, ma in alcuni posti, questo dove non c'è, lì nasce il problema. Il problema fondamentale sono tre in Italia, a nostro parere. Uno è la mancanza di personale, è la prima cosa, perché se non hai il personale ti puoi inventare quello che vuoi, ma una struttura, se tu crei un corso con 10 detenuti per fare il panettiere, ci metti quella persona esterna, il professore, tra virgolette, che viene lì a insegnare ai detenuti a fare il pane, ma non può stare da solo.

0: Cioè, ci deve essere qualcuno che lo segue. Cioè, non può essere che viene lasciato lì. Perché poi dobbiamo pure capire una cosa, perché tu, le persone che metti là dentro a fare il corso, apparentemente possono essere, diciamo, quelli più meritevoli, ma tra virgolette, perché non si sono resi protagonisti magari di autolesionismo, tutta questa una serie di cose che possono creare problemi, perché lì c'è sta anche il fatto che comunque bisogna tutelare chi viene da fuori all'interno. Non è che possiamo mettere diciamo, una persona che non è stabile mentalmente a fare un corso del genere, dove magari ci sono attrezzature, robe varie, e diventerebbe pericoloso per la persona che comunque viene da fuori. Il problema è, uno, il personale. Due, adeguare l'adeguamento delle strutture, che è cosa anche fondamentale. E un'altra cosa importantissima è la sanità penitenziaria, che prima era legata, diciamo, al Ministero della Giustizia. Adesso fa un altro binario, va per sé, è legata alle ASL locali, diciamo, e regionali, locali e regionali. Perché, e questo funge che, diciamo, hanno un aspetto e non hanno in considerazione che il ristretto è diverso ma non in termini di cura, capiamoci bene su questa questione, non in termini di cura, perché il diritto di cura è esteso a 360 gradi. Nel modo in cui, gli faccio un esempio, prendo una struttura qualunque, prendiamo Rieti come struttura. All'ospedale di Rieti non c'è il maxillo facciale. È giusto che venga dirottato su Roma. Si prende la prenotazione, se il ristretto deve fare una visita, va a Roma. Ma non posso portare il ristretto da Rieti a Roma per una visita ortopedica. Perché cosa succede? Viene messo sulla piattaforma, se esce il posto che esce, viene centralizzato a livello di regione, dove c'è il posto lì va. E la polizia penitenziaria cosa fa? Lo carica, tra virgolette, mi lasciate passare il termine, lo fa salire nel furgone adatto al trasporto e lo trasporta a Roma per una visita che potrebbe fare direttamente lì a Rieti. E non, è questo che non funziona, anche per quanto riguarda questo, per dire il discorso di chi è stato dichiarato non idoneo alla struttura carceraria. E in questo senso parliamo di malati psichiatrici, detenuti con problemi
1: Opzione.
0: psichiatrici. E su questa cosa fu creato un po' di anni fa. Furono chiusi gli OPG e fu creato l'EREMS. Ma l'EREMS, i posti creati dell'EREMS, già allora non era sufficiente per contenere, diciamo, il numero dei ristretti con problemi psichiatrici. E già lì già c'era una mancanza. Attualmente adesso sono in crescita i detenuti, diciamo, con problemi psichiatrici. E cosa succede? Nei posti vengono dichiarati in questo senso non idonei alla struttura, dovrebbero essere trasferiti, ma la REMS non ha i posti. E allora cosa fa? C'è un'attesa di questi soggetti all'interno dei carceri, e lì la polizia penitenziaria deve, tra virgolette, subire, perché è quello che succede, subire diciamo, per capirci bene, il momento della persona che non sta bene. In quel momento lui dice che deve fare quel tipo di cosa e la pretende. Non ci si può ragionare con una persona del genere. Per cui all'interno degli istituti ci sono delle regole. Non puoi permettere di fare, per dire, una determinata cosa che non è consentita. Ci abbiamo un'enorme difficoltà in questo senso. Se parliamo solo del Lazio, non mi voglio dilungare a livello nazionale, perché diciamo, potrei sfalsare con i numeri, ma nel Lazio abbiamo ogni istituto del Lazio.

0: ci sono 10, 15, 20 soggetti del genere. E questi cosa fanno? Al momento prendono e aggrediscono il personale di polizia penitenziaria. E dobbiamo subire, a livello nazionale parlo che ci sono circa 10-12 mila aggressioni l'anno su questa questione.
1: Non solo però il paziente è patologizzato, cioè quello di cui la malattia è conclamata. Io vorrei chiedere questo, la polizia penitenziaria può avvalersi dello psicologo?
0: Sì, ma cioè, all'interno dell'istituto ci sono, però gli dico una
1: ma se
0: cosa.
1: Un poliziotto prende uno psicologo, se lo paga da sé? O
0: no,
1: lo paga l'istituto?
0: No, ultimamente, dopo i vari, diciamo, perché la polizia penitenziaria è quello con...
2: Ne avevamo parlato già in un'altra puntata, sì, parlato con Marco
0: con
2: di questa cosa.
0: Più indice alto dei suicidi. Adesso il Ministero ha dato delle ore a dei psicologi che, per parlare con diciamo, per avere un confronto con la polizia penitenziaria. Ma questo è da supporto, però diciamo ben venga questa cosa. Però il discorso è che bisogna, diciamo, questi detenuti ristretti che sono all'interno dei carceri non possono stare, una volta dichiarati in questo senso che non possono stare negli istituti, devono andare in un'altra struttura. Non lo possiamo tenere, c'è un tempo di attesa dai 10 ai 12 mesi per raggiungere la struttura dove... E in questi 10-12 mesi la persona che sta là dentro non sta bene con... diciamo psicologicamente fa di tutto e la prima cosa che fa quando viene fatto il diniego da parte della gente, perché tipo faccio un esempio per renderci conto subito, alle 10 di sera chiede di uscire dalla cella. Alle 10 di sera non si può uscire dalla cella, c'è un orario che vengono chiusi e i detenuti devono stare all'interno delle celle, cioè c'è proprio divieto dall'ordinamento penitenziario. Allora, se è quello inizia che vuole uscire dalla cella, non può essere. E lì cosa inizia? Inizia che magari, cioè, non sto qui a raccontare i scenari perché chi non lo vive non lo sa. E a lanciare magari di tutto da dentro la cella alla gente che è fuori dalla cella. Come può iniziare a procurarsi, a autolesionarsi, poi dopo... Bisogna farlo uscire dalla cella insieme al medico, bisogna portarlo in infermeria e poi in quel frangente magari alla gente che gli ha detto di no viene aggredito. Cioè queste sono queste situazioni che non possono essere più tollerate. La gente non ce la fa più, la polizia penitenziaria a subire, diciamo, queste situazioni non può essere che debba subire queste cose per una mancanza del Ministero stesso, devono adeguare, per cui ripeto di nuovo, mancanza di personale, adeguamento delle strutture e la sanità penitenziaria. Sono le tre cose fondamentali.
2: Ecco, io poi magari faremo anche una trasmissione con tutti e tre i sindacati dove affrontiamo questi temi. Adesso stiamo facendo una trasmissione dove si parla un po' di tutto, però insomma sarebbe bene poi il pianeta carcere affrontarlo tema per tema, perché è molto delicato e soprattutto sta uscendo fuori anche da questa trasmissione che veramente sono immensi e veramente appaiono anche irrisolvibili al momento questi problemi, perché insomma il problema del personale, io mi ricordo già quando ero a Bologna che seguivo le vicende del carcere tramite ero molto molto legato al SAP, perché insomma abbiamo fatto diverse cose alla Dozza insieme, molto molto molto molto importanti, molto belle. Insomma già la carenza di personale esisteva, io parlo del 2007, sì, insomma, sono passati 20
0: anni. Scusami se ti interrompo, questo è stato creato perché c'è stato un blocco di 10 anni di assunzione.
2: Esatto.
0: E adesso si va al recupero di tutte quelle persone che in quei 10 anni vanno in pensione. E questo è il problema. Gli faccio l'ultimo esempio, quest'anno sono state fatte 2.004 persone di assunzione, ma nel corso del 2024...
2: Ne sono andati in pensione quanti?
0: 2.400, vanno in pensione quelli constatati, perché poi dobbiamo dire che le persone, diciamo, che arrivano sotto stress, vanno sotto stress, vanno dichiarate poi, messe a disposizione dell'ospedale militare. E il 70-80% non fa più rientro in servizio, viene messo in congedo e vanno in pensione. Per cui, perché hanno avuto magari delle situazioni, io non questo me lo potete dire voi che siete più esperti in materia, hanno avuto delle situazioni che magari non riescono a superare, tipo aggressioni, ci sono stati aggressioni addirittura con le lamette, con coltelli rudimentali, accoltellamenti nei confronti della polizia penitenziaria. E dopo io vorrei sfido chiunque, dopo magari essere stato circondato magari da persone che ti hanno aggredito e ti hanno accoltellato, dopo rimettere piede in quell'istituto e poi si circondarsi di nuovo dopo una situazione del genere, la vedo molto, molto problematica la storia.
2: E poi parleremo anche della violenza nelle carceri, magari nella prossima puntata. Alessandro, insomma, è un po' il cane che si morde la coda, non c'è via d'uscita. Insomma, se la politica non decide di mettere mano, intanto per il personale, per poi la carenza di personale e mancanza di sicurezza, non solo per il personale ma anche per il detenuto stesso, perché poi all'interno del carcere se non c'è questa convivenza, io ricordo sempre, ne parlavamo anche prima della trasmissione, di come era gestito il carcere di Spoleto, col dottor Padovan, che se mi ascolta e mi sta vedendo lo saluto, perché era veramente una persona straordinaria, era un carcere modello, un carcere con 41 bis, con detenuti speciali, le celle aperte, lavoravano, gente che entrava analfabeta e veniva scarcerata con 2 o 3 lauree. Insomma, io ho conosciuto un ragazzo che era entrato con la quinta elementare, è uscito fuori con la laurea in storia dell'arte, insomma, per dire nulla. Qualcun altro, Musumeci, è uscito fuori con 3 lauree, tra l'altro avrà scritto già una ventina di libri. Insomma, evidentemente il carcere gestito anche in una certa maniera è più sicuro, non solo per la gente, ma è anche funzionale per quanto poi riguarda la rieducazione del detenuto. Mi sbaglio, Marco? Un minuto.
3: No, ma il problema è che la sensazione è che in Italia siamo un po' a macchia di leopardo. Cioè ci sono degli istituti che da fare invidia ai modelli europei più avanzati, altri che invece sono molto indietro. Questo per una serie di motivi, ma non necessariamente però per responsabilità di chi gestisce quel carcere, perché
2: no, sono responsabilità politiche soprattutto.
3: A volte alcuni istituti hanno anche delle funzioni, dei ruoli e delle collocazioni geografiche dove è veramente complicato, no? Ci sono dei carceri, per esempio anche la stessa Re Bibbia a Roma c'ha tutta una serie di iniziative. Io che sono amante dei cani, per esempio, so che lì fanno anche attività di tolettatura.
2: È 30 insomma, secondi, una serie,
3: ed escono molto spesso con un mestiere in mano. In altri posti d'Italia, che per una questione proprio di così non nomino, per una questione proprio di delicatezza nei confronti anche delle persone che ci lavorano, vivono delle situazioni molto complesse, cioè sono dei parcheggi di disperati, sia per quanto riguarda i detenuti ristretti, ma anche per chi lavora con loro, che ovviamente vivendo in quell'ambiente poi di riflesso vive un'attività professionale sconveniente.
2: Purtroppo gli argomenti sono tanti da affrontare per quanto riguarda il pianeta carcere, faremo un'altra puntata, poi ne faremo anche qualcuno più avanti dove analizzeremo questi temi uno per uno, perché sono veramente tanti e servirebbe veramente un grosso dibattito che possa magari spingere e aiutare anche la politica a prendere delle decisioni serie finalmente. Bene, purtroppo il tempo a nostra disposizione si è esaurito, io ringrazio i miei ospiti partendo da Alessandro Socci, grazie Alessandro, è stato con noi, ci vediamo anche la prossima puntata sempre sulle carceri, sempre. Ringrazio il dottor Di Domenico, grazie per essere stato con noi,
0: grazie
2: anche
0: a voi.
2: Lo aspettiamo la prossima settimana. E grazie anche a Gianfranco Marullo, sarà il nostro ospite anche per quella seconda puntata, che sarà la seconda puntata delle carceri. Anche ringrazio naturalmente Marco Strano, sarà anche lui ospite nella prossima puntata. E naturalmente non posso che ringraziare anche il dottor Socci, grazie per essere stato con noi anche in questa puntata. Dottor Socci, ci vediamo alla prossima del carcere. La saluto. Bene, cari amici, a questo punto veramente il tempo a mia disposizione si è esaurito, non mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie

Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa super nostra nuova puntata di Go Kart TV News, o le vinco o le capotto. Anche questa sera, beh, ormai vi abbiamo abituato bene, vi stupiremo con effetti speciali, in quanto nella prima parte abbiamo un ospite che ricopre, è una fascia, che ricopre veramente un ruolo fondamentale nel mondo del karting, ossia il meccanico. E nella seconda parte invece avremo chi davanti agli obiettivi ci sta. Tra poco vi sveleremo

0: Chi abbiamo in collegamento. Prima però naturalmente vado a salutare i miei super compagni di viaggio. Partiamo da Matteo Traini, Olevinco Olecapoto. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera sempre sul pezzo, altri due ospiti nel mondo del karting, quindi sarà una puntata tutta da vivere e come hai detto tu, parleremo la prima parte di un mondo che se ne parla poco e che secondo me sono i veri protagonisti, quindi tutta da vivere.
0: Sono i veri, veramente i veri eroi di questa disciplina. Sauro Cesetti, Mughini, eccolo qua.
2: Ciao, ciao a tutti. Se ne parla poco, Ricky, perché sono i primi che arrivano, gli ultimi che vanno via, in realtà. Sono quelli che uno dice non li vedi mai, ma hanno molta esperienza. E delle due, forse più esperienza di quello che uno non pensa.
0: Abbiamo con noi questa sera un meccanico professionista che veramente da 40 anni è sui campi gara, veramente un'esperienza straordinaria. È con noi Lorenzo Abò. Ciao
3: Buonasera a
0: Lorenzo.
3: tutti, buonasera.
2: Ciao, ciao
0: Come
2: Lorenzo.
0: stai?
3: Ciao, bene, bene.
0: Bene.
1: Ciao Lorenzo.
3: Ciao.
0: Noi abbiamo voluto fortissimamente questa puntata perché, come diceva Matteo, come diceva Sauro, voi ricoprite un ruolo veramente fondamentale, fondamentale in questa disciplina. Lo possiamo dire, tanto il canale mio vi fate un culo così, perché va detto,
3: Abbastanza.
0: ragazzi, va detto, avete delle competenze veramente straordinarie, tante volte non siete calcolati e noi oggi vogliamo dare voce al vostro settore, a chi veramente ci mette anima e cuore, tante volte non è riconosciuto. Io ho un bellissimo rapporto con te, ci siamo visti tante volte in pista, risale la prima volta più di 20 anni fa,
3: Più o
0: quando
3: meno sì.
0: lavoravi in Tony Kart. Allora ho detto, sentiamo Lorenzo se è disponibile, anzi grazie per la tua presenza qui oggi.
3: Grazie a voi
0: Allora,
3: l'invito.
0: andiamo a ripercorrere un po' la tua storia, perché sappiamo che a 10 anni alla pista d'oro già muovevi le manine sui go-kart, vero?
3: Sì, sono stati i primi inizi, diciamo. Poi piano piano sono diventato un po' più esperto e adesso sono diventato un professionista, diciamo, per carte.
0: Ecco, ragazzi, guardate questa foto, guardate questa foto. Lorenzo qui avrà avuto poco più di 10 anni, pista d'oro, zona box dietro e si inizia, eh?
3: Eh sì, lì sono proprio le prime gare, diciamo, quelle importanti, nazionali, ma già erano a livelli alti quelle gare lì.
0: Beh, ragazzi, avete qualcosa da chiedere guardando questa
2: Beh,
0: foto?
2: no, io guardando questa foto qui c'ho dei bei ricordi, c'ero, perciò l'ho vissuta tutta. Con Lorenzo ci siamo conosciuti la prima volta quando lui lavorava da Pianezza, se non sbaglio,
3: Sì, la pianezza con Chico
2: con
3: Bibi.
2: Chicco Bibi. E perciò quando tu arrivavi alla pista d'oro, che varcavi l'arco della pista d'oro, lui c'aveva il suo spazio a sinistra appena entravi, perciò l'officina e tutto, lì c'era tutto il giro quello vero tra
3: Sì.
2: Chicco e
3: Bei
2: Bibi. Beh,
3: ricordi, dai.
0: allora, poi Lorenzo dall'87 al 1995, insomma, inizi a fare un bel po' di gavetta negli anni 90 del kart. Ok, insomma, vorrei chiederti un ricordo di quegli anni, adesso è cambiato un po' tutto.
3: Ma beh, il ricordo più bello è stato il 92, il Mondiale Augento, che è stato il mio primo mondiale, quello lì è stata veramente una bella esperienza. Poi erano tutti professionisti, Formula K e Formula A. È stato un weekend bellissimo, quello non lo dimenticherò mai, forse la gara più bella della mia carriera.
0: Ecco, qui tra l'altro stiamo vedendo un mondiale, se non sbaglio, del 97, dove abbiamo Jason Button, Pantano, Manetti, Beggio, Forè, insomma, un po' la crème della crème di quegli
3: Sì.
0: anni. A rivedere queste immagini, poi andremo a vedere anche le immagini dei giorni nostri, perché tu insomma, non hai mai abbandonato il tuo mestiere.

0: Cosa riprovi un po' a vedere queste immagini? Ti piace più questa epoca o quella che stai vivendo? O una via di mezzo, perché tu ormai sono 40 anni che fai il meccanico.
1: Sono troppo differenti le epoche. Quell'epoca lì i piloti erano veramente forti, tanto tanto forti. Adesso ci sono alcuni forti e alcuni un po' meno forti, quindi è un po' differente valutare, è differente proprio la generazione di piloti, capito? Quelli lì erano veramente forti forti.
0: Però
1: Però
0: te,
1: vedi,
0: scusa, brevemente, ripensando, vedendo queste gare qua, sapevamo quante manche eliminatorie si facevano, no? Quindi si cambiava il motore, si aveva pochissimo tempo, perché comunque massimo mezz'ora, 40 minuti si ripartiva. A livello di lavorativo, di stress, lo sappiamo quando siete stressati. È cambiato molto oggi a confronto a questo periodo qua.
1: ma lo stress diciamo che è sempre uguale, forse adesso è un po' più alto lo stress perché ci sono tante aspettative dai piloti, quindi devi far sempre di più. Però lo stress c'è sempre stato sia all'epoca che adesso, non è mai, quello lì non mancherà mai. Da quando arrivi in pista fino a quando vai via, sempre sotto tiro sei, no? Non c'è mai un attimo di tranquillità.
0: Però un tuo parere personale riguardando, aiutandoti anche con queste immagini, ti piaceva più quest'epoca o quella di adesso, sinceramente?
1: Quell'epoca lì mi piaceva un po' di più, sinceramente, se devo essere.
0: Per quale motivo, Lorenzo?
1: Perché le gare erano più belle da vedere, perché se tu fai caso, mille sorpassi, ma tutti sempre vicini. Adesso fai un sorpasso e perdi un secondo, capito? Due, è diverso proprio il modo di gara, capito? Le gomme non ti permettono più di fare quello che facevi 20 anni fa. E quindi le gare diventano un po' più brutte, tra virgolette, non brutte perché la gomma non ti permette più di fare quello che facevi una volta, diciamo.
0: E i piloti sono cambiati?
1: Sì, sono cambiati parecchi i piloti, diciamo ogni tot ne esce fuori uno che veramente fa tanta differenza, però adesso anche i go-kart non ti permettono, anche il livello dei telai è più o meno simile per tutti, quindi devi fare più differenza tu come pilota che come materiale. Prima magari c'avevi il materiale che ti aiutava e facevi più differenza.
0: Bene, poi ragazzi, diciamo che dopo aver fatto tutta questa gavetta, il nostro Lorenzo nel 2002, insomma, la Tony cercava dei meccanici professionisti, hai voluto lanciare la tua domanda e sei stato preso in Tony Kart, dove per tanti anni, vabbè, hai seguito alcuni piloti, poi per tanti anni sei stato il meccanico ufficiale di Marco Ardigò, dove avete vinto
1: Sì,
0: ben 5 mondiali, 3 mondiali, 5 campionati europei.
1: vabbè, ma però se torniamo indietro anche con Sauro mi sono divertito nel
0: Sì,
1: 2003.
0: no, ma
1: Quell'anno è stato particolare.
0: infatti dopo parleremo appunto della
1: Ma
0: tua vicenda.
2: io Ricky, prima di andare avanti con Ardigò, ero curioso di sapere, no? Perché non essendo andato più in pista, ero curioso di sapere. Noi una volta, quando facevamo le prove libere, che preparavo, selezionavo tutto il materiale, cambiavamo il motore in 7 minuti, mettevamo una marmitta diversa in 3 minuti e poi facevamo le prove. Questo avviene più oggi nel mondo del kart?
1: No,
0: Aspetta
1: pure
0: Lorenzo,
1: perché.
0: prima di rispondere, questo è proprio Lorenzo con il nostro Sauro Cesetti.
1: Vabbè. Sì. Quell'anno lì è stato bellissimo, mi sono divertito. Abbiamo lavorato un po', però è stato bello, dai.
0: Vai
1: Devo
0: con la
1: dirgli.
0: risposta. Ti dicevo, no,
1: Cosa?
0: Lorenzo, secondo
1: Ah,
0: te
1: dimmi.
0: oggi si fa tutti questi cambiamenti perché noi a quell'epoca le marmitte con la pancia un po' più larga, più stretta, banana, si provavano tutti i tipi, cioè si provava tutto, i motori, selezionava i motori e tutto. Oggi tutto questo viene fatto
1: No,
0: oppure non viene più fatto? È standardizzato.
1: si fa nelle prove libere, però devi avere più tempo perché c'è più cose da montare adesso. Il go-kart non è più come una volta, una molla, due molle, cavallotti e via, capito? Quindi c'è un po' più di lavoro da fare, cioè il tempo che ti danno è troppo poco per cambiare un motore. Lo puoi fare, però non fai una prova giusta perché non riesci a fare un po' di giri.

0: capito? Poi adesso il motore ha bisogno almeno 3 giri per andare in temperatura ed è difficile farlo. Prima il motore aria, un giro era già a posto, capito? Quindi era più facile.
1: Poi stiamo vedendo delle immagini dove appunto il nostro Sauro Cesetti era in Tony Kart. Qui siamo
0: Ah,
1: alla
0: sì.
1: mega finale del mondiale che tutti ci ricordiamo con questi duelli. Guardate come vi spingevate,
0: Sì,
1: Sauro.
0: sì.
1: Dal meccanico, dal muretto box, il meccanico, anche lui le sente quelle spinte che si danno i piloti?
0: Sì, però quella pista lì era un po' particolare perché tu vedevi solo quel dritto lì e quella curva, basta. E il resto della pista non la vedevi perché era un autodromo quella lì. E quindi, cioè, vedevi una curva e solo lì c'avevi un attimo di suspense, basta. Poi non li vedevi più per un po'.
1: No, ma ecco Lorenzo, la mia domanda voleva essere le sportellate che il proprio pilota riceve o dà in pista, talmente si ha questo feeling col proprio pilota, è come se le ricevi e le dai anche tu?
0: Più o meno sì, delle volte ti arrabbi pure, che fai? Però alla fine in pista dopo se la devono vedere tra di loro, ci sta anche la sportellata purtroppo.
1: Hai mai litigato al parco chiuso con altri meccanici o piloti?
0: No, perché sinceramente per me quello che succede in pista è di rimanere nella pista, quello che succede fuori non c'entra niente perché
1: Bravo.
0: meccanico che c'entra col pilota, quello è una cosa che si devono dire tra loro, basta.
1: Certo, giusto.
2: Io volevo fare una domanda, Lorenzo. Parlavamo di rete,
0: Sì.
2: visto che lui comunque segue i piloti, l'esperienza ne ha tantissima e quindi sa l'occhio, sappiamo che molte volte all'esterno capta molte cose. Ti è capitato mai che nella tua esperienza, vedendo un pilota già prima che magari venisse in tenda, avevi capito il problema e magari questo pilota qua, tipo, tu avevi capito che il davanti non girava, ti scende il pilota, ti dice: guarda, il davanti mi va bene, ma forse il di dietro. Tu in quella situazione lì, che fai? Ti fidi della tua
0: No,
2: esperienza?
0: se io vedo che secondo me va dritto davanti, magari gli dico in quel momento sì, e poi cerco di tamponarla in un altro modo, perché delle volte i piloti a caldo dicono cose che non sono
2: Esatto.
0: giuste, capito? E allora li fai bollire un po', poi la spieghi in un altro modo e alla fine trovi la quadra per farli andare bene, diciamo.
1: Io tornerei sul discorso Tony Kart, dove dopo Sauro ti hanno affidato come pilota appunto Marco Ardigò. È stato un bel percorso il vostro insieme. Qua, ad esempio, siamo al vostro primo mondiale vinto a Marienburg nel
0: Sì.
1: 2007.
0: Sì, no, quel mondiale lì è stato veramente forte. Poi l'omologa nuovi dei nuovi motori KF, sinceramente la volta che si era fatto un bel lavoro, quindi per il momento non c'erano molti rivali, quindi era una cosa in famiglia praticamente, tutti i motori Vortex se la discutevano tra loro.
1: Sì, abbiamo visto
0: Quindi
1: infatti
0: dopo.
1: che secondo è arrivato anche Gary Kett, sempre
0: Sì.
1: con Tony Kart, terzo un Cosmic, forse se non ricordo
0: Bollintoff.
1: male, Arnold
0: No,
1: Kozlik, no.
0: Bollintoff mi pare che era.
1: Bolito,
0: Adesso non mi ricordo. Comunque sì, era una cosa tra noi in famiglia, diciamo. Dopo beh, Marco, lui con le speciali faceva veramente tanta differenza, perché partiva in prefinale con la gomma nuova e lui era l'unico che riusciva veramente a gestirle tanto, quindi alla finale li salutavo e ci vediamo sul podio, dicevo. Questo
1: Beh,
0: era, era un po' il succo del discorso. Io.
1: questo mondiale secondo me, e abbiamo voluto riproporlo, secondo me è molto importante perché per entrambi arriva il primo mondiale, tu da meccanico e io da pilota.
0: Sì. Era già 2 anni che non seguivamo perché nel 2005 è stato sfortunato che si è rotto il radiatore, ha perso acqua, quindi ha rotto il motore ed era secondo a 2 giri dalla fine, quindi. Poi il 2006 in prefinale è uscito fuori, è partito ultimo, era arrivato qui, quinto, quarto, adesso non mi ricordo. E quell'anno lì siamo riusciti finalmente a vincerlo. È
1: Ecco,
0: stata.
1: una domanda, ma quando si rompe un radiatore, no?
0: Sì.
1: Può essere derivato da qualsiasi fattore, ma il team, gli addetti ai lavori, se la prendono col meccanico?